0: comincia il Messico, ma la protagonista è sempre lei, la Coppa del Mondo. Al centro del mitico stadio Azteca, larghi, banali, non superficiali, le parole d'ordine dello spettacolo del regista veneziano Marco Balic incrociano note e coreografia di Shakira e Burna Boy. Dai Dai è l'inno del Mondiale 2026, ma c'è altra Italia sul palco. And I say hey, anche se cadiamo. Andrea Bocelli precede il fischio d'inizio con DNA, un brano che ricorda che il calcio è molto più di un gioco. Tocca a Salma Hayek, al presidente FIFA Infantino, dare il via ad un torneo extra large con 104 partite e infinite polemiche e proteste, alcune anche fuori dalla Azteca, che offre il replay della gara inaugurale del 2010 in campo Messico e Sudafrica. Tutti i giocatori, riserve incluse, a centrocampo per gli inni. Partono forti i padroni di casa che al nono vanno in rete con Julian Quiñones. L'attaccante dell'Alcadiscia approfitta di un errore nella costruzione dal basso e trova il gol sotto le gambe del portiere. I Bafana Bafana reagiscono senza troppa convinzione, strappano più emozioni, le vecchie glorie sugli spalti. Il Messico non frena nella ripresa, sulla ripartenza Sitolsten e Guterres, cartellino rosso, il primo del mondiale. Il forcing messicano produce il bel colpo di testa di Raúl Jiménez, 2-0, non c'è più storia, anzi sì. 17 anni e 240 giorni, Gilberto Mora è il più giovane giocatore del Mundial, talento purissimo, un 10 da seguire con attenzione, mentre la gara scivola stanca. All'84esimo l'arbitro brasiliano Sampaio punisce col VAR una gomitata di Zuane, Bafana Bafana in 9 col morale sotto i tacchi, espulso anche Cesar Montes nel recupero. L'unica nota negativa per i messicani di Aguirre, mai così tanti cartellini rossi in una gara inaugurale, il Mundial è solo all'inizio.
1: I nostri occhi sul mondo, andiamo subito dai nostri inviati, partendo naturalmente dal racconto dei mondiali. La vedo già collegata con noi, Alessandra D'Angio, arrivo subito da te, il tempo di salutare anche Carlotta Macerollo e Nello Rega, da cui andremo tra pochissimo. E Alessandra, arrivo subito perché lo abbiamo sentito anche nel nostro servizio, il servizio curato da Paolo Maggioni, il calcio è molto più di un gioco, lo ha detto Andrea Bocelli sulle note di una canzone che ha accompagnato queste prime battute. Poi c'è il calcio giocato, poi ci sono le polemiche, poi ci sono stati gli scontri. A te il racconto di queste ore.
2: Sì, buongiorno a voi, buonanotte da Los Angeles, per la precisione da Hollywood, ma non è un film, è tutto vero. Il mondiale è cominciato, è partito da Città del Messico, poi oggi ci saranno le inaugurazioni in Canada e poi a chiudere ultimi saranno gli Stati Uniti con il debutto della nazionale a stelle e strisce che sfiderà il Paraguay. C'è il calcio giocato, c'è il calcio che si sta prendendo la scena negli Stati Uniti, anche qui appunto a Hollywood il pallone diventa protagonista, anche se protagoniste sono state, come dicevi, le polemiche, i problemi di questo mondiale gigantesco per dimensioni, i paesi, il numero di partite, l'estensione del territorio, insomma, e poi la questione dei visti dell'arbitro respinto che non ha avuto possibilità di entrare sul suolo americano, la questione iraniana, l'Iran che giocherà a Los Angeles tra pochi giorni, ma intanto ancora non è arrivata la nazionale iraniana negli Stati Uniti perché per il momento rimane a Tijuana dove si allena, quindi in Messico, quindi a 2 ore e mezza di auto da qui. Tante questioni sul piatto, però appunto tra poche ore a Los Angeles ci sarà il debutto, non ci sarà Trump sugli spalti, almeno questo è quello che filtra, ci sarà il segretario di Stato Marco Rubio, ovviamente imponenti misure di sicurezza per quella che sarà la partita inaugurale americana, controlli antidroni, controlli per la gestione delle folle, una macchina imponente e saranno anche le prove generali qui a Los Angeles di quello che poi accadrà nel 2028 per i giochi olimpici, ma quella è un'altra storia, quello è un altro sport, sono oggi gli occhi del mondo e fino a metà luglio saranno qui tra Stati Uniti, Canada e Messico per un mondiale che ha iniziato a scaldare i cuori, ha iniziato le prime partite e adesso ne arriveranno tante altre, Stati Uniti, Paraguay appunto sarà nella notte italiana, ci sono anche giocatori che conosciamo bene in Italia in Serie A come Pulisic e McKennie, Stati Uniti che hanno oneri e onori perché essere la

0: internazionale del paese ospitante provoca pressione, ma il CT Pochettino vuole dai suoi che si emozionino, che pensino che sia una partita come le altre. A voi.
1: Alessandra, io ti ringrazio, ma solo velocissima ti rubo un altro secondo, perché tu hai raccontato giustamente il calcio giocato ai tanti italiani, certo, che comunque in una forma o nell'altra saranno presenti. Presenti anche i tanti tifosi italiani che hanno scelto squadre del cuore, allenatori del cuore. Abbiamo sentito che tre saranno gli allenatori che accompagneranno queste squadre, che quindi cercheranno di mantenere alto il nome dell'Italia anche nel cuore e nel tifo. Lo ha detto Andrea Bocelli, che ha portato il testimone italiano anche della canzone. Sarà sicuramente un mondiale in cui in un modo o nell'altro ci saremo sicuramente affettivamente. Da questo punto di vista, come questi primi momenti, come sono iniziati con la partecipazione italiana, come si è sentita questa Italia?
0: In realtà, parlando con la gente, appena scoprono che siamo italiani, la prima risposta che ci danno è: che peccato che non ci siete, vi aspettavamo. Questo ce l'hanno detto tifosi americani, ma anche tifosi delle altre nazionalità che stanno iniziando ad arrivare. Si sta percependo di ora in ora un

0: Beirut da Nello Rega, perché vi avevamo promesso aggiornamenti e con Nello proviamo a farli ancora in diretta.
1: Sì, buona giornata ancora da Beirut, situazione molto difficile nel sud del paese, dove l'avanzata e l'operazione terrestre di Israele peggiora di giorno in giorno, sempre molto più pesante contro i miliziani Hezbollah. Sono qualche migliaio quelli rimasti sul campo che stanno resistendo vicino alle zone di Nabatie, più a est verso Marjaoun e anche nella valle della Bekaa, ma sono tanti i raid da parte di Israele, oltre 200 negli ultimi due giorni, oltre 500 miliziani di Hezbollah uccisi da una settimana a questa parte, e soprattutto Israele sta guadagnando terreno spostandosi verso nord, quindi allontanando la pericolosità dei miliziani Hezbollah, che invece proseguono con il lancio di droni kamikaze e con il lancio di razzi sia sul territorio libanese contro le postazioni militari di Israele, ma anche contro il territorio del nord della Galilea. Ultimo in ordine di tempo, qualche ora fa, su Metula, quindi siamo nel nord della Galilea, dove sono risuonate le sirene d'allarme, è stato intercettato un drone. Tel Aviv aveva già avvertito Hezbollah: non continuate con il lancio di droni e razzi contro il nostro territorio, altrimenti bombarderemo nuovamente, così come hanno fatto qualche giorno fa, la periferia meridionale di Beirut. Vedremo quello che succederà. Intanto aumenta di giorno in giorno anche il numero delle vittime, siamo quasi a quota 7.000 dal 2 marzo scorso, oltre 11.500 i feriti. Che cosa succede invece sul piano politico? C'è uno scontro ormai aperto che va avanti da settimane tra il governo ed Hezbollah. Ieri Aoun, il presidente della Repubblica, è tornato a chiarire le sue prossime mosse. Prima di tutto dispiegare l'esercito libanese del sud del Libano, che potrebbe operare con le forze UNIFIL. Sono quasi 8.000 i caschi blu impegnati nel sud del Libano al comando del generale italiano a Bagnara. Questo permetterebbe l'uscita dal territorio libanese di Israele e favorirebbe anche le trattative di pace che sono in corso a Washington proprio tra Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, e Israele, per arrivare dopo 40 anni ad una pace tra i due stati. Vedremo se questo progetto, che al momento ha avuto sempre la contrarietà di Hezbollah, del presidente Aoun, verrà accettato e soprattutto se verrà imposto ai miliziani filo iraniani. Vedremo, questo lo racconteremo nelle prossime edizioni. Se non ci sono domande, Roberta, linea e microfono, possono tornare a te.
0: No, grazie Nello, sei stato prezioso, precisissimo. Naturalmente ritorneremo con ulteriori sviluppi nel caso in cui ci fossero e continueremo ad aggiornarci, però abbiamo bisogno anche di analizzare un altro fronte, quello ucraino. Allora andiamo subito da Carlotta Macerollo in diretta da Kiev. Carlotta, anche qui una situazione che stiamo provando a raccontare tra immagini, parole, annunci, non semplice.
2: Sì, ti do un aggiornamento su quello che è accaduto ieri, l'ennesimo blackout sulla centrale nucleare di Zaporizhia, il 19esimo, pensate, è dall'inizio di questa invasione nel 22, centrale che è in mano ai russi perché è stata nel 22 occupata, e sono già 50.000 le persone senza elettricità. I tecnici sono preoccupati, anche il direttore della IEA per l'energia atomica, ecco, anche lui è preoccupato. Non ci sono state fuoriuscite radioattive, però appunto questa non è una situazione normale, dicono i tecnici. E poi l'iniziativa, si chiama così, in questo momento la sta avendo l'Ucraina. Abbiamo parlato tanto di questi missili Flamingo, che significa appunto fenicottero, questi missili interamente prodotti, quasi interamente in Ucraina, che riescono ad arrivare a migliaia di chilometri dentro il territorio russo. C'è stato anche un attacco con altri missili su cittadine russe nella regione di Bryansk, hanno fatto altri morti. Ecco, l'iniziativa è in mano agli ucraini in questo momento. Dunque la Russia appare in difficoltà, anche se sul terreno in realtà la battaglia si vincerà o si perderà nella regione del Donetsk, perché i russi stanno intensificando gli attacchi per arrivare a conquistare la cittadina di Kostantinivka. Si sono impegnati parecchio sin dall'altra estate e poi nell'offensiva di primavera hanno avuto dei guadagni tattici, questo significa importanti, poche centinaia o decine, sì, di chilometri, sì, però comunque

0: Comunque è da lì che passerà la battaglia.
1: Tanto interrompere un secondo, perdonami perché dobbiamo salutare il pubblico di Rai 3 e ricordare che la nostra informazione prosegue sul canale 48. Grazie per essere stati con noi.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più. E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con
8: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
10: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
11: Lei chi?
10: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
11: e... Non la cambiamo mai.
12: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
13: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
14: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
15: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri la gamma Hyundai Dark Line. A giugno, tua con anticipo zero e interessi zero.
16: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli e a chi ama vivere in equilibrio. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Tragedia in un appartamento di Cinisello Balsamo nel Milanese. Un uomo con problemi psichici uccide il padre e poi dà fuoco al corpo. Mestie uccise con la sua auto a Viareggio un uomo che le aveva rubato la borsa. Imprenditrice condannata a 18 anni per omicidio volontario. Aperto un fascicolo contro ignoti per sottrazione di minori sulla scomparsa di Alivia e Sara, le sorelline ospitate da una casa famiglia in Abruzzo. Sequestrata la villa comunale di Cassino nel Frusinate, per la sua ristrutturazione sarebbero stati sversati rifiuti speciali al posto di terreno vegetale. Iniziato il mondiale di calcio con l'emozionante cerimonia all'Azteca di Città del Messico. Protagonisti Bocelli e Shakira nella partita inaugurale. Il Messico ha battuto il Sudafrica. Bentrovati, questi titoli di oggi, l'informazione del mattino della TGR, come sempre in diretta da Napoli. Bentrovato però anche a Salvatore Fazio che è a Milano.
1: Buongiorno a te Andrea, ai nostri telespettatori.

0: telespettatori, in apertura le indagini sull'uomo fermato nel Milanese per avere ucciso il padre. Gli inquirenti stanno analizzando precedenti e condizioni psicofisiche. Ci aggiorna Luigina Venturelli.
1: Giuseppe Arena è stato ucciso dal figlio Raffaele, da tempo in cura per problemi psichiatrici in casa sua a Cinisello Balsamo alle porte di Milano. I carabinieri di pattuglia sono intervenuti attirati dalle urla e dal fumo all'ultimo piano del palazzo. Una volta spente le fiamme hanno visto il 74enne colpito mentre era nel suo letto e poi cosparso di benzina e dato alle fiamme. Non è la prima volta che Raffaele Arena uccide. Nel dicembre del 2017 aveva sferrato un pugno ad un pensionato in un bar, l'uomo era caduto battendo la testa ed era morto. A processo per omicidio preterintenzionale era stato giudicato incapace di intendere, di volere, affetto da psicosi e schizofrenia paranoide. Era stato collocato per 5 anni in una REMS, una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza. Terminata la misura era passato in comunità in condizioni di libertà vigilata, poi il padre lo aveva riaccolto in casa perché voleva occuparsi di lui.
0: E adesso apriamo la nostra edicola virtuale con la prima pagina del Corriere della Sera. In primo piano Trump che minaccia, poi ferma i raid, annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. E intanto invece la Banca Centrale Europea alza i tassi dello 0,25, l'effetto sulle rate dei mutui in rialzo. Poi Olimpiadi Milano Cortina, indagata dirigente dei trasporti Elisabetta Pellegrini. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica, anche qua in primo piano troviamo Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid, annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio con i future che scendono sotto i $90 al barile. E poi La Stampa con il mondo in gioco. Le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri. E poi di spalla Meloni allo scontro con Vannacci, nella Lega punta su Zaia e Federica. E poi invece a centropagina Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci sarebbe convergenza sui punti chiave. Tra gli effetti l'apertura a rialzo delle borse asiatiche e la quotazione del petrolio in calo. Adesso ci spostiamo in Toscana, condannata a 18 anni per avere investito e ucciso il ladro della sua borsa in provincia di Lucca. Per i dettagli sulla sentenza andiamo a Firenze, dove c'è Federica Sevi.
2: La procura aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Cinzia D'Alpino. I giudici della Corte d'Assise di Lucca hanno confermato l'accusa di omicidio volontario, ma hanno anche concesso le attenuanti generiche con l'unica aggravante dell'utilizzo del SUV. La vittima, uno straniero senza fissa dimora di 52 anni, aveva rubato la borsetta all'imprenditrice Viareggina 2 anni fa lungo la passeggiata di Viareggio. Lei lo aveva seguito, travolto con la macchina e poi era passato sul suo corpo più volte. I legali della donna hanno annunciato ricorso, attendono naturalmente di conoscere le motivazioni e avevano chiesto di ridurre ad eccesso colposo di legittima difesa l'accusa. Per quanto riguarda la donna, resterà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva.
0: Stanotte c'è stato un grave incidente a Milano, ha perso la vita una 18enne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme ad un altro ragazzo di 20 anni quando il mezzo si sarebbe scontrato con un'auto. Trasportato in codice rosso in ospedale, il 18enne è morto poco dopo, il passeggero invece ricoverato non sarebbe in pericolo di vita. E ora torniamo al centro-sud per la scomparsa di 2 bambine.
3: C'è ansia in Abruzzo, continuano le ricerche per ora senza esito di queste 2 sorelline che erano ospitate all'interno di una comunità protetta. Gli aggiornamenti con Lucia Ruffredo da Pescara.
4: Di Sara e Alisia, 12 e 15 anni, non c'è più traccia da 5 giorni. È stato proprio il padre Stefano a sporgere denunce e a fare un appello tramite social e TV. La struttura in cui erano ospiti le sorelline non è dotata di telecamere di sorveglianza né di allarme e questo rende le ricerche più complesse. I carabinieri però hanno vagliato le telecamere della zona, hanno parlato con gli abitanti del paese, hanno ascoltato anche il fidanzatino della sorellina più grande. Sara e Alisia sono lontane dai genitori da 7 anni, da quando la coppia si è separata e sono iniziati i contrasti. Una segnalazione tuttora al vaglio degli inquirenti collocherebbe le sorelline nella zona di Frosinone.
3: È un caso che fra l'altro ha interessato anche la carta stampata, come ovvio, dalla nostra edicola digitale con il quotidiano Il Centro. C'è proprio la foto.

0: dedicata la fotocopertina a questa vicenda. Le due minori, ecco, sono ritratte anche per consentire una facile identificazione, agevolare le ricerche. Altre ricerche invece sono quelle di un latitante per il delitto Albi. A Pescara il mandante Ursino è sparito prima della condanna all'ergastolo ed è ricercato perché è pericoloso, dicono gli inquirenti, ha accettato il principio che chi sbaglia va punito fino all'eliminazione. Ancora cronaca, ma con il Giornale di Sicilia, che ci porta anche al prossimo collegamento. Primo colpo alla Palermo del racket, estorsione, tentato omicidio con l'aggravante mafiosa. Per quanto sta accadendo, anche l'ultima intimidazione subita dal titolare di Sicily by Car. Ma per tutto questo, anche per le prime misure che arrivano, andiamo subito a Palermo, dove c'è Salvo Toscano. Salvo, davvero un caso nazionale questo?
1: Sì, sono 8 i fermi scattati dopo l'escalation di violenze e intimidazioni concentrate soprattutto nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. 4 per 2 sparatori, una colpi di Kalashnikov e l'altra per rappresaglia a pistolettate in una strada affollata alle 7 di sera. Gli altri 4 per un raid incendiario in un autolavaggio e per le bottiglie con benzina piazzate davanti all'interno di balneari. Per questi ultimi episodi i fermati sono giovani del quartiere Zen, nessuno degli indiziati ha precedenti per mafia. Ieri l'ennesimo grave episodio, l'incendio nell'autorimessa di Sicily by Car, terzo attentato contro l'azienda. Per il titolare Tommaso Dragotto arriva alla scorta, così ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Lunedì sarà a Palermo il ministro Piantedosi.
0: Contrasto allo streaming illegale e alla pirateria audiovisiva scoperte dalla Guardia di Finanza a Crotone, almeno 3 centrali per lo smistamento del cosiddetto segnale IPTV, che consente poi di fare abbonamenti piratati alle più note piattaforme digitali. Oltre 2.700 clienti in tutta Italia, gli abbonamenti costavano fra i 10 e i 40 euro, 4 le persone denunciate, in particolare 650.000 euro sequestrati, i proventi erano riutilizzati in criptovalute, reinvestite in attività legali, e pensate che le sanzioni amministrative per i clienti finali ammontano con una cifra variabile fra i 154 e i 5.000 euro a seconda della gravità. Vi abbiamo parlato di criptovalute anche perché in Umbria, ci facciamo aiutare dalla nostra rassegna stampa, c'è un'indagine su 25 persone che riguarda una truffa sulle criptovalute, ce ne parla il Corriere dell'Umbria in taglio centro. 4 anni di indagini coordinate dalla Procura di Spoleto e rinvio a giudizio per 25 persone per questa vicenda che vi raccontavamo. Invece a Cassino, pensate, nella villa comunale sono stati effettuati lavori utilizzando scarti al posto di terreno vegetale contaminati con metalli pesanti. A Roma c'è Davide Fiorani.
2: Da bambini, famiglie, anziani, nel cuore della città di Cassino in provincia di Frosinone, ristrutturata con ingenti quantità di rifiuti di cantieri, scarti di demolizione edilizie, contaminati da metalli pesanti, vetro e altro, mescolati nel terreno utilizzato. Tutto per azzerare i costi di smaltimento e incassare il corrispettivo per una fornitura invece di terreno fertile. Per questo 6 persone, tra imprenditori, amministratori pubblici e tecnici incaricati della gestione dell'appalto, sono indagati per traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discarica abusiva e tentata truffa ai danni del comune. La villa è stata sequestrata dai carabinieri di Frosinone.
0: Continuiamo a parlare di ambiente perché c'è preoccupazione per un grosso incendio nelle Marche, Salvatore.
3: Eh sì, perché dopo quello nel Pisano, un altro vasto rogo di materiale plastico in un'azienda, stavolta c'è apprensione per il possibile rischio di tossicità dell'aria in provincia di Ancona. Qual è la situazione? Lo chiediamo a Lucio Cristino.
4: Sì, nell'attesa delle analisi, finestre chiuse, uscite limitate, stop al consumo di frutta e verdura degli orti nell'area limitrofa. Per il resto ci vorranno alcuni giorni per i risultati relativi alla presenza di eventuali inquinanti a seguito di un vasto incendio che ha colpito un'azienda di materie plastiche. Siamo a Camerano. Si tratta del secondo rogo in 5 giorni per l'area industriale alle porte di Ancona. Ad alimentare l'alta colonna di fumo visibile per chilometri, le raffiche di vento che hanno complicato il lavoro dei vigili del fuoco. Sotto osservazione da parte di azienda sanitaria e azienda regionale per la protezione ambientale, aria e suolo, è stato aperto il centro operativo comunale.
3: Un altro grave incidente, andiamo sull'Alto Adige, schianto in moto, muore a 29 anni ieri a Rio Pusteria. Poi invece sul Tirreno andiamo a Lucca, Marina di Pietrasanta, giovane annega in mare, trascinato dalla corrente, faceva il bagno con gli amici. Mentre sul sito della TGR Liguria si parla dei ragazzi scomparsi in mare, le ricerche continuano, come abbiamo parlato ieri, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno perlustrando ogni grotta alla ricerca dei due amici di 19 e 25 anni. Dopo l'assoluzione per l'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli, Luis da Silva afferma: voglio restare in Italia. I suoi legali parlano di piste alternative non percorse per chiarire il delitto. Il servizio di Davide Marcello.
5: Non ho intenzione di andare via. L'Italia è un paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di restare qua.
6: Parla dopo due anni di carcere in custodia cautelare Luis da Silva, ora uomo libero assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli.
5: Sono molto anche contento, felice che la Corte d'Assise ha capito che non ho fatto niente, non si entra niente di questo omicidio.
6: I suoi legali Riario Fabri e Andrea Guidi hanno parlato di due momenti diversi della detenzione iniziata a luglio 2024. Gli ultimi mesi, spiegano, sono stati i più difficili anche per la nostalgia dei due figli in Senegal.
5: Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, e specialmente anche a mie mogli, come dicono, che sono il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino adesso.
6: I due avvocati hanno ricostruito i tre anni di indagini indirizzate, a loro parere, da una errata interpretazione iniziale da parte della polizia delle immagini della telecamera di sorveglianza della farmacia di Via del Ciclamino. I legali si dicono pronti ora ad affrontare l'appello già annunciato dalla procura di Rimini e confermano quanto detto dalla moglie Valeria Bartolucci. Luis da Silva non tornerà a vivere in Via del Ciclamino, dove tutto era iniziato quasi tre anni fa.
3: Torniamo al sud per un giallo.
0: Quattro anni fa una magistrata molisana fu ritrovata a cadavere nella sua casa a Pesaro. Andiamo a Campobasso da Filippo Bernardi. Ecco perché, Filippo, tutto può ripartire in queste indagini da un foulard.
7: La chiave del giallo, sì, potrebbe essere proprio un nuovo foulard identico per trama e materiale a quello che è stato ritrovato nella casa della giudice molisana Francesca Ercolini, e che non è più in commercio. Gli investigatori hanno chiesto alla casa produttrice di realizzarne un esemplare apposta per le indagini, per cercare di capire se sia stato quel foulard effettivamente uno strumento di suicidio, oppure un oggetto di scena messo lì per depistare, per nascondere un delitto. L'inchiesta della procura dell'Aquila sulla morte di Francesca Ercolini, avvenuta nel dicembre del 2022, infatti ha cambiato direzione da quando la procura dell'Aquila ha ipotizzato l'omicidio volontario. Ci sono due indagati, il marito della vittima è un ex ispettore di polizia, amico di famiglia.
0: Spara rivale in amore con un fucile da caccia, gravissimo, un tunisino a Parete, nel Casertano. Qui in studio c'è Ivan Palumbo. L'aggressore Ivan è stato arrestato.
8: Si tratta di un sessantenne pregiudicato che non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna e ora si trova in carcere per tentato omicidio. Probabilmente sapeva di poter trovare insieme lei e il tunisino di 59 anni con cui la donna si era appartata in una baracca nei pressi del cimitero di Parete in provincia di Caserta. Così ha preso il fucile da caccia e ha aperto il fuoco, colpendo l'uomo in più parti del corpo e riducendolo in fin di vita. L'aggressore al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. La vittima versa in condizioni gravissime all'ospedale di Aversa. Illesa la giovane 28 anni che era con lui e ha allertato i soccorsi.
0: Dall'edizione romana del Messaggero: prende la moglie a martellate, vedete notizia nel taglio basso, fermato dagli agenti, è accaduto a Tor Fiscale, lei riesce a fuggire in strada, l'uomo la insegue, poi la rissa con i poliziotti. Ci spostiamo in Sardegna, andiamo a Cagliari, dove danni ingenti alla moschea per un incendio. Cosa è successo? Lo chiediamo a Rossella Romano.
9: L'incendio doloso è stato innescato con del liquido infiammabile posto nelle fioriere davanti alla moschea di Cagliari, presente nel centro storico da 40 anni. L'immediato intervento dei residenti del quartiere ha permesso di estinguere il rogo immediatamente. Per comprendere la matrice dell'attentato sono al lavoro anche gli investigatori dell'antiterrorismo, un episodio che ha subito suscitato indignazione e grande solidarietà. In serata è stato organizzato un presidio molto partecipato, vicinanza alla comunità islamica è stata espressa da tutto il mondo istituzionale e religioso, tutti chiedono indagini rapide per chiarire la vicenda e riportare serenità in un quartiere dove non si sono mai verificate tensioni interreligiose.
0: Un'ultima ora, la leggiamo insieme. Un ragazzo di 17 anni è stato travolto e ucciso la scorsa notte a San Nicandro Garganico. A quanto si apprende, la vittima era in compagnia di alcuni coetanei, aveva partecipato a una festa, stava rientrando a casa a piedi quando è stato travolto insieme al suo gruppo da un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa. Poi vi daremo maggiori dettagli. Un giornale al volo, prima di tornare al nord, riguarda il lavoro. Questa vicenda dal quotidiano di Puglia, Natuzzi, sit-in e tavolo, governo e regione, un piano industriale per salvare l'azienda. C'è stato un incontro al Ministero dell'Industria. Torniamo da Salvatore, restiamo in tema lavoro però.
3: Perché continua la crisi del settore delle auto e arrivano tagli alla produzione nello storico stabilimento Mirafiori a Torino. Fabio De Ponte, cosa ha deciso Stellantis?
10: Ha deciso di ridurre la produzione di 40 auto al giorno, un calo del 10% del numero di 500 ibride, il modello a cui è affidato il futuro di Mirafiori, un futuro incerto considerando che sono appena 7.800 gli esemplari della vettura simbolo del Made in Italy immatricolati quest'anno, numeri che spaventano naturalmente i 400 operai assunti a tempo determinato proprio per la ibrida. Per ora non è stata annunciata nessuna nuova cassa integrazione, le ferie però si allungano da 2 a 3 settimane ad agosto. Dipende, dicono dall'azienda, dalle esigenze di fabbrica. L'amministratore delegato Antonio Filosa sarà ascoltato mercoledì in Parlamento, ma già lunedì a Roma i sindacati incontreranno il responsabile Europa del gruppo.
3: Parliamo degli effetti del maltempo sul Messaggero Veneto. Questa notizia, 4.000 fulmini sul Friuli in poche ore, raffiche 98 all'ora, si contano i danni. E tra gli effetti della tromba d'aria che ha colpito il Veronese, anche 18 famiglie rimaste fuori casa. Bussolengo, la cronaca da Venezia con Davide Piriocos.
11: Visti dall'alto con elicotteri e droni, gli effetti della tromba d'aria che ha colpito Bussolengo fanno ancora più impressione. Amministratori, tecnici, polizia, vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza i tetti pericolanti e gli alberi instabili. La violenza del vento in pochi minuti ha sollevato e fatto volare a pezzi il tetto di un condominio. Scoppiate finestre, scardinate ringhiere, 18 famiglie hanno trovato ospitalità da parenti e in un albergo del centro messo a disposizione dal proprietario. Pesantemente danneggiate strutture pubbliche, sradicati alberi secolari nei parchi e nei giardini delle scuole. Presto, per conteggiare i danni, ma sono certamente ingenti, è andata bene che nessuno si sia fatto male.
3: Un'altra notizia di un incidente sulla Gazzetta di Reggio. Muore nel canale a 21 anni a Reggiolo, perde la vita nell'acqua con l'auto capovolta. Vediamo la foto della vittima e di questo nuovo tragico incidente. E adesso parliamo di un'indagine su un ente pubblico. Torniamo da te, Andrea.
0: Parliamo della provincia di Crotone, sotto inchiesta per i lavori seguiti a un'ondata di maltempo, quella del ciclone Harry. Da Cosenza, Francesco Stratico.
12: La Guardia di Finanza, gli uomini della finanza hanno effettuato delle perquisizioni e prelevato numerosi fascicoli e atti amministrativi relativi a lavori urgenti commissionati dopo i danni provocati dal ciclone Harry sul territorio. Da quanto si apprende, la Procura ha posto l'attenzione su 28 interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade danneggiate. Si tratta di lavori che ammontano complessivamente a 2,5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri e appaltati con affidamento diretto. I controlli delle fiamme gialle puntano ad accertare la legittimità dei procedimenti. Questa inchiesta segue a quella su una presunta corruzione che aveva anche portato all'arresto dell'ex vicepresidente della provincia di Crotone.
0: Migliaia di pezzi in mostra nella Galleria delle Porcellane di Capodimonte a Napoli ricostruiscono una grande tradizione. Il servizio di Antonella Fracchiolla.
13: Le sale sono 16 pezzi, migliaia. Nel museo di Capodimonte si inaugura la Galleria delle Porcellane, viaggio nella bellezza e in una delle tradizioni più prestigiose del territorio. Alla collezione borbonica si sono aggiunte nel corso del tempo, fino ai giorni nostri, altre acquisizioni e donazioni. Fu Carlo di Borbone a fondare nel

0: 1743 nel Bosco la manifattura di porcellane, che poi chiuse quando lasciò Napoli per il Regno di Spagna, ma in seguito ci sarà la Real Fabbrica Ferdinandea a portare avanti quell'arte straordinaria. Riapre al pubblico il celebre salottino di Maria Amalia di Sassonia, realizzato secondo la moda orientale del tempo. Nella sala tagliolini abbaglia il bianco della porcellana biscuit del grande artista settecentesco. Tra i servizi di maggior valore, quello con decorazioni e figure di uccelli e quelli del miniaturista ottocentesco Raffaele Giovine, con fiori e frutta. La porcellana biscuit è anche arte contemporanea, con la raffinata opera di Diego Cibelli, apertura della galleria in collaborazione con la Regione Campania.
1: E ora vi parliamo della grande festa mondiale.
2: Sì, i mondiali di calcio sono cominciati ieri sera in Messico dopo la spettacolare cerimonia di apertura con l'italiano Andrea Bocelli tra le star. Le prime partite del torneo Messico-Sudafrica finita 2-0 e Corea del Sud-Repubblica Ceca terminata 2-1. Paolo Maggioni.
3: La protagonista è sempre lei, la Coppa del Mondo. Al centro del mitico stadio Azteca, larghi, banali, non superficiali, le parole d'ordine dello spettacolo del regista veneziano Marco Balic incrociano note e coreografia di Shakira e Burna Boy. Dai Dai è l'inno del Mondiale 2026, ma c'è altra Italia sul palco. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci... Andrea Bocelli precede il fischio d'inizio con DNA, un brano che ricorda che il calcio è molto più di un gioco. In campo Messico e Sudafrica, partono forti i padroni di casa che al nono vanno in rete con Julian Quiñones. L'attaccante dell'Al-Qadisha approfitta di un errore nella costruzione dal basso e trova il gol sotto le gambe del portiere. I Bafana Bafana reagiscono senza troppa convinzione, strappano più emozioni, le vecchie glorie sugli spalti. Il Messico non frena nella ripresa, sulla ripartenza si Tolstend Guterres, cartellino rosso, il primo del mondiale. Il forse messicano produce il bel colpo di testa di Raúl Jiménez, 2-0, non c'è più storia, anzi sì, 17 anni e 240 giorni, Gilberto Mora è il più giovane giocatore del mondiale, talento purissimo, un 10 da seguire con attenzione, mentre la gara scivola stanca. All'84esimo l'arbitro brasiliano Sampaio punisce col VAR una gomitata di Zuane, Bafana Bafana in 9, col morale sotto i tacchi, espulso anche Cesar Montes nel recupero. Mai così tanti cartellini rossi in una gara inaugurale, il mondiale è solo all'inizio.
2: Delle espulsioni parla anche la Gazzetta dello Sport, il titolo è Messico e nuvole, festa mondiale con tre rossi, ma si parla anche di Juve rovesciata, Carnevali nuovo AD. È il momento della prima cosa bella, oggi andiamo in provincia di Macerata a Recanati, la città di Giacomo Leopardi, perché è stato scoperto un importante ciclo di affreschi nella biblioteca di casa Leopardi. Le opere sono state trovate sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta è avvenuta durante alcune verifiche preliminari, lavori di consolidamento e restauro della casa. Emozionante pensare che il poeta possa averli ammirati, ha commentato la discendente Olimpia Lombardi. Leopardi, scusate. Ed è il momento delle previsioni del tempo con il meteorologo Luca Ciceroni.
4: Salvatore, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Abbiamo l'alta pressione che torna protagonista sull'Italia, regalandoci un bel weekend di tempo stabile, e anche oggi il tempo sarà buono. Residui addensamenti sulle estreme regioni meridionali. Vediamo nel dettaglio cosa si prevede per la giornata odierna. Cielo sereno al centro Italia ed anche su gran parte del nord. Locali addensamenti sulle zone di confine dell'arco alpino. Al sud avremo bel tempo, anche se qualche nube interesserà ancora la Puglia, il basso versante adriatico, dove soffieranno venti di tramontana, così come li ritroveremo anche sul settore ionico della Calabria e della Basilicata e sul settore nord-orientale della Sicilia. Ma la situazione tende a migliorare, da segnalare soltanto questo maestrale che appunto farà sentire una temperatura leggermente più bassa. Temperature che sono previste in diminuzione per quanto riguarda le regioni del sud e il medio versante adriatico, in aumento invece al nord. Potete vedere le vostre città. Ecco, vedete Napoli con 29 gradi, 31 a Torino, e adesso andiamo a vedere però il weekend, perché promette bene. Abbiamo un sabato di sole con cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud, nulla da segnalare, soltanto un po' di vento sul canale di Sicilia e sullo Ionio, che risulteranno molto mossi. Per quanto riguarda la domenica, le temperature sono in aumento, avremo l'alta pressione, cielo sereno e torneremo sopra i 30 gradi su gran parte dell'Italia. Io mi fermo qui, ma colgo l'occasione per augurarvi buon weekend.

0: Anche Buongiorno Italia si ferma qui per il fine settimana, ritorna lunedì, come sempre, un minuto prima delle 7 su Rai 3. Grazie per la vostra gentile attenzione, arrivederci.
1: Restate con noi per ora, c'è Buongiorno Regione.

0: incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire. Solo lui, Müller Seta.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: A colazione potrai cambiare tutto, tranne lei.
3: Lei chi?
2: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
3: e... Non la cambiamo mai.
4: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
5: Stitichezza? Dulcosoft. Utilizza l'acqua.

0: Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente!
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
5: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
6: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
7: Colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
8: Lei chi?
7: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
8: e... Non la cambiamo mai.
9: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
10: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Venerdì 12 giugno, bentrovati, è l'ultima puntata di questa settimana di Buongiorno Regione, ma la apriamo dando subito spazio a una finestra meteo che ci incoraggia verso il weekend, perché Vincenzo Capozzi, buona giornata anche a te. Sembra che siamo in una fase di soleggiamento, ma c'è un però, è una giornata ventosa.
1: Sì, esatto Andrea, buongiorno. Ci attende una giornata senza dubbio di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, ma che sarà segnata da una ventilazione di tramontana sostenuta, soprattutto nelle aree appenniniche. Le condizioni, come detto, sono buone, lo testimoniano queste immagini che state vedendo alle mie spalle, molto suggestive, provenienti dalla costiera amalfitana, più precisamente da Furore. Il cielo è sereno al netto di qualche sottile velatura. Nubi un pochino più consistenti sono presenti in queste prime ore del mattino nelle zone interne, nubi sospinte proprio dai venti di tramontana, ma che nelle prossime ore lasceranno spazio anche su questi settori ad ampi rasserenamenti. Le temperature rispetto ai giorni scorsi sono scese di qualche grado, soprattutto nelle province di Avellino e Benevento. È una diminuzione delle temperature che oggi apprezzeremo anche nei valori massimi che nei settori appena citati, dunque nel Sannio di Irpinia, quest'oggi non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. In prospettiva c'è un weekend di sole e di caldo, ma per tutti i dettagli ci rivedremo più tardi.
0: Andrea. Grazie, grazie Vincenzo. Di cosa parleremo? Beh, dai nostri appunti, scorrendo velocemente, abbiamo Massa Lubrense con inviato Torino Genovese e vi porteremo in questa bella giornata lì a scoprire una tavola speciale. Parleremo di musica, ovviamente anche di viabilità, dell'intervento in via Raffaello a Napoli chiesto dalla nostra telespettatrice, e vedremo il comune che cosa ha risposto, perché una risposta è arrivata. Andremo poi a Ponticelli con l'inviato Enzo Perone, insomma restate in nostra compagnia. Cominciamo invece subito dalle news, news dell'edicola digitale a cura di Ivan Palumbo. Buongiorno Ivan, cominciamo da un'ultima ora credo.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Esattamente, partiamo con una notizia dell'ultima ora. I carabinieri hanno arrestato Gennaro Balsamo, affiliato al clan di Lauro.

0: Principalmente nell'area nord di Napoli, latitante da 3 anni, era stato condannato a una pena di oltre 25 anni di reclusione, con ancora 10 da espiare per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione aggravate dal metodo mafioso, evasione appunto e traffico di droga. È stato rintracciato mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. È stato estradato in Italia invece un altro super latitante, di recente catturato in Spagna. Si tratta del narcotrafficante Antonio Gala. Ci dice di più su questa vicenda Daniele Meloni.
1: Era considerato il super broker del traffico di stupefacenti tra Italia e Spagna, Antonio Gala. Arrestato a Marbella il 30 marzo scorso nel corso di un'operazione congiunta transnazionale, è atterrato ieri all'aeroporto di Fiumicino scortato dalla polizia. È stato estradato in Italia dove deve scontare una condanna a 18 anni di reclusione. Originario di Marano in provincia di Napoli, Gala si era stabilito in Costa del Sol dove, secondo gli investigatori, si occupava dell'intero ciclo della logistica per l'approvvigionamento e il trasporto della droga sull'asse Spagna-Italia. I reati per cui è stato condannato sono importazione, illecita detenzione, distribuzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga. Le ricerche in ambito internazionale erano state avviate già nel 2023, quando si era reso latitante nell'ambito di un procedimento penale istruito dalla DDA di Napoli.
0: E andiamo avanti con la cronaca, prendo la nostra rassegna stampa, partiamo da Cronache di Napoli che dedica il titolo di apertura a un episodio avvenuto a Poggio Reale: si barrica in casa e minaccia una strage. Il 51enne non ha aperto ai poliziotti che dovevano notificargli un allontanamento dalla casa familiare a pochi passi da una scuola. Ancora cronaca sulla città di Salerno per un episodio che in realtà è avvenuto ad aprile, perseguita l'ex, poi le botte in ospedale. L'infermiere Del Ruggi, questa è la notizia di oggi, finisce a processo. Cambiamo quotidiano, andiamo su Cronache di Caserta, sempre per una vicenda di gelosia. Spara al rivale in amore, è stato arrestato, è avvenuto a Parete. Il 60enne di Casaluce è stato bloccato nei pressi della sua abitazione mentre è ricoverato in gravissime condizioni il nuovo compagno della donna. Sempre su Cronache di Caserta, un altro titolo, purtroppo una morte, un'altra morte sul lavoro, ucciso appunto dal lavoro a 23 anni. Si tratta di Francesco Dergano di Marcianise, lavorava per una ditta di San Marco ed è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto in un cantiere a Trentola. Sicuramente le condizioni di sicurezza sul lavoro sono un'emergenza, ma preoccupano in generale le condizioni di lavoro in Campania, lo riporta il Corriere del Mezzogiorno, citando i dati di Almalauri. Allora, lavoro difficile e stipendi bassi. In Campania c'è una media di 1.400 euro al mese e a un anno dal titolo accademico viene occupato soltanto il 75% contro l'80,8% di quelli che vengono occupati in tutta Italia. C'è spazio però anche per buone notizie, sempre sul Corriere del Mezzogiorno, come l'apertura della Galleria delle Porcellane al Museo di Capodimonte con 16 sale di meraviglie dai Borbone all'Unità. Possiamo vedere la fotonotizia, mentre di spalla una notizia che riguarda Capri, l'ok in commissione alla Camera per l'area marina protetta, i famiglioni sotto tutela. Bisogna proteggere però anche parchi e boschi. Sta arrivando l'estate, ma già ci sono stati molti incendi. Allora andiamo a vedere questo servizio di Alessandro Diliego su come si sta intervenendo.
2: Quest'anno il periodo di massima allerta è stato allungato, non è più dal 15 giugno al 15 settembre, ma fino al 30 settembre. Noi teniamo alta l'attenzione addirittura fino al 15 ottobre. Quest'anno purtroppo il numero dei roghi è aumentato e noi abbiamo anche il triste primato di aver chiamato il Canadair nazionale più volte rispetto alle altre regioni. E in particolar modo il mese di aprile è stato un mese terribile, con 29 incendi soltanto nella provincia di Napoli. Riuscire a prevenire un incendio su zone boschive così estese, abbiamo visto ad Ischia quello che è successo recentemente, ancora ieri a Barano, è molto molto complicato.
3: Quali sono le avvertenze che voi avete diramato ma che purtroppo molto spesso non vengono rispettate.
2: Non fare abbruciamenti nei terreni, non incendiare a scopo di pascolo e poi diciamo a tutti, appena hanno il minimo sentore di qualche incendio doloso, di avvisare subito le centrali operative per far intervenire subito tutti quanti gli enti preposti. La nostra prevenzione è col pattugliamento a terra, con le linee tagliafuoco, con i droni, oggi ci aiutiamo tanto con i droni.
3: Ogni rogo ha un costo per la comunità.
2: E al di là dei meri costi di chi spegne l'incendio, dei terreni danneggiati, c'è un costo ambientale che è molto più forte.
0: Non solo l'ambiente sui temi principali che occupano la regione, ma anche la sanità. Allora andiamo a vedere il titolo principale dell'edizione napoletana di Repubblica, il piano appunto del governatore Fico, così cambierò la sanità. Il presidente riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Bosco Trecase, annuncia stipendi più alti a medici e infermieri e nuove regole per valutare i manager. Adesso vi diamo conto di un'altra notizia dell'ultima ora, perché la Guardia di Finanza di Napoli ha individuato a Ponticelli un deposito di capi contraffatti, sequestrando oltre 385.000 articoli falsi. Potete vedere le immagini tra capi di abbigliamento intimo, casual e sportivo e accessori. Militari della compagnia di Casalnuovo hanno monitorato gli spostamenti di un furgone sospetto che caricava merce da un container nella zona industriale di Napoli. Tra i capi sequestrati ben 14.000 maglie da calcio di squadre balzonate e tra queste tante quelle del Napoli. La merce sequestrata, una volta venduta, avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro. Sono state denunciate 6 persone, tutte italiane, per contraffazione e ricettazione. E noi restiamo a Ponticelli, ma per un argomento completamente diverso.
4: Sì, e fra l'altro anche episodi di cronaca, come fatti di cronaca, come quello che abbiamo appena raccontato, testimoniano quanto importante è la prevenzione, essere davanti ai processi, governarli, essere vicino a quelle comunità. E noi andiamo a Ponticelli con Enzo Perone. Enzo, ecco, buongiorno, anche perché l'anno scolastico si è chiuso da poco, ma di fatto c'è un tasso altissimo di dispersione scolastica e lì a Ponticelli i maestri di strada fanno tanto.
5: Assolutamente sì, eccoci, buongiorno, siamo qui, l'Associazione Ciro Valone, il centro polifunzionale, i maestri di strada, Cesare Moreno, gli educatori, i psicologi, l'imprenditore antiracket Gianni Forte, lo dicevate, un milieu, un contesto difficile, si cerca di combattere la dispersione scolastica e non solo, si cerca di accompagnarli. Proprio un mese fa, pensate, possiamo definirlo uno sfregio, quello che è il furgone, ma non è il furgone, poi è il pulmino con il quale si vanno a prendere i ragazzi per portarli qui per fare le attività laboratoriali, è stato rubato. Poi c'è stata una campagna di tutta la città, di tutti gli intellettuali, e lo slogan, qui fuori adesso c'è il nuovo pulmino, Cesare Moreno, la campagna è stata ci hanno rubato le ruote, ma il viaggio continua, la strada siamo noi, ecco, è bellissimo questo slogan, Cesare Moreno, il più famoso maestro di strada che abbiamo nel nostro paese.
6: Sì, la strada siamo noi, cioè ci siamo sempre, stiamo qua. E noi non è che solo combattiamo la dispersione scolastica, noi cerchiamo di dare ai bambini e alle famiglie, soprattutto a quelle che sono già criminali, una speranza, perché senza speranza non viene fuori mai niente di buono. Dalla disperazione non viene mai niente di buono. Quelli che hanno rubato il furgone hanno rubato in casa propria. Il furgone serviva ai loro figli. Se ci fosse un minimo di coscienza dovrebbero averlo già riportato indietro, ma dubito molto che succeda una cosa del genere. E quindi noi siamo qui e continuiamo, e siamo presenti, e qua ci stanno i miei collaboratori che stanno organizzando le attività estive.
5: Dai diamanti non nasce niente, da uno sterco possono nascere i fiori, per fare una citazione. Maria Napoletano, ma Napolitano, è un'educatrice di questo centro ed ecco lei che si occupa delle attività di supporto di questi ragazzi che andranno poi con la psicologa, con Clara Sartini, durante l'estate a fare attività anche ludiche, ma lei li prepara anche per l'inverno, no? Per tornare poi a studiare a scuola. Maria.
7: Sì, noi come maestri di strada ci occupiamo durante tutto l'anno dei tutoraggi individuali e di supportare ragazzi e famiglie, quindi questo lavoro continuerà preparandoli a recuperare debiti formativi e a prepararsi al nuovo anno scolastico e insieme continueremo il nostro lavoro di programmazione e progettazione per il nuovo anno.
5: Grazie Maria. Clara Sartini, psicologa, sempre collaboratrice di questo progetto bellissimo. Insomma, dove li portiamo quest'estate? Ma anche a vela, so, no? Sì, lo scugnizzi a vela di Stefano Lanfranchi.

0: Sì, in realtà quest'estate il programma è abbastanza vario. Oltre a dare continuità a chi ha fatto le esperienze laboratoriali durante l'anno, no? E continuare a crescere nelle proprie doti, nelle proprie, diciamo, talenti artistici, offriremo una proposta estiva variegata con uscite grazie a Squinizia a Vela, una collaborazione con una realtà di Caserta che si chiama Span Caserta, e tutto questo verrà incoronato all'interno di un festival che si chiama Come suona il caos, organizzato e promosso da Maurizio Capone insieme a Greenpeace, che diciamo, ci offrirà una cornice, no, scientifica, ecologica, di sostenibilità per portare avanti la sperimentazione che quest'anno abbiamo attivato dei laboratori proprio scientifici volti alla promozione di competenze anche STEM, no? E, che è un po' una sperimentazione rispetto agli altri anni. Oltre a questo, un po' di mare e un po' di uscite anche sul territorio.
1: Benissimo, benissimo Clara, quindi siamo tutti con voi
0: Sì.
1: quest'estate per questi progetti anche di ambiente, sostenibilità, ecologia. Ecco, Gianni Forte, un imprenditore anti-racket, anti-camorra, che ovviamente ha subito il morso della camorra. Ma insomma, questi ragazzi, stai collaborando, per tirarli fuori da questo contesto così abbrutente, cosa si fa? Si può fare?
2: Cosa si può fare? Si può fare tanto con piccoli gesti, donando e stando vicino a Cesare Moreno, maestro di strade, a tutte le associazioni del territorio che sono l'unica luce di speranza per questi ragazzi abbandonati a se stessi. Assieme a Cesare abbiamo cercato di sensibilizzare tutto il mondo dell'imprenditoria napoletana perché possa partecipare e dare un aiuto per riacquistare questa navetta indispensabile per il proseguimento delle attività ricreative e scolastiche dei ragazzi.
1: Grazie Gianni Forte, grazie Clara Sartini, grazie Cesare Moreno, proprio un saluto, una parola.
3: E se siamo vicino ai nostri ragazzi ci saranno speranze, se siamo lontani e deleghiamo ad altri di occuparsi dei nostri ragazzi non verrà niente di buono.
1: Non andremo da nessuna
3: Noi
1: parte.
3: maestri di strada aiutiamo soprattutto le famiglie a stare vicino ai ragazzi, perché quando i ragazzi crescono diventa difficile starci assieme.
1: Grazie anche a Maria Napolitano dal Centro Polifunzionale Ciro Colombo nei Ponticelli, è tutto. Linea studio.
4: Grazie Enzo Perone, noi da Ponticelli ci spostiamo a Bagnoli per andare a vedere come procedono i lavori per la Americas Cup. Andiamo a vedere il servizio allora di Piero Vitiello, poi ritroverete in studio Andrea Siano.
5: Partiranno entro fine mese i lavori per il villaggio destinato ai visitatori nell'area più interna della Colmata. È uno degli aggiornamenti in vista dell'America's Cup forniti nella riunione della Commissione Consiliare Urbanistica tenutasi a Bagnoli, aperta anche a comitati e associazioni che avrebbero preferito eliminarla, la Colmata, concetto ribadito anche ieri. I lavori comunque vanno avanti come da cronoprogramma. In corso i dragaggi per la bonifica dei fondali, partita la prima nave verso il Belgio dove saranno smaltiti i materiali. Intanto l'area in cui sorgerà l'hangar di GB1, la barca detentrice della Louis Vuitton Cup, è appena stata assegnata al team britannico che da lì farà partire l'assalto all'America's Cup sfuggita 2 anni fa a Barcellona, quando ad imporsi fu Team New Zealand. È impressionante vedere ciò che è stato realizzato in 6 mesi, ha detto Yao Walker, il numero uno di GB1. Napoli offre uno scenario mozzafiato, sarà straordinario gareggiare qui la prossima estate. La città si prepara ad ospitare il più importante evento sportivo della propria storia che fra 3 mesi, dal 24 al 27 settembre, vivrà una sorta di prova generale con le pre-regate nelle acque del Golfo, dove gareggeranno gli AC-40 catamarani destinati ad essere sostituiti dagli AC-75 dell'America's Cup. Luna Rossa, con l'equipaggio al completo, ha appena varato il suo con la prima uscita in acqua a Cagliari.
6: Restiamo a Napoli perché molti di voi, e chi ci segue sicuramente, ricorderà quella segnalazione che è arrivata da Via Raffaello. Sollecitavamo una risposta del comune. Ebbene, la risposta c'è stata, nel senso che sono iniziati i lavori per pulire tutte queste erbacce che vedete, in parte sono state già rimosse, assicura l'amministrazione comunale, squadre tecniche interverranno anche nelle prossime ore, mentre per la ringhiera che ci veniva segnalata, la rubrica al vostro inviato da una telespettatrice, bisognerà fare un intervento più complesso, presumibilmente entro le prossime 2 settimane. Si tratta di un lavoro difficile di messa in sicurezza che però l'amministrazione comunale di Napoli assicura che sarà fatto. Nel frattempo voi continuate a segnalarci tutto ciò che non va al numero che vedete alle mie spalle, che è il 3 3529-3855, anche quando si fermerà Buongiorno Regione, continueremo a leggere le vostre segnalazioni e magari ne parleremo e approfondiremo nel nostro telegiornale. Nel frattempo vi portiamo in questa bella giornata con l'inviato Rino Genovese a Massa Lubrense per una tavola speciale.
7: Sulla nota di una delle canzoni più famose al mondo, scritta da un sorrentino e circondati dai colori, dai profumi, dai sapori della penisola sorrentina, in compagnia di tutti i ristoratori, buongiorno da Massa Lubrense, dove il 16 giugno prenderà il via una manifestazione straordinaria. La tavola dei 300, tra miti, storie, leggende, isolotti, calette, spiagge su cui sventolano le bandiere blu, torri di avvistamento saracene. È qui, a Punta Campanella, che il Golfo di Napoli abbraccia quello di Salerno. Massa Lubrense, la principessa della penisola sorrentina.
8: La tavola dei 300 è arrivata alla terza edizione, denominata quest'anno Coast to Coast, perché valorizzeremo come associazione ristoratori lubrense i tre borghi marinari: Marina del Cantone, Marina della Lobra, Marina di Puolo. Il 16 a Marina della Lobra ci sarà l'inaugurazione della manifestazione. Saranno offerti aperitivi da tutte le eccellenze dell'associazione ristoratori lubrensi e tutta la popolazione e i nostri turisti di Massa Lubrense saranno invitati. Il 17, il clou a Marina di Puolo, ci sarà la tavola dei 300, organizzato con un menù d'eccellenza da tutti gli chef della nostra associazione ristoratori lubrensi.
7: Quali piatti caratterizzeranno la tavola dei 300?
9: Tre piatti che raccontano il nostro territorio. Un'insalatina di mare fatta con seppie, polipetti e calamari, è un'insalatina croccante del nostro territorio. Paccheri di Gragnano con ragù di cerna bianca pescata nel nostro mare. Una ricciola locale gratinata al forno con insalatina di pomodorini e collature di alici e del limone grattugiato. E per finire un dessert della tradizione che sarà una vera sorpresa.
7: Perché non dimentichiamo che siamo nella terra del limone massese. Massa Lubrense, uno dei comuni con la più alta percentuale di ristoranti stellati e premiati al mondo. Ma la tavolata dei 300 ha una finalità sociale nobilissima.
8: I fondi che raccoglieremo dalla manifestazione saranno devoluti attraverso le parrocchie alle famiglie meno fortunate del nostro territorio.
7: Massa Lubrense, luogo di villeggiatura già per gli antichi romani, oggi punto di riferimento di un turismo internazionale.
10: Per noi i turisti sono dei gratitissimi ospiti e accoglierli sulla nostra terra non può essere che un piacere, prima ancora che un dovere. Venire a Massa Lubrense significa soprattutto questo, vivere l'accoglienza della nostra magnifica terra.
7: La terra delle sirene. Omero narra che fu proprio a Punta Campanella che Ulisse incontrò le sirene ammaliatrici e di una delle 10 spiagge più belle al mondo, la Baia di Eranto.
11: Io credo che questa manifestazione sia la sintesi di tutto quello che sta sul territorio, che ha una gastronomia non eccellente, di più. Un territorio meraviglioso. Questo è il luogo dell'anima.
12: Viva la Baia del Deserto!
6: E ora seguiamo un altro percorso, ma in musica, con Per chi suona la Campania.
13: Per chi suona la Campania.
6: Per chi suona la Campania, per Eleonora Strino, chitarrista jazz partenopea, ma conosciuta nei migliori club internazionali, che ha da poco rilasciato un nuovo lavoro discografico, si chiama Lumithia, un disco essenziale e profondo, composto e interpretato con la sensibilità che fa di Eleonora Strino una delle interpreti più talentuose del panorama jazz internazionale. Ne ascoltiamo un'anteprima.

Se c'è qualcuno che sfugge a qualsiasi definizione di stile o di genere, quello è Daniele Sepe, sassofonista, ma non solo, che torna con un nuovo lavoro a firma Capitan Capitone. 40 Nord, 14 Est, queste sono le coordinate che corrispondono al titolo del disco, suonato anche questa volta insieme ai Fratelli della Costa, una super band composta da 29 elementi. Anniversario dei 10 anni della prima incisione a 9.

Sapete che ci piace andare a seguire artisti che avevamo già proposto agli esordi, come nel caso di Je Le Crois, che dopo il disco dell'anno scorso dal titolo Androgino torna con nuova musica. Compere è il titolo del nuovo singolo della rapper e breakdancer del quartiere napoletano di Pianura, che con questo nuovo brano dimostra di saper mantenere la barra dritta nello stile e di volersi

fare. Parliamo di Amatore, il nuovo lavoro discografico di Samurai J, insieme ai sodali Vito Salamanca e Luca Stocco. Gennaro, che fa proprio Amatore di cognome, prosegue nella ricerca della hit estiva insieme a qualche divertissement. Particolarmente simpatico il brano cantato insieme a Serena Brancale, che tra l'altro anche lei è uscita con un nuovo lavoro che si chiamerà Sacro. Ascoltiamo allora Disgraziata.

0: Momento della viabilità, andiamo subito da Chiara Bigi per vedere cosa sta accadendo su strade e autostrade ANAS.
1: Buongiorno a te telespettatori, la circolazione è già intensa lungo la rete stradale autostradale di ANAS in Campania come di consueto in questa fascia oraria. Ci troviamo nel pieno orario di punta individuato tra le 7.30 e le 9 ed è dunque prevista un'ulteriore intensificazione dei transiti, specie nel napoletano sulla strada statale 162 NC a Semediano e sulla 162 DIR del centro direzionale in avvicinamento ai grandi centri urbani. Diamo adesso notizia di due importanti lavori avviati da ANAS su strada, il cui completamento permetterà la rimozione di due sensi unici alternati attivi allo stato attuale tra i mesi di ottobre e settembre prossimi. Nel dettaglio, nel Salernitano, lungo la strada statale 18 Varci Lentana, in località Massicelle a Montano Antilia, ANAS ha avviato l'intervento di ripristino definitivo del corpo stradale per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro a seguito dell'importante dissesto che ha interessato il piano viabile per cause esterne alla sede stradale. Sono in corso le attività di rimozione delle barriere di sicurezza e l'allestimento del cantiere. Dalla prossima settimana è previsto in cantiere appunto l'arrivo di alcune trivelle per l'esecuzione delle opere delle nuove fondazioni. Inoltre ricordiamo che lungo la strada statale 145 Sorrentina, in particolare ci troviamo in corrispondenza di via Nastro Verde, ha preso il via l'intervento per la bonifica ed il consolidamento del terrapieno che aveva ceduto lo scorso inverno a causa delle abbondanti precipitazioni. Le attività per un investimento complessivo di 500.000 euro vengono eseguite appunto mediante il senso unico alternato e termineranno entro il mese di settembre prossimo. Ricordiamo a chi si mette in viaggio che per tutte le informazioni a disposizione il nostro numero unico pronto ANAS all'800 841 148 o anche il nostro sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
0: Grazie, grazie Chiara. È tornato in studio Vincenzo Capozzi, Rai Meteo e Università Partenope. Dunque parlavamo di questo quadro in evoluzione.
2: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Come abbiamo anticipato ad inizio trasmissione, saranno i venti di tramontana gli indiscussi protagonisti della giornata odierna in Campania sul fronte meteorologico. Venti da nord che stanno accompagnando il movimento verso est della perturbazione atmosferica transitata negli ultimi 2 giorni su parte della penisola italiana. Questa sequenza di immagini che giungono dallo spazio non fa che suffragare quanto abbiamo appena affermato. Entriamo dunque nel merito dell'evoluzione partendo dalla giornata di oggi che proseguirà un po' su tutta la regione.

0: regione con tempo prevalentemente soleggiato. Qualche isolato banco nuvoloso sarà presente in queste prime ore della mattinata soltanto nelle zone interne e poi nel pomeriggio sull'Alto Casertano. I venti, come detto, soffieranno in prevalenza da nord, lo faranno in maniera sostenuta nel corso della giornata, soprattutto a ridosso delle aree appenniniche. In particolare le raffiche più intense, fino a 60-70 km orari, ce le aspettiamo nel Baianese, nella Valle dell'Irno e sull'Alto Sannio. Il mare si presenterà poco mosso o mosso. Le temperature caleranno di qualche grado rispetto ai giorni scorsi nelle zone interne, dove i valori massimi saranno generalmente variabili fra 22 e 26 gradi. Qualche grado in più, come vediamo, è previsto sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra, ma in compenso il tasso di umidità calerà rispetto alle scorse giornate. Diamo uno sguardo insieme adesso all'evoluzione relativa a domani, una giornata che sarà contraddistinta da cielo sereno su tutta la regione, al netto di qualche isolato banco nuvoloso atteso nel corso del pomeriggio nel basso salernitano. I venti soffieranno con debole o moderata intensità, in prevalenza da nord nelle zone interne, a regime di brezza sulla fascia costiera. Il mare si presenterà quasi calmo al mattino e in serata poco mosso o mosso nel pomeriggio. Le temperature caleranno di qualche grado nei valori minimi, soprattutto nelle zone interne, aumenteranno invece in quelli massimi. Concludiamo con l'evoluzione inerente alla giornata di domenica, che sarà anch'essa contraddistinta da tempo soleggiato, qualche isolata nube pomeridiana è attesa soltanto nelle aree appenniniche. La ventilazione sarà a prevalente regime di brezza, aspetto questo che si tradurrà in condizioni pressoché ottimali del moto ondoso. Le temperature caleranno di qualche grado nei valori minimi sulla fascia costiera, aumenteranno invece in quelli massimi, tornerà il caldo con picchi, lo vediamo, fino a 31-32 gradi nei settori pianeggianti. Bene, tutto da Rai Meteo, Andrea, a te.
1: Bene Vincenzo, noi ci ritroviamo da lunedì prossimo ovviamente sempre qui con noi, vi facciamo vedere anche un aggiornamento dalla tangenziale di Napoli al volo Corso Malta, il traffico vedete c'è ma è scorrevole, quindi per soddisfazione oggi è venerdì di chi invece di solito la sopporta con tanto traffico. Ebbene grazie, ci vediamo lunedì come sempre alle 7.30 qui su Rai 3 e vi lasciamo al resto della programmazione, vi ricordiamo che potete seguirci anche sui social e attraverso il web.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno al pubblico, eccoci.
0: Eccoci, questa mattina non raccontiamo di attacchi nella notte in Medio Oriente, bensì Trump annuncia siamo vicini ad un accordo, forse ci sarà la firma nel weekend in Europa. E poi apriremo la finestra sul Parlamento italiano perché ieri c'è stata la Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, si sono alzati i toni, si è riscaldato il clima, quasi un clima da pre-campagna elettorale. Giorgia Meloni ha rilanciato su Kiev serve una voce unica. In Europa, opposizioni all'attacco, l'Italia è isolata.
1: E poi Giulia, come sai, sono partiti i mondiali e vi racconteremo tutto, vi racconteremo le immagini più belle, le immagini bellissime, ma anche gli scontri che sono accaduti fuori dallo stadio ieri sera e anche la geopolitica di questi mondiali con tanti ospiti, tra cui alla fine arriverà anche Ivan Zazzaroni. Insomma, tante cose anche oggi, giusto Giulia? Siamo pronti?
0: Eccoci, a tra pochissimo.
1: A fra poco.

0: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
1: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
4: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRitmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRitmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Diva e donna, bova e arnera, luna di miele in dolce attesa. Bonolis, l'ex moglie e il nuovo compagno. Le prime foto insieme. L'album delle nozze del nipote di Re Carlo. Dua Lipa, matrimonio colossal in Sicilia. In più, Cucina Mia, i primi al pesto, gli involtini e i dolci estivi. Diva e donna e Cucina Mia sono in edicola.
8: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Dua Lipa. Cosa vorresti provare oggi? Un espresso altissimo? Un gusto intenso e cremoso?
13: Rilassati e goditi il momento. What else?
14: È la mia battuta.
13: Con Vertuo, esplora infinite possibilità. Nespresso, what else?
15: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
16: Ho portato la cena!
15: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
17: Questi sono i nostri ampli mini.
18: Non si vedono.
19: Mi devo toccare, non ci credo.
20: Microscopico proprio.
17: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
21: Mamma mia.
17: È un'altra cosa.
20: Questa è una magia.
2: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Spiegare ai cittadini che oggi più che mai è necessario investire nella propria difesa per garantire la capacità di contare, decidere autonomamente, difendere i propri interessi.
1: È un memorandum d'intesa molto solido, in parte ancora a livello concettuale, ma verrà realizzato.
2: Il governo israeliano, che ha interrotto gli attacchi contro l'Iran, non considera finita la guerra, come ha detto il ministro della difesa Katz.
3: Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, ha fatto sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che sedeva al tavolo negoziale con Qatar, Pakistan e Turchia.
4: Eccoci tornati in studio, Agora Estate. Saluto subito i nostri ospiti. Qui con me il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, buongiorno,
5: buongiorno
4: e bentrovato. In collegamento Augusto Minzolini, buongiorno e bentrovato anche a te. E Luca Sommi, Il Fatto Quotidiano, buongiorno Luca e bentrovato.
6: Buongiorno.
4: Ecco, insomma, in questa prima settimana di Agora Estate ci siamo trovati a raccontare ogni mattina attacchi incrociati tra USA e Iran. Qualche ora fa l'annuncio di Donald Trump, siamo vicinissimi ad un accordo, probabilmente già la firma nel weekend. Grazie in Europa. Allora Marco, verrei subito da te, così sentiamo appunto le dichiarazioni del presidente americano e poi le commentiamo.
7: Eh sì Giulia, abbiamo tantissime cose da raccontare a chi ci sta seguendo. Allora partiamo, procediamo con ordine. Innanzitutto parto dal mio tablet. Perché? Perché in queste 24 ore è successo tutto e il contrario di tutto. Perché? Primo post di Trump, in cui lui dice sostanzialmente: stanotte bombarderemo fortemente l'Iran. E guardate l'orario, erano le 2:22, orario diciamo italiano pomeridiano. Non solo, passa qualche ora e c'è un cambio totale di idee, di dichiarazione. Perché poi Trump ieri sera alle 7 dice: invece no, abbiamo cancellato i bombardamenti perché c'è un accordo, siamo vicini ad un accordo. E allora partiamo dalla clip 3. Ieri pubblicamente Trump, davanti ai giornalisti, ha parlato di questa firma, di questo accordo che potrebbe arrivare in Europa, punto di domanda, ma ascoltiamo in cosa consisterebbe. Vediamo.
8: Non avranno un'arma nucleare. Hanno accettato questo. Non ci sarà alcuna arma nucleare, ed è proprio questa una delle ragioni principali di tutto ciò. Non solo non avranno un'arma nucleare, ma non acquisteranno né svilupperanno in alcun modo, forma o misura un'arma nucleare. Non avranno un'arma nucleare.
4: Ecco, direttore, questa volta è la volta buona?
9: Credo che ormai siamo abbastanza abituati al fatto che le parole di Trump conviene, diciamo, non credere completamente, anche perché dice una cosa la mattina, un'altra la sera. Quindi, soprattutto io credo che l'Iran abbia interesse a tirare il più possibile in avanti questo negoziato per trarne dei vantaggi. Quando gli ricapiterà mai più di avere di fronte un'America nelle condizioni attuali, un Israele nelle condizioni attuali? Quindi credo che non sarà così semplice, e soprattutto non è un accordo definitivo, è un memorandum d'intesa che poi ognuno leggerà come gli pare.
4: Ecco, Minzolini, secondo te siamo vicini ad un'intesa effettivamente? Poi non è che stiamo parlando proprio della fine del conflitto, ma di accordi di prendere tempo. Si parlerebbe di 60 giorni di tempo poi per stendere diciamo, gli accordi veri e propri.
10: Non è la prima volta che c'è questa idea che probabilmente si può fare un accordo, che ci sono le condizioni, via dicendo. Però mi sembra che non è che è cambiata molto la situazione, perché l'Iran non ha mai detto voglio una guerra, voglio un'atomica, voglio un'arma nucleare. Ha sempre detto, diciamo, non vi do l'uranio arricchito, o bisogna trovare il modo come darvelo. E poi tutta una serie di condizioni su cui, se vedi, Trump non interviene. Allora, siamo al punto di prima, con una questione che secondo me invece mi sembra più importante, è che Trump ha bisogno più che mai, vista la situazione interna, visto l'inflazione che aumenta, di arrivare a un accordo, a un'ipotesi di accordo che gli faccia crei le condizioni per non avere, diciamo, delle conseguenze che già ci sono nei fatti nelle prossime elezioni di medio termine. Per cui chi ha più bisogno di un accordo in questo momento, sembra paradossale, ma è proprio il Presidente degli Stati Uniti.
4: Luca Sommi, sei d'accordo? È l'urgenza di Trump, insomma, di far vedere che si sta finendo questa guerra in Iran, più che altro a fargli fare questi annunci?
6: Una guerra che non andava fatta, una tregua che è stata violata più volte con i bombardamenti in Libano, l'Iran che vince strategicamente questa guerra, ha ragione Lucio Caracciolo, la vuol portare più avanti perché ha il coltello dalla parte del manico, l'Occidente in ginocchio, la benzina costa sempre di più, i popoli cominciano ad aprire gli occhi sulle continue e ripetute menzogne del Presidente degli Stati Uniti, quindi ci auguriamo che a questo punto sia vero, però cambia opinione non dalla sera alla mattina, da un'ora all'altra, non dice mai la verità e quindi è tutto un'incognita. Quando vedremo l'accordo potremo dirlo, ma adesso è prematuro, lo ha annunciato 38 volte che l'accordo, che la guerra in Iran era finita, quindi come si fa a fidarsi di un uomo del genere?
4: E allora Marco, vogliamo proprio vederle tutte queste decine di volte che Donald Trump ha detto ci siamo quasi?
7: Eh sì, anche perché per dare anche un po' di indiscrezione su questo accordo, ti do un'agenzia al volo, Giulia, arrivando proprio appunto un po' così a retroscena, al backstage di questo accordo, a queste indiscrezioni, perché c'è un tema.

0: nella successione degli eventi, prima una procedura ristretta, poi annullata per una fuga di notizie, quindi quella europea andata deserta, in seguito 2 mesi e mezzo di limbo conclusi con una procedura d'urgenza, ora sotto inchiesta.
1: Un incendio è divampato oggi all'interno di un magazzino della Versalis di Mantova, centro di ricerca specializzato nello sviluppo di tecnologie per il riciclo chimico e meccanico delle materie plastiche. Dal sito industriale si è sollevata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Evacuati i lavoratori, al momento però non risulterebbero feriti. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la tratta Mantova-Monselice. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico durante un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, disposta all'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo che effettuò il trapianto e la sua assistente. Ce ne parla Massimo Veneziani.
2: Sospensione per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica. Non possono esercitare la professione medica il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni.
3: Le altre interdizioni che ho visto nella mia carriera non sono mai arrivate a 12 mesi. Il massimo è molto difficile, vuol dire che c'è una gravità molto rilevante.
2: Un altro capitolo di una storia dolorosa iniziata lo scorso 23 dicembre quando viene eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo. Un organo partito da Bolzano è arrivato a Napoli danneggiato, bruciato a causa della cattiva conservazione con il ghiaccio secco. Il bambino morirà il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Accolte così le richieste della procura, per chi indaga, i medici avrebbero redatto nei giorni successivi all'intervento un referto falso, dicendo di aver eseguito operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea quando l'equipe che si era occupata dell'espianto a Bolzano aveva raggiunto l'ospedale Monaldi. Le operazioni pare siano invece iniziate prima dell'arrivo dell'equipe nell'ospedale a Napoli. A Oppido e Bergonzoni, oltre al reato di falso, è stato contestato anche quello di omicidio colposo in concorso con altri 5 sanitari. È una piccola battaglia vinta, ma la strada è lunga. Il commento di Patrizia Mercolino, madre di Domenico.
1: È una voglia di vivere immensa. È grande l'apprensione nei pressi dell'Aquila per la scomparsa di 2 sorelle, entrambe minorenni, da una casa famiglia. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Gli aggiornamenti in diretta con Max Franceschelli.
4: Sì, e qui poco i minuti dopo le 11 è arrivata anche la garante regionale dell'infanzia, l'avvocato Alessandra De Febis, proprio nella casa famiglia da cui nella notte tra sabato e domenica sono scomparse Sara e Alicia, le sorelline di 12 e 16 anni. È un confronto quello che è in corso tra la garante e il personale di questa struttura per capire che cosa non abbia funzionato e se ci fossero dei problemi con le 2 sorelline in quest'ultimo periodo. Sappiamo che sono uscite da una porta finestra danneggiata in piena notte, ma qui siamo in un'area completamente isolata della provincia dell'Aquila, in pieno parco nazionale. Qualcuno quindi evidentemente le stava aspettando. Sono in corso delle ricerche importanti tra Abruzzo e Lazio. Le ragazzine infatti sono originarie di Minturno. C'erano stati dei problemi in famiglia 7 anni fa tra il papà e la mamma durante la separazione. Le figlie erano state allontanate. La potestà genitoriale era stata restituita al padre a fine maggio e le avrebbe potute riabbracciare proprio in questi giorni, ma sono scomparse. Qui ci sono i vigili del fuoco, stavano lavorando con droni, unità cinofine, elicotteri, ma purtroppo fino a questo momento di Sara e Alicia non c'è alcuna traccia. Adesso ascoltiamo insieme l'appello del papà Stefano Di Giacinto.
5: Sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie, perché sinceramente non so dove possono essere andate e soprattutto vorrei sapere anche che stanno in salute.
1: A Milano un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nello scontro tra un'auto e il monopattino su cui viaggiava come passeggero, illeso il ventenne alla guida del mezzo. Chiara Merico.
6: Erano in 2 a bordo del monopattino elettrico e nessuno, secondo gli accertamenti della polizia locale, indossava il casco. Gli agenti non ne hanno trovati sul luogo dell'incidente. Alla guida un 20enne, dietro un altro ragazzo, Eros Gagliardi, 19 anni da compiere. Promessa del calcio giovanile, Gagliardi era già un simbolo di forza e determinazione. Costretto ad appena 14 anni ad un lungo stop per una grave infezione al miocardio, era però riuscito a tornare sui campi di gioco. Una carriera spezzata per sempre pochi minuti dopo la la mezzanotte, quando il monopattino con i due ragazzi a bordo si è immesso su questo viale in zona Bicocca senza fermarsi nonostante il segnale di dare precedenza. Inevitabile l'urto con l'auto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai primi test su alcol e droga. Per lei solo

0: Lievi ferite, come per il ventenne alla guida. Per Eros Gagliardi invece non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. Quest'anno è la sesta vittima per incidenti con monopattini. L'anno scorso i morti erano stati 21 e il casco, obbligatorio in base alle nuove norme, forse avrebbe potuto salvargli la vita.
1: Giovanissima è anche la vittima di un altro grave incidente stradale, questa volta in provincia di Foggia. Un ragazzo di 17 anni è stato travolto ed ucciso da un'autovettura mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro partecipante alla festa. I lavoratori del mondo della cultura incrociano le braccia per il primo sciopero nazionale del settore contro i ripetuti tagli ai finanziamenti pubblici. In diretta dall'Accademia Brera, c'è Alvise Losi.
2: Sì, buongiorno. Un luogo simbolo qui a Milano, evidentemente, perché è una pinacoteca, la più importante della città, quindi un museo, ma è anche un luogo dove si fa cultura in altro modo. È una biblioteca, la Biblioteca Nazionale Braidense, e qui si sono dati appuntamento anche lavoratori della cultura di altri poli museali e bibliotecari di Milano, e non solo di Milano, ma anche delle province vicine, per questo sciopero che riguarda tutto il paese e che riguarda sia il contratto di lavoro, ma riguarda anche la richiesta di maggiori tutele e la richiesta di maggiori investimenti in cultura, perché i lavoratori sono pochi, sono sotto organico, lavorano con turni maggiori rispetto a quanto previsto e a volte spesso anche con contratti che non sono quelli di categoria. Chiedono inoltre anche di essere più ascoltati. Sentiamo le loro voci e poi linea a voi.
3: Tutto avviene nell'ombra, tutto avviene nella nebbia e i lavoratori sono esclusi. I lavoratori non devono essere solo tutelati nei loro diritti e nella loro condizione, devono essere anche soggetti di decisioni, devono essere consultati.
4: La cultura per noi è servizio pubblico, è un diritto dei cittadini, quel diritto va garantito con le risorse giuste, con le persone che devono essere in numeri giusti, no, diciamo no alle esternalizzazioni e diciamo no ai contratti al ribasso.
5: È ovvio che più aumenta la precarietà, diminuiscono le tutele e più aumenta la ricattabilità.
1: Si è tenuto a Roma, presso la Sala Santa Cecilia dell'Auditorium, Parco della Musica, il giuramento degli allievi del corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, la solenne cerimonia che segna l'inizio del servizio operativo alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi e del capo della Polizia Pisani. Dopo il giuramento a ciascun funzionario è stata consegnata la sciarpa tricolore, simbolo dell'autorità di pubblica sicurezza. In Messico, parata di stare alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio, la partita d'esordio vinta dai padroni di casa contro il Sudafrica, fuori dallo stadio, scontri con le forze dell'ordine, manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos, vittoria anche della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. I servizi di Martina Proietti e Lucio Micheli.
6: Cala il tramonto su Città del Messico mentre sullo stadio Azteca si accendono le luci per la prima delle tre cerimonie d'apertura dei mondiali di calcio 2026. Un evento pensato come i grandi spettacoli sportivi americani. Musica dal vivo, artisti internazionali e una produzione da milioni di spettatori. Si inizia così: popolazioni preispaniche e calciatori vestiti d'oro, con al centro la Coppa del Mondo che fa da ponte tra il passato e il presente. Tra gli artisti ad esibirsi Manà, molto apprezzati in Sud America. 50 ballerini introducono Shakira, che si esibisce sulle note di Dai Dai, per la prima volta suonata dal vivo insieme a Burna Boy.

0: siamo.
1: L'Italia, che non parteciperà al mondiale, è stata comunque rappresentata da Andrea Bocelli, che si è esibito in mezzo al campo tra le bandiere di tutti i paesi cantando l'inno ufficiale di questo mondiale, DNA, con Ejae, cantautrice coreana. Poi il fischio d'inizio.
2: Tra le notizie dai campi e quelle in arrivo dalla strada, il Mondiale a 48 prende il via denso di emozioni. A Città del Messico la tricolor del CT Aguirre travolge 2-0 all'esordio il Sudafrica. Trascinati dalla mezzala destra Gutierrez e dal cursore Gallardo, gli 80.000 tifosi dell'Azteca ringraziano Quiñones e soprattutto Raúl Jiménez al 47esimo centro con la maglia della sua nazionale. L'incontro termina con 3 espulsioni, 2 tra i Bafana-Bafana e una tra le fila messicane. Fuori dallo stadio l'attenzione dei media è invece concentrata sulla marcia delle mamme e dei parenti dei desaparecidos. Si stima, secondo dati ufficiali, che siano 130.000 le persone scomparse in Messico, con le associazioni dei familiari che da anni denunciano indagini insufficienti e pericolose connivenze. Nell'altro confronto del girone A c'è gloria per la Corea del Sud, che partecipa per l'11ª volta consecutiva al Mondiale. Avanti 1-0 con il gol di Krejci, la Repubblica Ceca subisce la veemente rimonta dei coreani. L'assist di Lee Kang per Wang vale il momentaneo pareggio. È Yeon-ju con la rete del definitivo 2-1 a far diventare dolce il confronto di Guadalajara per gli asiatici, pronti a scatenare per le vie della seconda Città del Messico una festa molto coinvolgente.
3: È morto a 88 anni l'artista britannico David Hockney, una delle figure più influenti dell'arte contemporanea. Le sue opere pop hanno raggiunto quotazioni milionarie. Nato nel nord dell'Inghilterra, ha vissuto gran parte della sua vita nel sud della California. I suoi dipinti di piscine sotto il sole di Los Angeles sono diventati icone dell'arte del XX secolo. E ora vi portiamo negli studi di Fuori TG per le anticipazioni della puntata di oggi in diretta con Maria Rosaria De Medici.
4: Eccoci, abbiamo sentito la notizia dei lavoratori del settore della cultura che stanno manifestando oggi. Molti di loro sono quelli che lavorano nei nostri musei, nelle nostre aree archeologiche. E gli arrivi dei turisti sono previsti in aumento per quest'anno. Di questo vogliamo parlare, lo faremo con Francesco Rutelli e con l'economista Alessandro Leon, tra pochissimo.
3: La prossima edizione del TG3 è come sempre alle 14:20. Grazie per averci seguito. Una buona giornata.

0: Bella Roma così quasi semideserta nella nostra copertina curata da Claudio Abbevini e Simona Giuliani. In realtà lo sappiamo che non è proprio esattamente così, anzi Roma è una delle destinazioni top nelle classifiche mondiali delle città d'arte e di questo vogliamo parlare oggi, delle bellezze di Roma, lo faremo anche in un modo sentimentale, partendo anche da un libro sentimentale, che è il libro scritto da Francesco Rutelli, che sta qua in studio con noi. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Ben arrivato nostro ospite. Lo
1: piacere.
0: Conoscete tutti, ha ricoperto vari ruoli per un trentennio istituzionali, a noi qua ci importa soprattutto che lui è stato sindaco di Roma, oltre che ministro della cultura, e adesso ha scritto un libro di cui parleremo, perché ci dà spunto per affrontare un tema che ci sta a cuore, quello dell'iperturismo, e lo vogliamo affrontare anche con l'economista Alessandro Leon. Buongiorno, ben arrivato, è il presidente del Centro di Ricerca e Studi sui problemi dell'economia e del lavoro.
2: Buongiorno.
0: Allora, voi commentavate già, bella Roma così deserta all'alba, solo all'alba si può vedere, Rutelli.
1: Beh, le immagini che hai fatto scorrere, bellissime, complimenti. Tra l'altro mi verrebbero tante cose da dire attorno a noi. La città deve sempre rinnovarsi, ecco, questo voglio ricordare, da tanti punti di vista. Lì, quella è Santa Maria in Trastevere, il palazzo di sinistra, la mia amministrazione lo ha dato alla comunità di Sant'Egidio per attività di accoglienza e di servizio. Qua, al contrario, su questa terrazza, noi abbiamo fatto fare a Valentino, Tempio di Venere e Roma, una sfilata di moda. Cioè, voglio dire, una grande sfilata che ha parlato al mondo intero. La città non può essere, e Roma naturalmente, ma tutte le nostre città, un fermo immagine. Debbono valorizzare ciò che abbiamo ricevuto e trasformarsi, cambiare, migliorare e fare i conti col overtourism,
0: allora, però,
1: di cui
0: appunto,
1: credo parleremo. Non solo all'alba si possono visitare,
0: esatto,
1: le città.
0: Esatto, questo è il punto. Quando lei era sindaco, lo dico per i nostri telespettatori che non si ricordano il periodo, dal 93 al 2001 Rutelli è stato sindaco di Roma, giusto? Allora,
1: yes.
0: Là non era così come è oggi la situazione. Ora vi facciamo vedere il servizio di Lara Nicoli, che ci racconta, che ci porta nel centro di Roma, dove adesso c'è un po' di tutto, ma in realtà i nomi delle strade sono legati ai nomi degli antichi mestieri. Lara Nicoli.
3: Campo dei Fiori tra Via dei Giubbonari e Via dei Balestrari.
4: Vi starete chiedendo chi sono i Giubbonari, chi sono i Balestrari. Semplicemente qui trovavano posto tantissime botteghe artigiane dei produttori di corsetti, mentre a Via dei Balestrari faceva riferimento alla corporazione dei Balestrari.
3: Cioè, quindi, delle balestre.
4: Esatto, delle balestre.
3: Ed è proprio intorno al mercato di Campo dei Fiori che sin dal Medioevo si sono concentrate le botteghe degli artigiani. Ai loro mestieri sono intitolate tutte le vie intorno alla piazza.
4: Qui siamo a Piazza del Biscione, è un luogo anche questo molto famoso della città di Roma e anche molto suggestivo, perché qui avete i resti delle antiche scuderie che appartenevano alla proprietà della famiglia Orsini. Sul lato destro attraversiamo c'è il Passetto del Biscione, un altro luogo che pochi conoscono a Roma, e attraversandolo arriviamo direttamente a Via dei Chiodari. I produttori di chiodi, ferramenti, il problema è che erano anche non troppo ben visti dal popolo di Roma, perché si pensava che fossero complici dei ladri e che quindi aiutassero eventualmente a scassinare le abitazioni o le attività commerciali di Roma.
3: Qui è l'insegna di Via dei Cappellari.
4: Esatto, un'altra strada legata ai mestieri, i cappellari, come ci dice il nome, i produttori di cappelli e berretti. E esattamente all'angolo con Via dei Cappellari troviamo l'insegna di un'antica locanda. Antica per davvero, nel senso che faceva riferimento a una delle tante osterie di proprietà di Vannozza Cattanei, che all'epoca era l'amante di Rodrigo Borgia, ovvero sia al secolo Alessandro VI, Papa Alessandro VI.
3: Poi ci spostiamo a Via del Pellegrino, la strada che i fedeli percorrevano per arrivare dal Papa.
5: Via del Pellegrino abbiamo incrociata e siamo entrati nell'arco degli acetari.
4: Esattamente, gli

0: siamo via degli Eligi, dove incontriamo nascosta la chiesa dedicata a Sant'Eligio, protettore degli orefici. È il console camerlengo che ci apre.
1: È l'anomalia nel fatto che è una chiesa consacrata che è proprietà di laici, gli orafi argentieri dei romani. È uno dei capolavori di Raffaelleschi.
0: Incontriamo anche un orefice che aveva la bottega proprio a pochi passi da qui.
2: Lei aveva una bottega proprio qui vicino.
3: Storica, sì, 1907 a Roma, da mio nonno, per cui Carlo Perali.
2: Com'è cambiata nell'arco degli anni, diciamo, il lavoro degli artigiani in queste vie storiche della città?
3: In questa parte di Roma comunque il cuore pulsante artigianale ancora esiste. E numericamente ovviamente è molto diverso, però ancora c'è anche perché c'è un pubblico che desidera ancora il prodotto artigianale.
4: Dunque, questo è un fatto positivo, però professor Leon, sappiamo anche che accanto a questi luoghi che si conservano ci sono tanti negozi che troveremo in tutte le città del mondo. L'identità si va perdendo.
5: Beh sì, cioè, la città come costruzione sociale si sta un po' perdendo. Questo purtroppo è l'effetto non previsto persino degli economisti, perché in fondo anche negli anni in cui Rutelli era sindaco noi propugnavamo uno sviluppo basato anche su questa particolare industria, però non pensavamo che avrebbe avuto un successo così enorme, così clamoroso, e che potesse però produrre gli effetti che oggi produce, vale a dire che questi quartieri vengono abbandonati, le famiglie si spostano, anche perché il valore immobiliare cresce tantissimo, e anche la composizione, il tipo di commercio e i servizi che troviamo sono completamente trasformati.
4: Allora Rutelli, per esempio, lei nell'introduzione del suo libro scrive, citando Calvino, di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. A che cosa, a quale domanda risponde oggi Roma? Alla domanda di selfie?
6: Ecco, questo è un tema, veramente vi ringrazio, mi congratulo, non è retorica, mi congratulo perché avete fatto con questo servizio, con questa impostazione, un servizio a chi ci ascolta. Dobbiamo riuscire a sconfiggere anche con i competenti come il professor Leon la dinamica per cui tu in una città o hai fatto il selfie a San Pietro, al Colosseo, alla Fontana di Trevi o non ci sei stato. Non è così. L'incanto che avete visto delle strade dedicate ai mestieri è infinito. La strutturazione di Roma che è fatta in strati, l'uno sopra l'altro, arriva all'antichità più
4: la
6: remota.
4: La chiesa di San Clemente, lei
6: io
4: sta
6: amo
4: pensando
6: San Clemente, prima. Certo, perché di strati ce n'ha quattro, sottoterra c'è addirittura un fiume che nasce lì, poi c'è la...
4: Sta, diciamo, a breve distanza dal Colosseo.
6: Sta tra metà, tra il Colosseo e San Giovanni, San Clemente, poi sotto, sopra il fiume c'è le case romane, sopra c'è la prima parolaccia della lingua italiana, in un affresco. Andare a scoprire questo, perché c'è il miracolo di San Clemente e lo sgherro che sta rubando il corpo di San Clemente, vede che si trasforma in una colonna e dice ai suoi collaboratori, ladri, fili delle pute, traite, tirate. Ma questo è scritto in una chiesa. Allora andiamo a vedere della meraviglia italiana, questo vale per Piazza Signoria, sì. Piazza del Campo, non c'è solo quei tre luoghi da visitare, Piazza del Duomo o Piazza San Carlo, a seconda delle nostre città meravigliose, dalla Sicilia ad Aosta, ecco, andiamo a esplorare e non ci facciamo schiavi dei selfie.
4: Lei mi ha fatto riferimento a questa prima parolaccia, che direbbe dell'iperturismo, che cosa direbbero gli arguti, le statue parlanti, diciamo, di Roma?
6: Gli arguti veramente... Potremmo promuovere un concorso e far mettere sotto la statua di Pasquino che prendeva in giro, lì si è citato un Papa Borgia, e ne hanno fatte tante, no? non venivano giustificati, ma talvolta venivano giustiziati dai papi quando scoprivano chi aveva messo le parole argute sotto le sculture delle statue parlanti. Non c'erano giornali né televisioni all'epoca. Io credo che oggi scriverebbe una cosa sensazionale. Facciamo un concorso attraverso di voi contro il turismo dei selfie e per il turismo della esplorazione, della scoperta, della sorpresa, delle qualità.
4: D'accordo,
6: italiane.
4: Noi ci stiamo, proviamoci, lo diciamo già ai nostri telespettatori, se volete andare a scrivere qualcosa, naturalmente cartelli che si possano togliere, non cose che rovinino il nostro patrimonio. Però intanto ci sono delle soluzioni politiche concrete, in altre città europee e del mondo ci sono delle soluzioni contro gli

0: affitti brevi che occupano tutto il territorio. Per esempio, professor Leon?
1: In tante città nel mondo, Parigi, ma anche negli Stati Uniti, New York, hanno preso delle decisioni molto, molto dure, cioè vietano l'uso degli appartamenti per questo tipo di funzioni, oppure lo vietano per una parte dell'anno. E questa è una modalità molto, molto seria che a volte bisognerebbe anche prendere. Quello che voglio dire è che tutta la regolamentazione che attiene sia l'attività economica, vale a dire quella turistica, deve essere rivista alla luce del fatto che c'è un uso ormai veramente eccessivo della città e la congestione è veramente grande. E qui effettivamente si può intervenire anche sul regolamento di come devono essere accolte queste persone all'interno di questi appartamenti e soprattutto penso anche che bisogna distinguere molto bene tra chi fa questo mestiere perché è necessario, una necessità, perché la famiglia ha bisogno, perché le risorse non ci sono, ed è questo uno dei motivi per cui oggi è così aperto, e chi invece lo fa in maniera imprenditoriale e diventa un'attività di accoglienza, quindi un'impresa turistica a tutti gli effetti, e da questo punto di vista è necessario rivedere i regolamenti e
0: sì,
1: i requisiti.
0: Manca, questa è una cosa che manca nella nostra legislazione. E poi c'è un altro fatto: il nostro patrimonio così amato in tutto il mondo è anche fragile. C'è stata un'onda emotiva importante quando il 3 novembre è crollata una parte della Torre dei Conti, no? Adesso è iniziato il restauro, però allora si è detto questi cantieri, il recupero insomma è un grande tema, glielo dico perché è stato oltre che sindaco anche ministro della cultura, è un patrimonio molto grande da mantenere, però è la ricchezza che abbiamo.
2: Sì. Anche il tema che sollevavate all'inizio, cioè che i lavoratori di questo mondo debbono essere non solo tutelati, fatti crescere, per aiutare tutti noi a gestire meglio questo patrimonio, a renderlo meglio accessibile. Abbiamo tante, tante competenze. Le faccio un esempio scomodo. Da Ministro della Cultura io sono stato denunciato in sede civile, penale, contabile, perché avevo proposto due ascensori da semplicemente appoggiare sul Vittoriano, l'altare della patria, che permettessero alle persone con disabilità e ai cittadini, ai turisti, di salire su una delle terrazze più belle del mondo. Questi si sono fatti, ci sono, e da allora il Ministero della Cultura ha incassato decine di milioni di euro, sono andati milioni di spettatori e aggiungo, grazie a quella delibera, mi hanno spiegato i dirigenti del Ministero della Cultura, oggi è possibile mettere degli ascensori per far entrare le persone con disabilità dentro il Colosseo e dentro l'anfiteatro di Cuma, che è un'altra delle meraviglie della Roma antica. Che vuol dire? Vuol dire anche qui, leghiamoci alla nostra storia, ma non abbiamo paura di cambiamenti che permettano una fruizione diversa, anche perché o vogliamo fare le autostrade pedonali del turismo di massa e dei selfie, oppure dobbiamo incoraggiare allora decongestionamento, destagionalizzazione, portiamo i turisti in altre stagioni dell'anno, portiamoli nei borghi, portiamoli
0: Guardi,
2: nelle città italiane.
0: Ne abbiamo
2: italiane.
0: Parlato durante tutta l'intera edizione di quest'anno di Fuori TG e non solo di quest'anno, però siccome è dopodomani, anzi lunedì prossimo, 15 giugno, sarà il compleanno di una persona che compirebbe 106 anni. Allora abbiamo pensato di ricordarlo con un servizio di Teresa Marchese che è andato in onda su TG3 e ci ha molto colpiti e insomma l'abbiamo sistemato e diciamo è ridotto un po' di dimensioni, però ve lo proponiamo, l'abbiamo ritrovato con Simona Giuliani e guardate, sindaco per un giorno, Roberto Sordi.
3: Oggi è?
4: Che giorno è? Finge di scordare la data del suo 80° compleanno e fa ridere tutti i sordi, felice come un ragazzo con la fascia tricolore di Rutelli che lo incorona sindaco per un giorno. Una festa vera per un signore che ammette, scherzando, di entrare adesso nella mezza età e lo fa con una battaglia bellissima contro auto e motori.
5: Per il gusto di andare con milioni di automobili sotto ai monumenti, non facciamoli crollare.
4: E quando taglia il nastro della Torre delle Milizie restaurata, a due passi c'è la Torre del Marchese del Grillo, del suo Marchese del Grillo.
5: Io non sono il Marchese del Grillo, Alberto Sordi ama il pubblico. Il Marchese del Grillo scherzava sempre e diceva, ti dava le pigne e poi diceva io so io e voi non siete un cazzo.
4: E dal monumento restituito alla gente, quasi un regalo per questi lucidi 80, sigilla il suo giorno da sindaco, ancora una volta da attore.
5: Non avevo mai interpretato un sindaco e adesso l'ho veramente vissuto. Ecco, questo mi basta.
0: E ad Alberto Sordi sarà anche dedicata una statua dal Comune di Roma che sarà inaugurata proprio il 15

0: giugno, mentre il 14 è il suo compleanno, auguri.
1: Sì, non lo dite, grazie infinite. Devo dire che mi avete commosso farmi rivedere questa giornata. Sì, con Sordi noi facevamo il compleanno insieme a mezzanotte del 14, arrivava la torta per lui in uno dei ristoranti da lui preferiti. Piango perché con Albertone ci siamo veramente voluti bene, però fatemi ricordare, Sordi benefattore. Oggi c'è un'università a Roma, i centri per gli anziani nella zona di Trigoria, perché lui ha regalato alla città decine di ettari che hanno permesso questo servizio. Quindi non è solo la gioia, l'allegria, il divertimento, io so io e voi.
0: Però con quale eleganza si è allontanato dal microfono?
1: No, lui era disperato lì, perché gli abbiamo fatto inaugurare, a proposito del crollo della Torre dei Conti, abbiamo fatto inaugurare il restauro della Torre delle Milizie, che è la più alta.
0: Non l'ha presa benissimo.
1: Roma. Ha detto, potete sapere cosa ha detto mentre saliva le scale a piedi.
0: Non si può, che sia in fascia protetta, non si può ripetere. Allora, infatti, è legato anche alle periferie della capitale, perché questa statua, infatti, sarà inaugurata lunedì proprio in uno dei parchi della zona di Via Casilina. Insomma, io prima di concludere questa puntata vorrei però tornare con voi a quelle che voi immaginate come delle soluzioni politiche a questo problema dell'iperturismo, perché il patrimonio è bellissimo, tutto il mondo ce lo invidia, però è a rischio.
1: No, noi abbiamo un privilegio immenso, che il nostro patrimonio non è circoscritto nei luoghi che siamo abituati a vedere. E dunque promuovere il decentramento, la destagionalizzazione, è un'attività industriale ed è una progettazione che devono fare le istituzioni nazionali, regionali, locali, col supporto dei tecnici, dei competenti come è il professor Leon, e questo accresce posti di lavoro, professioni e capacità di entrata verso il nostro paese, perché nel mondo ci sono milioni di persone che hanno diritto di viaggiare e di scoprire, ma non il diritto di imporci un modo di visita distruttivo. Quindi è un problema di policy, è un problema di soluzioni, si può fare e in Italia lo dobbiamo fare perché ne va del nostro futuro.
0: È un problema anche di accompagnare turisti all'interno dei luoghi, delle aree archeologiche, professore.
2: Io penso un po' a quello che diceva il sindaco Rutelli, forse anche a suo tempo, perché io penso che è proprio corretto, cioè noi dobbiamo valorizzare luoghi che oggi non lo sono, anche all'interno della città, che sono purtroppo oggi tutto è concentrato in quei due o tre siti, tra cui il Vaticano e anche il Colosseo, e persino l'area archeologica centrale è pochissimo visitata nonostante la sua dimensione. Quindi bisogna farla visitare di più e di meglio, in modo tale che possano avere anche un'esperienza culturale maggiore, migliore di quella che effettivamente oggi hanno a disposizione.
0: Allora, in 20 secondi, Rutelli, ce lo dice un luogo segreto, un consiglio per i nostri telespettatori, uno dei suoi luoghi segreti di Roma.
1: Da dove voi avete iniziato, una chiesina disegnata da Raffaello, Sant'Eligio degli Orefici, una traversa di Via Giulia, ricordando anche questa una storia bella. Avete parlato degli antichi mestieri, gli orefici facevano parte della corporazione dei Fabbri Ferrari. E hanno detto, ma no, noi siamo orefici, non possiamo avere a che fare con questi che fanno le incudini o altre cose, o le ruote o altri mezzi tecnici. Chiediamo a Raffaello Sanzio di progettarci una chiesa. Si separano da Sant'Eligio dei Fabbri Ferrari, che sta ai piedi del Campidoglio, che anche pure consiglio di visitare, che è bellissima.
0: Grazie, grazie ai nostri ospiti di oggi, grazie a voi che ci avete seguito. Noi torniamo qua in diretta lunedì, arrivederci, buon fine settimana a tutti.
3: Tra poco parliamo di archeologia, in particolare di Roma e di Pompei, con Andrea Carandini e Gabriel Zuchtriegel.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di

0: oggi lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua casa e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
2: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari, rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
3: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Quel giorno era al lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
8: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
9: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
7: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
10: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
11: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
12: Ci faremo in quattro per voi.
13: In due, Watson.
11: Eh sì. Immobiliare.it. Uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due,
14: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
15: Ah, buongiorno.
13: Immobiliare, Watson.
16: Col sesso chiuso.
17: Ci combatto da anni.
18: È molto più che un fastidio.
19: Noi ci capiamo. Il fastidio alle vie urinarie è un disagio. Per questo è nato Lactoflorane Cyst. Fermenti lattici di mannosio e mirtillo rosso per il benessere delle vie urinarie. Lactoflorane Cyst ti capisce.
20: Da Montefarmaco, in farmacia.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate il titolo della puntata di oggi, Memorie del sottosuolo, perché l'archeologia può essere descritta in tanti modi, persino come uno scavo nel proprio inconscio, nell'inconscio dell'umanità. E noi ne discutiamo oggi con uno dei più insigni archeologi, non solo italiani, e cioè Andrea Carandini, al quale dobbiamo alcune degli scavi e delle scoperte sulla storia di Roma antica essenziali. Basilari, che ha pubblicato Alla mia età, che raccoglie una serie di riflessioni che parlano di archeologia, ma non soltanto di archeologia, parlano del nostro presente. Professor Carandini, benvenuto.
1: Perché l'archeologia aiuta a capire il presente, questa è la novità.
0: E questo lo dobbiamo dire e lo diremo durante la trasmissione. E poi con Napoli siamo collegati con Gabriel Zuchtriegel, lo dicevo, che è archeologo, che è il direttore del Parco Archeologico di Pompei, e a lui dobbiamo anche qui degli scavi e delle scoperte recenti molto importanti, me lo ribadiva poco fa il professor Carandini. Direttore, benvenuto anche a lei, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgia, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Allora, cominciamo con una riflessione sull'archeologia. Ora vedremo delle immagini, insomma, di qualche decennio fa con uno scrittore italiano importante, Bacchelli, che riflette proprio su questi temi.
4: Questa ambientazione antichissima ci serve per presentare qualcosa di vivo e di recente. Al Capitolium di Brescia abbiamo appuntamento con uno dei più illustri nomi della letteratura contemporanea, con Riccardo Bacchelli.
5: Sono in corso degli scavi e quello che poi diventerà rudere, rovina, monumento,

0: 100, magari insigne pezzo di museo, qui è ancora scoperta viva. Un occhio intuitivo, ossia poetico, nei documenti della storia e nei testi degli storici legge sempre con un senso di scoperta viva e nuova.
1: Professore, ecco, ragioniamo un po' sul suo lavoro, sull'archeologia. Ci sono delle pagine molto belle anche sul metodo e la tecnologia che lei ha introdotto nel suo lavoro, perché è cambiato molto da quando lei lo faceva da ragazzo.
2: Beh, da quando soprattutto c'era Bacchelli. Cioè, in Italia praticamente gli archeologi erano degli sterratori, si chiamavano archeologi, ma di fatto sterravano, come i terrazzieri, e scoprivano città intere, come Pompei, come Ostia, e che naturalmente hanno dato anche dei risultati molto importanti. Poi, a un certo punto, siamo passati dalla macelleria alla operazione chirurgica, e allora è stato un bel cambiamento e io mi vanto di essermi battuto in Italia per questo.
1: Tra l'altro, tra poco vedremo delle immagini di Andrea Carandini pochi anni fa che scava sul Palatino.
2: Molti? Sì.
1: Ma qualche anno fa, mettiamola così. Però prima di andare dal direttore Zuchtriegel, tra l'altro non ho ricordato all'inizio colpevolmente questo libro di grande fascino, Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei, che racconta tra l'altro il periodo storico in cui appunto accade la tragedia di Pompei, che però ha permesso il ritrovamento di un intero universo, mettiamola così, ma anche il torno di anni e il contesto, cioè del cristianesimo nascente, che Zuchtriegel racconta e descrive, secondo me, con grande qualità. Però a proposito del lavoro dell'archeologo e del rapporto con l'inconscio dell'umanità, guardiamo queste immagini di Pompei e tocchiamo questo tema col direttore Zuchtriegel.
3: Ecco Pompei distesa con i suoi quartieri e ville e orti tra il Vesuvio e il mare. La piazza del Foro, racchiuso dai resti del suo gran portico a colonne. L'anfiteatro, dalle vaste gradinate, aperto ai piedi del Vesuvio. Vediamo dinanzi a noi la Via dell'Abbondanza, che attraversa l'abitato nel senso della maggiore lunghezza, da est ad ovest. È la più lunga arteria della città. Misura infatti tra le due porte, Porta Marina e Porta di Sarno, 1080 metri. Si entra nella Via dell'Abbondanza per la Porta Marina, che è appunto la porta della città più vicina al mare. Il primo tratto della via appare particolarmente fervido di vita nella serie ininterrotta delle sue botteghe, officine, insegne e scritte murali a scopo commerciale o elettorale.
1: Direttore, queste sono immagini di quasi 70 anni fa, che abbiamo recuperato negli archivi della RAI. Naturalmente, quello che forse va ricordato a chi ci segue, me lo diceva poco fa il professor Carandini, è che negli ultimi anni, anche grazie al suo lavoro, abbiamo scoperto altre meraviglie, mettiamola così, e c'è ancora molto da scoprire, vero?
4: Beh, quello che ha detto Andrea Carandini, sui cui libri abbiamo studiato l'archeologia del contesto e della stratigrafia, significa che mentre lo storico, il filologo, ha un testo ed è quello, e forse con grande fortuna si aggiunge ogni tanto qualche nuovo frammento, noi abbiamo un'intera città. E abbiamo tante città in Italia. E quindi studiare queste città significa spesso fare delle scelte su che cosa concentrarsi, e mentre gli archeologi del passato essenzialmente hanno sterrato, come diceva Andrea Carandini, hanno cercato l'opera d'arte, il grande palazzo, la casa affrescata, noi possiamo scoprire a Pompei quella parte oscurata della storia, i graffiti, le botteghe, i piccoli appartamenti. Dunque scopriamo, sin dalla scoperta di Pompei, un'altra antichità che ha sempre sconvolto, sorpreso i ricercatori, perché non corrispondeva esattamente a quella idea del classico, della bellezza, della filosofia. Tutto là, però, c'è anche la schiavitù, c'è l'economia, ci sono le relazioni sociali, c'è la prostituzione, c'è qualche indizio del cristianesimo, esatto, che comincia a diffondersi. Dunque è veramente l'inconscio della storia, l'inconscio collettivo.
1: È interessantissimo questo passaggio.
2: Posso aggiungere una cosa? Che Pompei ha avuto un grande che si chiamava Fiorelli alla fine dell'Ottocento. Tra Fiorelli e Zuchtriegel c'è stato anche qualcuno bravo.

0: ma per di più è stato un disastro. Quindi io voglio fare una lode pubblica a Zuchtriegel perché ha introdotto la manutenzione programmata a Pompei, cioè la manutenzione non di questo o quel monumento, ma del tessuto, e sta facendo anche studiare il tessuto delle regioni. Quindi questo è un enorme avanzamento, e quindi il Palatino e Pompei oggi si è riunito al Comitato Scientifico del Palatino per la prima volta, sono due modelli ormai da estendere a tutta Italia.
1: Ha citato il Palatino il professor Carandini, andiamo sul Palatino, lo ribadisco. Al professor Carandini dobbiamo alcune delle scoperte più importanti degli ultimi anni che ci hanno fatto capire la storia di Roma e conoscere la storia di Roma e delle origini di Roma molto meglio di come non sapessimo fino a queste recenti scoperte.
2: Roma, 2000 anni dopo Cristo. Una metropoli scavata, esplorata, passata al setaccio da archeologi e studiosi. Qui, forse più che in qualunque altro luogo del mondo, la storia ha costruito su se stessa, aggiungendo mura su mura e pietre su pietre, nascondendo senza distruggere le impronte più remote. Frammenti, tracce apparentemente insignificanti, diventano strumenti, tasselli indispensabili alla ricomposizione di un mosaico coperto dagli strati della storia. È un metodo che infatti si chiama stratigrafia. Uno dei primi ad applicarlo in Italia è stato Andrea Carandini. Da anni lavora al Colle Palatino, nei fori. Proprio da una pietra ha riportato alla luce il solco di Romolo. È riuscito a risalire nei secoli fino alle fondamenta di questa città.
1: Qui potremmo parlare fino a stasera, professore.
0: Ma non ho scoperto il solco, che è un buco. I buchi non si scoprono. Ho scoperto il muro.
1: Perché è così importante quello che ha scoperto negli ultimi decenni?
0: Perché è un muro che cinge il Palatino e che non ha nessuna costruzione intorno, perché era un muro santo, cioè inviolabile, e che ha le porte che si datano alla metà dell'VIII secolo. E cosa è se non le mura della tradizione romulea? E poi c'è il santuario di Vesta e tant'altro. Cioè gli storici erano riusciti a demolire due secoli di Roma. Praticamente il VII e l'VIII erano scomparsi. E poi c'era un certo scetticismo notevole, perché in fondo la storia di Roma scritta comincia alla fine del III secolo avanti Cristo, molto dopo la fondazione leggendaria. Ma Buddha è esistito nel VI secolo e ne hanno trascritto i detti nel I secolo avanti Cristo. Ci sono stati sei secoli di tradizione orale. Gli storici non capiscono nulla di etnologia, e la tradizione, molte società trasmettono le loro epiche oralmente. E prima di Omero c'era l'Iliade, certo, naturalmente, ma lui l'ha scritta.
1: Alla mia età non è soltanto, lo dicevo all'inizio, una riflessione sull'archeologia, sulla sua professione, la sua vicenda professionale, ma anche uno sguardo sul presente. Nel caso del turismo, ora il professore si arrabbierà con me, uno sguardo molto severo sul presente. Ora vediamo quello che succede in una delle piazze più celebri della capitale, cioè Campo dei Fiori.
3: Quando io ho aperto ho dovuto acquisire una licenza che aveva la voce libri, perché non si potevano aprire nuove attività di settore, perché comunque si pensava che una piazza dovesse avere massimo un ristorante, un bar, i servizi per la cittadinanza, per cui qui mi ricordo che c'era di tutto, dalla tintoria, il negozio che vendeva cioccolatini, la signora che faceva la pasta in casa, c'erano i falegnami, la merceria, insomma. Cose che oggi a pensarci, quando vedo solo i ristoranti, dico che nostalgia, che mortificazione, che tristezza.
4: Passano le golf car, si fermano qua davanti e la guida gli dice: questa è un'antica bottega artigiana, come se fossimo, che ne so, un rudere piuttosto che una fontana o una colonna di marmo. Gelaterie, pizza, calamite, apri bottiglie, souvenir, il limoncello dei vari formati.

0: No? Campodefiori non esiste più perché ormai c'è solo il turismo. Io quando ho cominciato questo lavoro ce n'erano centinaia a Roma, laboratori anche senza vendita, però gente che faceva produzione. Ormai noi artigiani siamo proprio finiti, perché poi io quando smetto io mia figlia non continua sicuramente, anche perché i costi qua.
1: Non si possono aprire solamente attività di ristorazione per mangiare e per bere. Perché? Perché sono quelle che fanno economia. Una città deve anche far vedere la bellezza e la diversità e la particolarità che ha, perché Roma potrebbe essere diversa da Firenze o da Bologna o da Venezia e ognuno ha le sue identità.
0: Il trolley pure è un'altra bella invenzione. Tu stai qui e a un certo punto senti brrr brrr brrr. Poi con queste strade qua, hai visto che strada che abbiamo? Ogni tanto cade qualcuno, senti proprio il tonfo.
2: Arrivo, professore, perché Alice prima ci dà un po' di numeri, un po' di dati.
3: Allora sì, perché Demoscopica fotografa la situazione di quello che viene chiamato l'overtourism. Questi sono dati del 2025, ma non sono molto cambiati, immaginiamo, da un anno all'altro. Dunque, l'indice di sovraffollamento turistico tiene conto del sovraffollamento attraverso una combinazione di indicatori che possono essere appunto sia la gestione dei rifiuti, posti letto, l'interazione rispetto ai residenti. Vediamo questo, la densità di turisti per chilometro quadrato. Ora, quelli più rossi sono, allora, qua abbiamo Venezia, tutta l'area di Venezia, abbiamo l'area di Milano, quest'area scura è l'area, immaginiamo, della Versilia, l'area intorno a Roma e l'area intorno a Napoli. Quello che ci ha stupito è che nell'indice complessivo, invece, diciamo, a fare rosso scuro è tutta l'area di Bolzano, poi si conferma Venezia, Rimini, molto, molto impattante, poi sempre un po' più scure sono il Lazio, Napoli e la Versilia. Questo è un tema che riguarda la sostenibilità anche delle nostre città, perché anche la fragilità, pensiamo a Venezia. Venezia è così fragile, eppure così sovraffollata, e i veneziani vanno via. Quindi stanno cambiando molte nostre città.
2: Professore, dicevo, lei ha uno sguardo molto severo sulle forme del turismo contemporaneo.
4: Perché lei no?
2: Sono più benevolo.
4: Beh, scusi, allora perché trasveste tutto ciò?
2: No, lo so, però
4: è diciamo, un tale disastro.
2: C'è un'intera economia però che vive di quello.
4: No. Ma va benissimo, ma perché l'economia deve andare a incidere sulla felicità umana a questo punto? Cioè, non è che la quantità, noi viviamo di quantità soltanto, potremmo vivere con meno quantità e più qualità e saremmo più felici. È un errore tutto ciò. E a Venezia, fra l'altro, è lì che hanno messo, pur il sindaco illuminato, tutti i bed and breakfast. Ormai le città... Allora, Roma è stata fondata alla metà dell'VIII secolo e oggi Roma non c'è più. La città di Roma non c'è. Dov'è? Sono quinte per selfie. Non ci sono più i romani, non ci sono più i turisti di un tempo. I palazzi sono assemblaggi di bed and breakfast. Lei non può più passeggiare perché sono orde che si trasformano e che si spostano, ma queste sono le città. Questo è l'inizio dell'alto medioevo di massa.
2: Direttore, lei è tedesco, no? E Pompei ha giurisdizione soltanto sugli scavi, suppongo. Però attorno a Pompei, lo ricordo perché ci sono stato varie volte, c'è un mercato che praticamente domina tutto il contorno degli scavi. Lei lì che, come insomma, direttore archeologo, quando gestisce gli scavi, che fa, che pensa di tutta quella, insomma, quei baraccona che ci stanno attorno?
5: Beh, direttore innanzitutto anche italiano, perché ho la cittadinanza, mi onoro di questo privilegio, ma io penso noi a Pompei siamo un po' avanti, nel senso che i residenti non ci sono più, mentre altri centri li stanno perdendo. A Pompei dal 79 sono o deperiti o andati altrove. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente abbiamo esattamente quella situazione, abbiamo una città completamente turistica, però anche noi ravvisiamo proprio questa necessità di fare qualcosa, perché non può essere un turismo di massa. Pompei non deve diventare un turismo di massa, deve rimanere un'esperienza turistica

0: magica, culturale, piena. Dunque, che cosa possiamo fare? Possiamo ovviamente mettere un limite giornaliero, cosa che abbiamo fatto, ma non può bastare, dobbiamo offrire qualcosa. E sottoscrivo pienamente le parole di Andrea Carandini, bisogna puntare sulla qualità, non sulla quantità. Allora, l'esperienza che uno fa a Pompei, le cose per i bambini che offriamo, altri luoghi che si possono visitare e soprattutto il territorio, non può essere un luogo staccato dal territorio, quei negozi che abbiamo visto a Roma, gli artigiani non possono diventare un oggetto quasi da museo, devono far parte della vita di una città, così anche a Pompei, facciamo il vino, facciamo l'agricoltura dentro il sito e portiamo i ragazzi delle scuole dentro il teatro antico di Pompei, dove una volta all'anno fanno un festival di teatro e sono loro che sono i protagonisti e vengono anche i turisti. Dunque questa forma di rivitalizzare un monumento archeologico temo che presto sarà necessario anche per le città vive.
1: Anche perché le nostre città sono molto fragili. Andrea Carandini interviene nel dibattito pubblico italiano spesso quando accade un disastro oppure ci sono delle scelte da prendere. E quello che è accaduto alla Torre dei Conti a Roma ha sconvolto la città e non solo la città, e Andrea Carandini ha anche scritto sui giornali e si sta impegnando su questo.
2: Il crollo nel cuore di Roma sotto gli occhi di negozianti e turisti.
3: Oddio!
2: Tecnici e responsabili del cantiere si precipitano ai fori imperiali. Per accelerare i soccorsi bisogna subito capire la dinamica perché è crollata una parte della Torre dei Conti.
4: Questo sperone qua è crollato, vedi che stava là, che è stato aggiunto negli anni 30 a rafforzare la torre.
2: Gli attimi frenetici dei soccorsi, all'improvviso il secondo crollo, ripreso in diretta dalle nostre telecamere.
1: Che dice, professore?
5: Beh, rispetto al prima dico appunto che bisogna ritrasformare le masse in cittadini, cioè in esseri pensanti. E quindi concordo con tutto quello che ha detto sul Frigel a Pompei. Qui è un'archeologia che è stata soprattutto, e non c'è niente di male, una storia dell'arte intesa come storia dell'arte. Cultura, della pittura, delle arti minori, ma non mai un reale conoscenza dell'architettura e dei monumenti e dei paesaggi. Quindi coloro che sovrintendono a questo incredibile monumento medievale composto di 50 fasi e fragilissimo, viene il dannato PNR. Sfruttiamo il PNR, facciamo una valorizzazione, ma la valorizzazione è prima di tutto culturale. No, invece viene violata la torre, si vuol fare un bar, si fa un ascensore dentro, cioè è una cosa da pazzi. E la torre è venuta giù, no? Perché non sanno cosa toccano, non sanno nemmeno cosa toccano, e tutti i meravigliosi pini cipressi attorno. Anzi, che stavano intorno e coronavano il mausoleo di Augusto, che infaustamente Mussolini aveva scavato, io credo per seppellirci, sì. Però allora ci
1: sei. Ecco com'era.
5: C'era un certo saper fare. Siccome hanno trovato un dente cariato, ci hanno messo intorno degli alberi. Notate che anche prima c'erano degli alberi, perché questo non era che un giardino pensile, non a questa quota. Adesso qui voglio fare camminare i cittadini, che non c'entra niente perché il monumento era molto più alto. Non sanno nulla, sono totalmente, e ci lavorano qui spendendo enormi da decenni. E hanno distrutto tutti questi alberi sostenendo che erano malati, ma sono stati mandati a una ditta in Germania che ha negato tutto ciò.
1: Ora stiamo per vedere delle immagini che arrivano da Pompei. Ora io, leggendo il fascinosissimo libro del direttore Zuchtriegel, sono arrossito perché lei ha osato, direttore, trascrivere in italiano, perché spesso lo si fa in latino per evitare di far arrossire il lettore, i testi dei lupanari di Pompei, che ci raccontano cosa, Zuchtriegel?
0: Beh, ci raccontano un'altra antichità, quella del popolo, delle schiave, delle prostitute, degli schiavi anche, ma anche dei ragazzi, delle coppie che si danno appuntamento, che si salutano. E dunque è un po' come i messaggi che noi oggi scriviamo forse su WhatsApp, spero non con queste volgarità, però ecco, vediamo il popolo di Pompei. E questo ha fortemente sconvolto i ricercatori, da lì anche il famoso gabinetto segreto a Napoli, dove finivano le opere pittoriche, le sculture di dubbio contenuto. Allora, quello che voglio raccontare è dietro questa facciata, il mausoleo di Augusto che abbiamo appena visto, che era tutto rivestito di marmo, i grandi monumenti che sono, per così dire, la biografia ufficiale, il curriculum vitae dell'impero romano, che appositamente venivano lasciati per le generazioni successive. Queste sono rinvenimenti casuali che raccontano quello che doveva restare all'ombra. Dietro la facciata c'è una società piena di dubbi, di fratture, di tensioni, ed è questo il mondo dove si insinua poi una cosa che per i romani era una follia totale, non solo, ma era anche pericolosa e asociale, ovvero il cristianesimo.
1: E allora la fermo, direttore, perché sul cristianesimo questo brevissimo filmato lo dobbiamo vedere.
3: Dal castello grandioso alle terme, le cui rovine sono testimonianza di una tecnica architettonica che suscita ancora oggi la meraviglia, era un susseguirsi di sontuose dimore, segno dell'opulenza a cui Roma era giunta nell'età di Augusto e di Tiberio. Eppure qui, nascosti tra i servi, ai margini delle case patrizie, nelle comunità di immigrati, vivevano i fratelli, i cristiani cioè, che avevano accolto Paolo al suo arrivo a Pozzuoli. Qui, ai piani superiori, abitava la servitù, e qui era nascosto a tutti, e soltanto un cataclisma l'ha rivelato a distanza di anni, il segno di un altro amore. L'archeologo Maiuri fa risalire questa croce al tempo in cui Paolo toccò le rive della Campania. Ma come a Pozzuoli l'apostolo aveva trovato dei compagni di fede, così non è da stupirsi che già nel 60 vi fossero sparsi in altre città delle piccole comunità di cristiani ai margini di una società che li ignorava.
1: Direttore, so che le chiedo molto in un minuto, però per i romani dell'epoca, anche 79 d.C. di Pompei, era una follia assoluta quello che predicavano i cristiani.
0: Prima Andrea Carandini ha detto che gli storici non conoscono l'etnologia e quindi hanno messo in dubbio due secoli di storia di Roma antica, arcaica. E vale un po' lo stesso per la storia del primo cristianesimo, perché i classicisti hanno difficoltà a riconoscere questo fenomeno, e quindi sembra che il cristianesimo esista e poi dopo tre secoli all'improvviso diventa la religione di Stato. Ovviamente non è così, c'è tutta una traccia lenta e progressiva che noi possiamo seguire. Ora, sulla croce di Ercolano sarebbe molto da discutere, perché non è così certa, però sicuramente quello che è mancato nei decenni passati è riconoscere l'importanza del fenomeno.
1: Mi permetta, professor Carandini, di chiudere con una notazione.
5: Posso dire una parola su questo? Ma dico, Nerone era amico di un attore ebreo. Sua moglie Poppea aveva ricevuto Giuseppe Flavio, che veniva dalla Giudea. Vespasiano e Tita hanno trasformato, come io dimostrerò in un libro che sta per uscire, il salone centrale del palazzo, come il Tempio di Gerusalemme, con dentro la tenda del Tempio di Gerusalemme e persino il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia erano nel salone, e questo lo dice Giuseppe Flavio. Quindi c'era un'entrata in una religione a cui mancava la salvazione. Entravano delle religioni orientali da tutte le parti, da tutti i pori, e poi i romani assorbivano.
1: Sta parlando un laico, specie di principe liberale della libera democrazia. Lei, quando è entrata nella celletta di Francesco, ha pensato a Francesco e Gesù, ha avuto una reazione che l'ha colpita.
5: Beh, sì.
1: Lo racconta qui.
5: Cioè, anche una persona molto laica come io sono, anche se credo, io vedo in Dio il tutto, praticamente. Dio è quel tutto che noi abbiamo perduto, perché noi siamo un'accolita di narcisi. Lei, io, Zumtriegel, tutti siamo narcisi.

0: e quindi siamo dei singoli. Ma il tutto dove è andato a finire? È andato a finire alla malora. Però questo tutto c'è. E allora ogni tanto uno soccombe al tutto. E io, quando ho visto la cella dove si era rifugiato Francesco nel 200, presso Cortona, io mi sono trovato sdraiato per terra.
1: Sì, no, è una pagina che viene raccontata alla mia età. Noi ringraziamo molto Andrea Carandini per essere venuto nei nostri studi a parlare di questo suo libro, che è un libro, una sorta di taccuino di riflessioni sui temi che abbiamo sfiorato in questa puntata, pubblicato da La Terza. E ringraziamo molto anche Gabriel Zuch-Trigel, che ha scritto Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei, pubblicato da Feltrinelli. Direttore, grazie. Professore, grazie. È stato un piacere.
2: Grazie.
1: Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: Alla prossima.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Volete fare colpo sugli amici? Prendete le alette di pollo Durango.
6: E che la sfida abbia inizio! Con Durango, il gusto vince sempre.
7: Che gioia!
6: Prova anche erbe aromatiche ed extra hot.
8: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRitmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRitmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
9: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
10: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
11: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
9: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
12: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Oggi, a passato e presente, parleremo del complicatissimo iter con cui Trieste divenne italiana. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 9 giugno 1945. L'accordo di Belgrado tra alleati e Jugoslavia suddivide la Venezia Giulia con Trieste in due zone di occupazione, A e B, amministrate da due governi militari, uno anglo-americano e l'altro jugoslavo. 10 febbraio 1947. Il trattato di pace siglato dall'Italia con le potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale istituisce il territorio libero di Trieste. 5 ottobre 1954. Col memorandum firmato a Londra tra Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Jugoslavia, la zona A di Trieste è riunita all'Italia.
0: Di Trieste all'Italia parliamo col professor Raul Pupo. Professor Pupo, ma perché per Trieste ci sono queste complicazioni in più? Tutto è difficile, nel secondo dopoguerra, soprattutto sul confine orientale, ma Trieste ha un di più di complicazioni. Perché?
2: Beh, per tante ragioni. Prima di tutto perché è una città di frontiera. È una città che sta all'estremo lembo della penisola italiana, che ha avuto una storia complicata, che è stata austriaca dalla fine del 300 e che a partire dall'inizio del 600 è diventata una città moderna e cresciuta come città austriaca. Appena alla fine dell'Ottocento, a fine Risorgimento potremmo dire, si è posto un problema nazionale, cioè di appartenenza di Trieste allo Stato nazionale italiano. E Trieste e Trento sono stati simboli della Grande Guerra. Trieste è diventata italiana, cioè appartenente allo Stato italiano, dopo la Prima Guerra Mondiale. Con una guerra vittoriosa.
0: Ma e cosa succede poi?
2: È una guerra perduta. È una guerra perduta contro chi? Non più contro l'Austria, che non c'era, ma contro il nuovo confinante, la Jugoslavia, che l'Italia ha aggredito liberamente nel 1941. E poi la guerra l'ha persa. E quando si perdono le guerre finisce male, evidentemente. Trieste era una città sul confine. Viene occupata nel 1945 dalle truppe jugoslave, che in quel momento sono truppe alleate degli anglo-americani, ben inteso. E quindi lì scoppia subito una crisi, perché oltre ad essere jugoslavi sono anche comuniste. E il regime di Tito è comunista.
0: Allora, partiamo dal territorio libero di Trieste con Carla Oppo, che è andata sul luogo per guidarci.

0: a Trieste, a Piazza Unità d'Italia, la più grande piazza d'Europa aperta sul mare, c'è solo un punto da cui si può cogliere con lo sguardo sia il golfo che la piazza con i suoi monumenti, ed è questo, il Molo Audace. Ha preso il nome dal cacciatorpediniere da cui sbarcarono i primi reparti italiani il 3 novembre 1918, segnando di fatto la fine dell'epopea risorgimentale con l'annessione delle città di San Giusto al Regno d'Italia. La storia va scelto più volte questo palcoscenico come salotto buono, come dicono i triestini. L'aveva fatto anche in occasioni infauste che stridono con la sua bellezza, come la proclamazione delle leggi razziali nel settembre 1938.
1: Triestini, occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità.
0: E lo fece anche in una delle giornate più felici del secolo scorso, il 26 ottobre 1954, quando una folla immensa accolse i bersaglieri che riportavano l'Italia a Trieste. La città era stata sottratta alla madrepatria per quasi un decennio cominciato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale.
2: 1 maggio 1945. Trieste è in mano alle truppe jugoslave. I tedeschi sono costretti alla ritirata.
3: Il leader partigiano e futuro presidente della Repubblica Federativa Jugoslava, Josip Tito,
2: conta sull'aiuto sovietico per annetterla definitivamente. Ma i venti della Guerra Fredda non hanno ancora cominciato a spirare e per il leader sovietico Stalin l'Alto Adriatico non vale certo un dissidio con gli anglo-americani.
0: Quando dopo 40 giorni gli alleati pongono fine all'occupazione jugoslava di Trieste, è ormai chiaro come Washington e Londra intendano intervenire col pugno di ferro sulle sorti della città. La Venezia Giulia viene divisa in due zone, A e B, rispettivamente amministrate da un governo militare anglo-americano e da uno jugoslavo. Trieste è in zona A, dunque, in mani alleate. Ma quello che Belgrado non è riuscito ad ottenere con la forza può comunque tentare di accaparrarselo alla conferenza della pace. D'altronde un paese vincitore, mentre l'Italia, uscita sconfitta al conflitto mondiale, non può neanche partecipare alle trattative di Parigi.
4: Voi rinserrate nella fragile gabbia d'uno statuto i due contendenti, con scarse razioni e copiosi diritti politici.
2: Nel trattato siglato il 10 febbraio 1947, all'Italia è assegnata solo Gorizia, mentre la Jugoslavia ottiene Zara, Fiume e quasi tutta l'Istria. Le clausole prevedono la creazione di uno Stato indipendente, il territorio libero di Trieste, nella striscia costiera tra i fiumi Timavo a nord e Quieto a sud. La sua formazione però resterà sospesa, e l'area rimarrà divisa in una zona A con Trieste sotto controllo alleato e una zona B sotto controllo jugoslavo.
0: Il territorio libero di Trieste in realtà libero lo è più sulla carta che nei fatti. I veti incrociati delle potenze dell'ONU sulla nomina del governatore ne impediscono la realizzazione e i contingenti militari rimangono acquartierati nella città. Dietro il mancato accordo però non c'è una semplice contesa amministrativa, c'è infatti lo scoppio, l'esplosione della Guerra Fredda. L'inserimento della Jugoslavia nel blocco sovietico porta Gran Bretagna e Stati Uniti a rivedere le proprie posizioni e così l'Italia diventa l'avamposto irrinunciabile della strategia di contenimento della minaccia comunista.
2: Il 20 marzo del 1948 Washington, Londra e Parigi emettono la nota tripartita, che prevede la restituzione all'Italia di tutto il territorio libero di Trieste, compresa la zona B, controllata da Belgrado.

0: I toni assertivi non devono ingannare, però. Si tratta di una mera dichiarazione di intenti, non della base per un negoziato concreto.
1: L'opposizione di Tito e Stalin è scontata, ma tanto basta dimostrare il netto cambio di rotta alleato a favore dell'Italia, che ora vede rafforzato il proprio peso internazionale. E a rafforzarsi è anche la Democrazia Cristiana di De Gasperi, che il 18 aprile 1948, alle prime elezioni politiche del dopoguerra, può giocarsi una carta vincente, il recupero di Trieste.
2: Allora, professor Pupo, partiamo dall'inizio. Il territorio libero di Trieste. Facciamo finta che la storia non sia andata come è andata e rimaneva il territorio libero di Trieste, ma oggi che ne sarebbe?
3: Probabilmente non sarebbe arrivato fino ad oggi. Prima di tutto, non c'è più la Jugoslavia dalla fine del secolo scorso.
2: Va bene, ma diciamo allora fino alla fine della
3: Jugoslavia. Non sarebbe stato vitale, e per questa è la ragione per cui non l'hanno fatto. Perché a un certo punto inglesi e americani si rendono conto che questa strana costruzione non stare in piedi per conto
2: ma
3: suo.
2: Ma cos'era? Tipo il Principato di Monaco?
3: Sì, una cosa del genere, ma senza le risorse. Chi avrebbe pagato? Non c'erano risorse endogene. Bisognava che pagasse qualcuno, quindi o l'Italia o la Jugoslavia, che avrebbero cercato di accaparrarselo economicamente in conflitto l'uno con l'altra e quindi sarebbe scoppiato il conflitto.
2: Ma secondo lei cambia perché nel frattempo Tito si è staccato da Stalin e quindi è diventato quasi un alleato dell'Occidente?
3: Assolutamente sì. Ci sono ordini precisi da parte di Londra, di Washington, di governi, al governatore di Trieste di cambiare politica. Come strumento di pressione sul governo italiano, per non fargli percepire che Trieste tanto ormai è salva, si può tirarla in lungo. Bisogna chiudere.
2: Ma a lungo andare qual è il loro disegno?
3: Andarsene il prima possibile.
2: Andarsene e lasciarla a chi?
3: Lasciarla all'Italia. Però ci vuole l'accordo di Tito. C'è un documento del 49 del Dipartimento di Stato interno molto interessante. Dice esattamente il contrario della nota tripartita. La nota tripartita aveva detto l'Italia ha il diritto di riacquistare tutto il territorio libero. Sì. Un anno dopo che Tito ha fatto la rottura con Stalin, questo documento interno dice noi non potremo restituire la sola zona A all'Italia senza il consenso di Tito. E questo blocca tutto. Finché c'è un accordo tra entrambi, il territorio libero rimane così com'è, tutto fermo.
2: E a quel punto cos'è che cambia? Perché quello che lei ci ha descritto è lo stallo perfetto.
3: Assoluto.
2: Poteva durare 50 anni.
3: Sì, cos'è però nel frattempo De Gasperi ha perso le elezioni. Cosa vuol dire? Vuol dire instabilità politica. Nel momento in cui un paese entra in una fase di instabilità politica, la sua capacità di proiezione di politica estera crolla. E difatti la capacità negoziale dell'Italia crolla immediatamente. Appena De Gasperi è stato sconfitto, fondamentalmente, il governo jugoslavo immediatamente avanza delle rivendicazioni sulla zona A.
2: E quindi
3: non più, già si pensava
2: loro,
3: di uno scambio zona A.
2: I jugoslavi ci vedono deboli e quindi penso che questo è il momento opportuno per acchiappare
3: tutto.
2: E per
3: prendere il più possibile, non tutto, ma prendersi una bella fetta
2: compresa
3: di zona A.
2: Compresa Trieste?
3: Compresa l'attuale zona industriale. Cioè quello che volevano era uno sbocco al mare che collegasse la Jugoslavia e direttamente al mare nel mezzo del porto di Trieste. Cioè, e Trieste sarebbe stata una città dimezzata.
2: Come Gorizia?
3: Sì, un po' di più, molto di più.
2: Allora entriamo nel secondo capitolo dove la riassumiamo e la riesaminiamo bene questa vertenza italo-jugoslava sempre guidata da Carla Oppo che è sul posto a Trieste.
1: A soli 3 mesi dall'emanazione della nota tripartita, il quadro internazionale viene nuovamente scompaginato. Nel giugno del 1948 la Jugoslavia è espulsa dal Cominform, l'ufficio di informazione dei partiti comunisti. E la spregiudicata politica estera di Belgrado, con le sue mire sulla Bulgaria e l'Albania, a determinare la rottura con Mosca. Per la prima volta, nella monolitica integrità del blocco sovietico, si crea una crepa. Ed è proprio in questa crepa che intendono incunearsi Stati Uniti e Gran Bretagna per fare di Tito un interlocutore privilegiato a cui garantire un apporto economico, politico e militare. Tenere a galla Tito diventa la parola d'ordine, ma per tenerlo a galla occorre anche salvargli la faccia sulla questione di Trieste. Ed è proprio quello che gli alleati intendono.

0: sanno fare.
1: Nell'estate del 1949, la dichiarazione tripartita, seppure non formalmente ritirata, è completamente rovesciata. L'avvertenza sulla città di San Giusto è derubata.

0: che ha promesso Trieste agli italiani, non può tornare indietro e si irrigidisce sull'applicazione della tripartita. L'immobilismo che ne deriva si protrae fino al giugno del 1953, quando l'Italia è chiamata a un nuovo appuntamento elettorale. Stavolta però Trieste, d'asso nella manica, si trasforma in una spina nel fianco e la coalizione di centro a guida democristiana perde la maggioranza. Il nuovo governo, presieduto da Giuseppe Pella, è debole e Tito non esita a sfruttarne l'instabilità. Il suo obiettivo è realizzare una nuova Trieste slovena che comprenda il porto. Il 28 agosto 1953, un comunicato jugoslavo diffuso dall'agenzia United Press paventa l'imminente annessione della zona B da parte di Belgrado che, si legge, ha perso la pazienza con l'Italia.
1: L'Italia ancora una volta denuncia gli arbitri dell'amministrazione nella zona B e si riserva di presentare le sue rinnovate proteste nei competenti fori internazionali.
2: La pazienza però sembra perderla anche Pella, che per riportare la questione di Trieste tra le priorità dell'agenda politica internazionale, anziché allentare la tensione, la esaspera. Il 29 agosto reparti dell'esercito vengono così mobilitati sul confine orientale. Parallelamente alle truppe però si muove anche la diplomazia. Ufficialmente il governo insiste per ottenere l'intero territorio libero di Trieste. Ufficiosamente invece tenta di affrettare la conclusione della vertenza e comunica agli alleati la propria disponibilità ad accettare la retrocessione all'Italia della sola zona A, purché l'iniziativa venga presentata all'opinione pubblica come unilaterale e dunque provvisoria.
0: L'8 ottobre 1953, Washington e Londra, altrettanto desiderose di porre fine al testa a testa, con una nota bipartita, si dichiarano intenzionate a sciogliere il governo militare e ad assegnare la zona A all'amministrazione italiana. Tito, però, non è disposto a cedere. Il 10 ottobre minaccia l'intervento armato. Roma fa altrettanto. Si definiscono piani di battaglia.
2: Mentre in tutta l'Istria si scatenano dimostrazioni anti-italiane, a Trieste tra il 4 e il 6 novembre 1953 scoppiano gravi tumulti in cui gli antagonismi ideologici e nazionali si fondono con l'esasperazione per la presenza delle autorità alleate.

0: La bandiera italiana viene issata sul municipio, mentre qui, contro la prefettura, vengono lanciate bombe a mano. Sono scene di guerriglia urbana e il triste bilancio è di 6 vittime e 160 feriti.
1: Allora, la perfetta ricostruzione di Carla Oppo ci porta a mettere al centro la figura di De Gasperi. Sicuramente noi possiamo dire che finché c'è stato De Gasperi, fino a quelle elezioni del 53 che lei ha ricordato, cioè finché De Gasperi è stato in sella, noi Trieste l'abbiamo affrontata in un modo. Dopo è stata la benevolenza degli altri ad aiutarci ad uscirne.
2: Vabbè, De Gasperi era un grande statista, semplicemente, esatto. Conosceva perfettamente la situazione di confine. Trieste avrebbe potuto ottenerla anche prima, ma non avrebbe potuto ottenere nulla nella zona B, cioè le cittadine italiane della zona B, che invece voleva difendere, perché sapeva che altrimenti ci sarebbe stato un esodo da Capodistria, da Isola, da Pirano, come c'era stato da Pola, da Fiume, dalle altre città. Quindi fino all'ultimo tentò una soluzione che salvasse l'Italia, almeno Capodistria e Pirano. Quando il suo posto viene preso da Pella, che è molto più debole, sa di essere più debole, Pella, è stato detto bene, nel servizio fa due cose. La prima è la drammatizzazione, no? Mandiamo le truppe. La seconda è però quella di dire sì, vabbè, però noi rinunciamo alla zona B. Dateci Trieste, ci accontentiamo, la zona B pazienza. Solo che ci si mise parecchio tempo, un anno, no? La crisi Pella è dell'agosto del 53, il risultato finale, il memorandum fu appena dell'ottobre del 54. In mezzo la situazione a Trieste esplose e ci furono i morti per strada.
1: Adesso lo vediamo, perché Maria Chiara Conti ci racconterà di questo.

0: questa esplosione?
1: Sì, i disordini di Trieste partono il 3 novembre, ma è soprattutto nei giorni successivi che si avranno, diciamo, gli episodi più cruenti. Il 4 novembre, con il rientro degli italiani dalle manifestazioni di celebrazione della vittoria per la prima guerra mondiale a Re di Puglia e l'infiltrazione fra di loro di provocatori e neofascisti, si avranno i primi disordini contro appunto l'imposizione del governo militare alleato di esporre il tricolore nel municipio della città di Trieste. Il giorno successivo alcune centinaia di studenti attaccano nel quartier generale della polizia con dei sappietrini, la polizia stessa, la polizia carica questi studenti che riparano nella vicina chiesa di Sant'Antonio. Nel pomeriggio ripartono gli scontri, la polizia a quel punto apre il fuoco e uccide due persone, fra questi un ragazzo di 15 anni. Il giorno successivo viene organizzato uno sciopero in protesta contro le violenze della polizia, il corteo attraversa la città di Trieste, vengono devastate la sede del partito Fronte Indipendentista e la sede di una libreria slovena. Arrivato appunto il corteo in Piazza dell'Unità, attacca nuovamente la polizia che apre nuovamente il fuoco, causando altri 4 morti. Questi disordini, appunto, ebbero una grande eco nell'opinione pubblica, però non giovarono, così come sperato, almeno nell'immediato, alla causa diplomatica italiana.
0: Non giovarono alla causa italiana, ha detto Maria Chiara Conti, però giovarono a un partito che fino a quel momento era rimasto così, ai margini del gioco, il Movimento Sociale Italiano. Ma secondo me ci sono due passaggi storici, questo e poi la rivolta di Reggio Calabria nel 1970, in cui il movimento sociale dimostra di saper prendere la guida dei movimenti e quindi non è solo un partito rappresentato in Parlamento da, non sai, come mai ai tempi di De Gasperi non gli era stato lasciato questo spazio e poi
2: Ma in
0: si...
2: realtà gli è stato lasciato anche prima, non tanto il movimento sociale in quanto tale, quanto ad alcune squadre di picchiatori. Chi gestiva la politica di difesa dell'italianità a Trieste era l'ufficio zona di confine, voleva dire Andreotti fondamentalmente, il prefetto Innocenti, il quale pagava tutte le forze filo italiane e contro il parere dei partiti democratici finanziava anche le squadre fasciste perché in piazza picchiavano meglio delle altre, banalmente. Ecco. Nei tumulti del 1953 sì, c'è una forte presenza di giovani del movimento sociale, però non sono solo loro.
0: Ma i tumulti sono contro chi?
2: I tumulti sono contro il governo militare alleato, perché? Per un fatto simbolico. Sul municipio di Trieste formalmente non poteva essere innalzato il tricolore italiano perché non era ancora parte dell'Italia, ma il sindaco Bartoli lo fa innalzare lo stesso come simbolo di italianità per le festività del 3 novembre e del 4 novembre. Si sapeva già da un mese che sarebbe scoppiato tutto, eh? E il governatore di Trieste, il generale Winterton, chiede lumi al Foreign Office, dice cosa faccio con la bandiera? E quelli rispondono arrangiati. E quindi il governatore, il generale, dice tiratela giù. E quello è l'innesco di tutti gli scontri, sia il 3 che il 4 novembre. E poi avanti, poi tutto deraglia quando c'è la prima sparatoria in Piazza Sant'Antonio, quando la polizia spara sugli studenti. Allora il giorno dopo c'è l'esplosione della città. Certamente la guida della manifestazione ci sono i giovani del MNSI, ma non sono mica solo loro. Per dirle un aneddoto, ho parlato con un giovane prete che a quell'epoca era seminarista, che stava dentro la chiesa in Sant'Antonio, il primo piano, con gli altri seminaristi. E quando scoppiano gli incidenti, loro, tutti i giovani seminaristi, prendono le palle da biliardo e dalla finestra le tirano sulla zucca dei poliziotti sotto. Voglio dire, c'era una mobilitazione degli animi generale. Ecco. Tutti i partiti filo italiani sono solidali con i
0: Cioè,
2: manifestanti.
0: chi sono i partiti che sono lì presenti in piazza?
2: Beh, presenti in piazza è difficile dire perché formalmente non c'è neanche il movimento sociale. Giovani e democristiani c'erano e distribuivano bombe a mano, da quanto si è saputo.
0: Ah, beh, allora mi ha tranquillizzato. Allora entriamo nel terzo capitolo dove vediamo, sempre con Carla Oppo presente a Trieste, l'ultimo atto di questa vicenda.

0: Lo stallo negoziale si protrae per mesi. Il governo britannico, che ritiene quello di Roma responsabile per gli incidenti avvenuti a Trieste, blocca ogni iniziativa in suo favore. E se Roma reclama l'applicazione della nota tripartita nel timore che possa essere accantonata anch'essa, la Jugoslavia invece appone il suo veto e pretende che ogni ipotesi di accordo venga passata al suo vaglio. Ad accomunare le due potenze c'è una certa diffidenza nei confronti degli alleati. Sembra una situazione senza via d'uscita fino a quando, all'inizio del 1954, interviene un'iniziativa americana che ribalta l'impostazione diplomatica adottata fino a questo momento. Non più una mediazione esterna percepita come favorevole all'Italia, ma l'attivo coinvolgimento della Jugoslavia, che ora diventa protagonista nella scelta definitiva sulle sorti del territorio libero di Trieste. A Roma sarebbe rimasta solo la possibilità di accettare o meno un accordo preconfezionato da Gran Bretagna, Stati Uniti e Jugoslavia, dunque gradito a Tito, che le avrebbe comunque garantito la restituzione della città giuliana. Londra, su indicazione jugoslava, è la sede prescelta per le trattative ed è lì che si gioca l'atto finale della questione triestina.
1: Febbraio 1954. All'apertura del negoziato, l'ambasciatore jugoslavo Vladimir Velebit è determinato a ottenere il massimo, un'area costiera della zona A, ove costruire la nuova Trieste jugoslava. L'opposizione di Washington e Londra, però, non lascia margini di manovra. L'intesa viene raggiunta sulla suddivisione del territorio libero di Trieste secondo la linea di demarcazione fra le due zone, ma con una rettifica territoriale che assegna all'Italia una porzione di zona B di scarso valore e alla Jugoslavia una porzione meridionale della zona A, con punta sottile, che le permette di affacciarsi sul porto di Trieste. I giochi sembrano fatti, ma il progetto, comunicato all'ambasciatore italiano a Londra, Manlio Brosio, è giudicato indecente. Alle sue rimostranze si aggiungono quelle del governo di Roma, che chiede di riaprire il negoziato.
0: È il presidente statunitense Eisenhower ad incanalare il contenzioso verso una ricomposizione definitiva, inviando a Belgrado il sottosegretario Robert Murphy, che aveva conosciuto Tito in tempo di guerra personalmente. Murphy porta con sé il bastone e la carota, ovvero la proposta di una linea di demarcazione più favorevole per l'Italia e al tempo stesso la prospettiva di una fornitura di grano su base triennale, con tanto di lettera del presidente che fa appello alle qualità di statista del leader jugoslavo. La missione è compiuta. Murphy ottiene il consenso su un accordo che concede alla zona B jugoslava una striscia di territorio della zona A, ma non questa striscia di terra, non punta sottile, la finestra sul mare. Il 18 settembre Murphy vola a Roma, dove incassa l'approvazione del governo Scelba. Il negoziato è concluso.
1: Il 5 ottobre 1954 a Londra viene siglato il memorandum d'intesa fra Italia e Jugoslavia. La questione di Trieste, dopo circa un decennio, giunge al termine. Il 26 ottobre le truppe italiane fanno il loro ingresso a Trieste, accompagnate dall'entusiasmo popolare. Le strade sono tappezzate di tricolori, ali di folla si riversano in piazza Unità, dove attraccano le unità navali. Il 4 novembre, là dove un anno prima si sparava, una grande parata militare per la vittoria nella Grande Guerra accoglie il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi.
0: Tutti i simboli della patria, la bandiera, l'esercito, dall'inno di Mameli sono chiamati a raccolta. In questa città, crocevia di storia, di culture, di stili architettonici diversi che spaziano dal barocco al liberty, rievocando secoli di dominazioni diverse, queste due statue che raffigurano due ragazze intente a cucire col tricolore testimoniano per sempre i sentimenti della cosiddetta città italianissima.
2: Nel 54 ho visto, ho provato una certa emozione, Bersaglieri, il presidente Einaudi, ma adesso le domando, ma come mai allora dal 54 bisognava aspettare 10 anni perché nel 64 divenisse capoluogo del Friuli.

0: e oltre 20 perché i confini fossero definiti col trattato di Osimo. Come mai 20 anni di più?
1: Perché il memorandum d'intesa prevedeva semplicemente che l'Italia estendesse la sua amministrazione alla zona A del territorio libero e la Jugoslavia estendesse la sua amministrazione alla zona B del territorio libero. Non si diceva nulla sulla sovranità, quindi era una soluzione provvisoria. È una soluzione provvisoria concordata sapendo che sarà definitiva, con la garanzia degli inglesi e degli americani. E poi si dice passerà il tempo e quando il tempo sarà passato e le opinioni pubbliche ormai saranno lontane con la Mendela, tutte queste faccende, ci metteremo d'accordo anche dal punto di vista formale. Ci mettono 20 anni. Nel frattempo però c'è una tappa intermedia, no? C'è la costituzione della regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'inizio degli anni 60 e con legge costituzionale Trieste diventa capoluogo della regione.
0: E quindi,
1: di fatto è un'annessione fredda, il governo di Belgrado non protesta.
0: Momento...
1: Però per perfezionare ci vuole parecchio tempo.
0: Alessandro Ambrosino, che significato ha il memorandum?
2: È stato un punto di svolta per le relazioni tra i due paesi, perché migliorano davvero sotto ogni punto di vista e trasformano la frontiera italo-jugoslava in un vero unicum dell'Europa divisa della guerra fredda. Ci sono alcuni regolamenti per agevolare il commercio, altri accordi per facilitare il traffico transfrontaliero e il confine diventa un varco eccezionalmente largo già dai primi anni 60 e nasce uno scambio economico, culturale e sociale particolarmente intenso. Sono poi le autorità di entrambi i paesi e soprattutto quelle locali, la Slovenia in Jugoslavia e la neonata regione autonoma, che fanno a gara a descriverlo come il confine più aperto d'Europa. E qua abbiamo davvero esempi molteplici che si possono citare e la cosa interessante è che riguardano entrambi i lati del confine. La storia di Trieste come mecca dello shopping jugoslavo è nota, ma è meno noto per esempio che a Nova Gorica si trovassero i film in francese vietati, cioè sottotitolati in francese, che erano vietati all'Italia. I triestini e i friulani videro per la prima volta la TV a colori grazie a TV Koper Capodistria. A poi questo si possono aggiungere i ricordi della Propusnica, che era un lasciapassare speciale che consentiva ai residenti della fascia confinaria di attraversare senza ostacoli la frontiera fino a 4 volte al mese. Non sorprende quindi che, per esempio, nel 1961 ci fosse un regista sloveno che proprio mentre a Berlino si costruiva il muro andava a filmare un documentario ai valichi di Gorizia e lo intitolava «Dov'è la cortina di ferro?». Ora, queste immagini sono idilliache e oggi sono più comprensibili di allora e non devono far dimenticare le tensioni politiche tra i due paesi, però gettano luce a una prospettiva inedita della guerra fredda e ridefiniscono un po' la definizione, diciamo, le nostre concezioni della frattura

0: C'è ancora qualcuno che dice che Osimhen è stato un tradimento?
1: Qualcuno rimane sempre, ma insomma sono residui, ecco, c'è libertà d'opinione, quindi, per carità.
0: Cioè, lei la trova una città...
1: Ma assolutamente, sì. Io c'ho una prova. C'ho una prova concreta. Quando io ero ragazzo, ma fino all'adolescenza, fino al 68, anche dopo, la sola idea che nel centro città ci potessero essere delle scritte bilingui avrebbe comportato una sorta di insurrezione popolare, cominciare dai miei genitori, che pure erano antifascisti. Ecco. Adesso è normale, e gli autobus hanno le scritte bilingue già da 20 anni, no? È un segnale concreto di come tutto sia cambiato. Poi le sensibilità nei cuori, soprattutto di chi ha vissuto gli anni difficili, chiaramente sono diverse.
0: Certo. Professore, magnifico racconto, i tre libri e tutto, e lei potrà andare.
1: Allora, i tre libri sono tre libri classici. È una storia complicata, quindi anche i libri non sono semplicissimi, sono libri di storia diplomatica. Il primo, classicissimo, è La questione di Trieste e l'azione politica e diplomatica italiana di Diego De Castro, non più vivente, che è stato uno dei protagonisti, è stato consigliere del governo militare alleato e soprattutto consigliere di De Gasperi, in realtà. Poi ci sono due libri invece di studiosi. De Castro ha lavorato sulle fonti italiane, le ha viste tutte, le sapeva a memoria. Poi c'è invece De Leonardis, l'altro libro, Diplomazia Atlantica e la soluzione del problema di Trieste, di Massimo De Leonardis, che è costruito sulle fonti inglesi e americane, che ci hanno dato moltissime informazioni. Infine un libro abbastanza recente di Federico Teca Montini, La Jugoslavia e la questione di Trieste, che invece un paio d'anni fa ha visto finalmente le fonti jugoslave.
0: Ringrazio il professor Raul Pupo, così come ringrazio Maria Chiara Conti e Alessandro Ambrosino. Vi invito a prendere nota di questi libri difficili ma da leggere che ci ha consigliato il professor Pupo, e mentre voi ne prendete nota io mi preparo per le conclusioni.
2: La questione di Trieste. L'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954. Diego De Castro. Lint, 1981. La diplomazia atlantica e la soluzione del problema di Trieste, 1952-1954. Massimo De Leonardis, Edizioni scientifiche italiane, 1992. La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954. Federico Tenca Montini, Il Mulino, 2020.
0: Raul Pupo ci ha detto come fra il 61 e il 64 Libero Mazza fu un ottimo commissario di Trieste in un momento assai delicato. Era stato talmente bravo a tenere la piazza che nel 66 lo nominarono prefetto di Milano, una città delicatissima, dove dovette affrontare subito dopo la contestazione. E quando venne il tempo della contestazione, Libero Mazza formulò la teoria degli opposti estremismi, cioè che l'Italia era sconvolta da due estremismi, uno di destra e uno di sinistra. Questa cosa indispettì terribilmente la sinistra, che per primo il sindaco di Milano Aldo Agnasi, socialista, si schierarono contro di lui, ovviamente anche i comunisti e la sinistra extraparlamentare. L'unico che lo difese fu Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, importantissimo intellettuale, che poi però fu ucciso da terroristi rossi. E poi, quando fu fatto fuori, nel 1979, la Democrazia Cristiana lo compensò a sua volta facendolo eleggere senatore.

0: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.
1: Niente Stato, solo mercato. È la ricetta shock del presidente Milei in Argentina e in Italia. Anche da noi si taglia la spesa pubblica?
0: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21.15 su Rai 3.
2: Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
3: E mantiene ossa sane e forti!
4: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantiene giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, acqua della salute.
6: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
7: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente... vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
12: In edicola c'è una collezione da campioni. Con la Gazzetta dello Sport rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola.
13: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
14: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
15: E poi quello è arrivato.
14: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
16: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
14: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
17: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
18: Nell'app McDonald's dal 10 al 30 giugno. Tante offerte sempre in campo con i Summer Days FIFA Mondiali. Questo venerdì McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. Che aspetti? Corri in app!
19: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care4You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care4You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
20: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano, la vita ci parla ancora.

La morte del piccolo Domenico, interdetti dalla professione medica e cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni, falsificarono la cartella clinica, secondo il GIP. Cerca di registrare con lo smartphone il collegio dei docenti, scoperto, prende a pugni la preside, arrestato a Proce da un tecnico di laboratorio. Emergenza furti nelle aziende agricole del Casertano, mezzi e gasolio nel mirino dei ladri, gli agricoltori, danni per centinaia di migliaia di euro. Sciopero dei lavoratori della cultura nella prima giornata dell'archeologia, nuovi percorsi a Portici, ritrovamenti a Torre del Greco.

0: Ieri sono iniziati i mondiali di calcio senza l'Italia, le emozioni dei tifosi campani nel rivedere Ochoa e Kim. Attesa per i CT napoletani Cannavaro e Montella, in Serie B Abate saluta la Juve Stabia. Buon pomeriggio, lo avete sentito in apertura la vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Interdetti dalla professione medica il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo, l'accusa. I legali di Oppido impugneremo questa decisione. Il servizio è di Enzo Perone.
1: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano. Accolta dal GIP Mariano Sorrentino dopo 2 interrogatori preventivi nell'ambito dell'incidente probatorio, la richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana PM Tittaferrante, aggiunto Ricci. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Per il legale della famiglia Petruzzi c'è soddisfazione. Oppido nell'ordinanza viene definito un prevaricatore. Con una memoria depositata in procura abbiamo chiesto che l'ipotesi di reato venga riqualificata da omicidio colposo in omicidio volontario con dolo eventuale. Abbiamo dimostrato con una consulenza che la condotta del cardiochirurgo è stata omissiva, lì dove si è proseguiti nel sostegno dell'organismo del piccolo Domenico con la macchina di supporto cuore-polmoni, senza valutare la possibilità di fare ricorso nel post-trapianto al collegamento con il cuore artificiale, chiamato clinicamente Berlin Heart. Le difese di Oppido, Sorge Manes e di Bergonzoni Maiello preparano il ricorso al Tribunale del Riesame. Il presidente della Regione Fico, che ha la delega alla sanità, ha commentato: ne prendo atto.
0: Ieri sera a Napoli, incidente mortale sul lungomare, un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da uno scooter. Il conducente è stato arrestato, secondo una prima ricostruzione stava scappando da un posto di blocco. Indagini in corso. Un tecnico di laboratorio di un istituto di Procida ha cercato di registrare con il cellulare la discussione del collegio dei docenti. Scoperto, ha aggredito preside e vigili urbani. I dettagli con Lilli Vicaroteo.
2: Era uno dei tanti collegi dei docenti di fine anno, quello che si stava svolgendo ieri pomeriggio all'Istituto Tecnico Nautico Caracciolo di Procida. Una riunione programmatica di prassi fino a che i presenti non hanno notato un telefonino in un angolo, attaccato alla presa di corrente, acceso, che stava registrando. Ci è voluto poco a capire che il cellulare non era di nessuno dei presenti, ma di Emanuele Fusco, un assistente tecnico di laboratorio in servizio all'Istituto Isolano. Quando l'uomo, 47 anni di Afragola, ha cercato di recuperare il suo telefono, i professori avevano già chiamato i vigili urbani. I due agenti sono stati aggrediti da Fusco, che li ha colpiti.
3: Dopodiché sembrava che la situazione fosse tranquillamente, diciamo, sotto controllo, e all'improvviso questo soggetto ha sferrato uno schiaffo alla dirigente, che è crollata a terra rovinosamente, laddove dopo abbiamo dovuto chiamare il 118 e i carabinieri per avere supporto e assistenza e aiuto.
2: L'uomo, che pare avesse avuto già frizioni con il corpo docente ed è probabile che volesse registrare la riunione proprio per sapere cosa si dicesse sul suo conto e dunque sul suo futuro lavorativo, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione e poi trasferito in carcere a Poggio Reale. Dovrà rispondere di lesioni, percosse ed installazione abusiva di mezzi idonei ad intercettare comunicazioni. Portata in ospedale, la preside è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Gli agenti della Polizia Municipale ne avranno per 3.
4: Noi abbiamo attivato anche la procedura del TSO, ma poi si è visto che era una persona capace di intendere, quindi dopo le aggressioni è stato giustamente arrestato dai carabinieri, e credo che ora la giustizia farà il suo corso.
0: Arrestato a Napoli Gennaro Balsamo, latitante del clan di Lauro, era ricercato da 3 anni.

0: si nascondeva facendo il facchino, deve scontare un residuo di pena, 10 anni di carcere dei 25 per i quali è stato condannato. E ancora cronaca, capi d'abbigliamento falsi con marchi di note griff contraffatti, sequestro da 7 milioni di euro a Napoli. Luigi Carbone.
1: Migliaia di magliette del Napoli, la classica azzurra e quelle da trasferta, e poi le divise da gioco del Boca Juniors, del Chelsea, del Paris Saint-Germain, del Real Madrid e del Barcellona, con i nomi dei campioni sulle spalle. Ben 14.000, tutte false, tutte sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli nel corso di un blitz in un deposito di Ponticelli. Insieme a scarpe, costumi, magliette, vestiti e anche abbigliamento intimo, tutti griffati, tutti contraffatti. Oltre 385.000 gli articoli falsi individuati dai finanzieri della compagnia di Casalnuovo, sequestro convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli, messi sul mercato, avrebbero fruttato oltre 7 milioni di euro. Per arrivare a scovare il deposito, i militari hanno monitorato gli spostamenti di un furgone sospetto che caricava merce da alcuni container nella zona industriale di Napoli. In uno dei container, appunto, sono stati sequestrati anche 70 pezzi d'auto, oggetto di ricettazione, pronti a essere rivenduti come pezzi di ricambio. Denunciate 6 persone, tutte italiane, per contraffazione e ricettazione.
0: Emergenza furti nelle aziende agricole del Casertano, mezzi e gasoli nel mirino dei ladri, gli agricoltori lamentano danni per centinaia di migliaia di euro. Nello Di Costanzo.
2: Furti di attrezzature e macchinari per la coltivazione dei campi, ladri scatenati nel Casertano, prese di mira numerose aziende agricole. Danni per centinaia di migliaia di euro che mettono in pericolo la sopravvivenza delle stesse imprese.
3: Sono bande organizzate che rubano di tutto. Motori, trattori, gasolio, non è più possibile andare avanti così.
4: Vogliamo un po' di aiuto da parte delle forze dell'ordine perché non ce la facciamo più.
2: Sono furti che avvengono soprattutto durante le ore notturne.
4: Specialmente nelle ore notturne.
5: Rubano anche le attrezzature per l'irrigazione, perché tutto questo poi arreca un danno per ricaduta sulle coltivazioni, perché ritardando di 24 ore, 48 ore a volte la gestione dell'acqua sui vari campi si rischia di bruciare tutta la fioritura che ora sta proprio nella fase più delicata e più importante di tutto il ciclo vegetativo.
3: Ci siamo rivolti anche alle guardie giurate, però la situazione non è cambiata.
6: Diverse sono le denunce in questi giorni che ci arrivano in Coldiretti, gli agricoltori vogliono aiuto, è un fenomeno quello dei furti che si ripete ciclicamente, tutto questo crea un mancato reddito immediato e anche per il futuro.
7: Abbiamo chiesto un incontro urgente con il questore e con il prefetto di Caserta per affrontare questa problematica che sta ormai attanagliando il territorio di Caserta da diversi giorni.
0: Si chiude oggi a Napoli la 2 giorni sulle malattie rare, istituzioni, clinici, ricercatori e associazioni di pazienti a confronto sulle prospettive della ricerca. Giovanni Messina.
8: Insidiose e non sempre facilmente diagnosticabili. A Napoli riflettori accesi sulle malattie rare, notevoli progressi raggiunti con le terapie geniche, ma fondamentali sono stati gli screening avviati dalla regione già nel 2023 sulla SMA, l'atrofia muscolare spinale.
9: È stato un elemento importante per la nostra regione perché questo ha permesso di screenare e di identificare la malattia in 13 bambini che sono stati presi in carico rapidamente dalla nostra struttura della neurologia del Santo Bono e sono stati tutti trattati in tempi veramente brevissimi.
10: La medicina fa progressi, però poi è importante anche l'assistenza a questi malati e i genitori molto spesso vengono lasciati
11: da soli perché sono gli unici coordinatori di tutti i bisogni del proprio caro, del paziente.
10: Presidente, i familiari dei pazienti le lanciano un appello, non lasciateci soli.
12: Non sono soli. Sono stati fatti in questi anni grandi passi in avanti sulla rete anche delle malattie rare. Oggi dobbiamo riuscire a fare una presa in carico ancora più forte, ancora migliore dal punto di vista territoriale e provare a mettere anche una serie di assistenze e professionalità nelle case di comunità proprio per le persone che hanno malattie rare, rarissime e per le loro famiglie.
0: Sciopero dei lavoratori della cultura, presidio a Piazza del Plebiscito a Napoli, chiedono soprattutto la stabilizzazione dei precari. Ivan Palumbo.
13: Salari più adeguati, contratti che non siano precari, soprattutto stabilizzazioni, quindi vogliamo che le assunzioni avvengano direttamente dal Ministero e non ancora in un sistema di appalti.
14: Primo sciopero nazionale della storia dei lavoratori del settore cultura. A Napoli, presidio CGIL in piazza Plebiscito, alle 16 manifestazione in piazza San Domenico con la partecipazione delle associazioni.
15: Vogliamo più fondi per il sistema pubblico, perché il meccanismo che si sta mettendo in piedi è non assumo personale, quindi il servizio pubblico non è in grado di mantenere e valorizzare il sistema culturale e quindi lo do ai privati.
14: Atteso da tempo in Campania l'ingresso di 376 unità tra assistenti e tecnici, a breve le date della selezione.
16: Speriamo molto in questo concorso per compensare le carenze in organico di molti musei che si trovano sul limite dei numeri minimi.
17: Musei che appartengono a enti locali, a università, che utilizzano magari associazioni culturali, cooperative, che applicano ad esempio contratti come tirocinanti.
18: Gli atipici fanno lo stesso lavoro dei contrattualizzati. Non hanno ferie, non hanno festività, non hanno malattia, non hanno tredicesimo, non hanno TFR, non hanno nessuna copertura e poi non hanno neanche gli ammortizzatori sociali.
0: Oggi la prima delle tre giornate europee dedicate all'archeologia a Portici, presentato l'itinerario turistico La strada regia delle Calabrie. L'inviata è Francesca Coppola.
19: C'è un patrimonio immenso nelle nostre zone interne. Per fare un esempio, parliamo degli epitaffi di epoca settecentesca nel territorio degli Alburni, di tratti di strada romana.
20: Sono alcuni dei tesori rinvenuti nei 500 chilometri della strada regia delle Calabrie, percorso che ricalca la Capua Regium romana che attraversa Campania, Puglia e Calabria. Parte da Napoli, poi i preziosissimi siti archeologici di Pompei, Ercolano, le ville borboniche del Miglio d'Oro. Al suo primo tratto, attrazione per visitatori di tutto il mondo dal Gran Tour in avanti, seguono quelli da riscoprire delle aree interne.
21: Il patrimonio paesaggistico, naturalistico, ambientale e anche quello ovviamente soprattutto culturale narra un po' la storia dei Borbone, ma narra anche quella che è la storia dei Romani, perché poi la strada regia attraversa anche quella romana e questo vuol dire che comunque ci sta una continuità e oggi noi stiamo rappresentando la continuità del passato per proiettarci verso il futuro.
20: La conferenza di lancio dell'itinerario nella regia di Portici, accanto al lungo percorso di ricerche archeologiche, è stato necessario un iter istituzionale promosso da ANCI e Regione Campania.
22: Questo ci consente oggi di poter mettere in campo un itinerario che è unico e offrirlo al mondo e dare una versione nuova della Campania.
20: La Regione in che modo valorizzerà queste aree?
23: La grande sfida che abbiamo davanti è di valorizzare quei territori che sono ricchi di patrimoni, attrattori culturali, turistici, l'outdoor, i paesaggi, l'ambiente, il benessere che noi possiamo sviluppare, costituiscono una nicchia importante di quello che è il turismo che noi vogliamo costruire.
0: E continuiamo a parlare di archeologia, ritrovamenti e nuovi scavi a Villa Sora, Torre del Greco, villa romana sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. L'inviata Antonella Fracchiolla.
24: Villa Sora è stata esplorata attraverso cunicoli a partire dal 600, attraverso anche speculazioni clandestine e oggi quello che vediamo della villa è soltanto una minima parte, anche perché è stata brutalmente tagliata nell'Ottocento dal passaggio della ferrovia.
25: Tra gli insediamenti costieri romani nel Golfo di Napoli, Villa Sora, così chiamata da Contrada Sora nel territorio di Torre del Greco e nelle competenze del Parco Archeologico di Ercolano, ha un ruolo importante. Qui sono riaffiorati i resti di una cosiddetta Villa Dozium, una lussuosa abitazione a pochi metri dal mare, dedicata al riposo e alla villeggiatura dei ceti privilegiati del tempo, come testimoniano le tracce di colore azzurro sulle pareti, il più costoso a quell'epoca. La villa era sulla strada che da Ercolano conduceva a Pompei e fu sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Le campagne di scavo recenti stanno aggiungendo nuove informazioni, ultimo a venire alla luce un ambiente affrescato. Il Parco Archeologico di Ercolano per le giornate europee dell'archeologia organizza a Villa Sora visite guidate in questo fine settimana a cura del gruppo archeologico vesuviano, mentre sempre a Torre del Greco, a Palazzo Vallelonga, si fa il punto sulle indagini archeologiche. In un incontro aperto alla città, in collaborazione con il comune di Torre del Greco, e con la banca di credito popolare.
26: I siti, anche se minori, ma minori non sono di importanza, devono avere forza non soltanto a livello scientifico ma anche a livello identitario e questa forza a livello identitario viene data soprattutto dal coinvolgimento delle comunità.
0: Un intero paese trasformato nel villaggio dei bambini e della salute. L'appuntamento è per domenica 14 giugno a Giungano, in provincia di Salerno, dove per tutta la giornata saranno attivi i laboratori destinati ai più piccoli per promuovere inclusione, corretto stile di vita

0: sana alimentazione. L'iniziativa è della Federazione Scuole Materne con il supporto dell'Istituto di Ricerca Mario Negri di Milano. Siamo allo sport, sono iniziati ieri i mondiali di calcio senza l'Italia, ma con tanti ex in campo e in panchina. Per il basket, Napoli torna in Europa dopo 19 anni. I servizi sono di Fabio Forlano ed Ettore De Lorenzo.
1: Senza l'Italia e in attesa dei CT napoletani, Cannavaro e Montella, sono gli ex a scaldare i cuori dei tifosi a queste latitudini. Impossibile a Salerno dimenticare Memo Ochoa. A 41 anni non è più il portiere titolare del Messico, ma questa è la sua sesta Coppa del Mondo, record condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Meno spettatori a causa del fischio d'inizio in piena notte per Kim Min-jae, ministro della difesa del terzo scudetto del Napoli. E proprio il Napoli guarda con ansia relativa le condizioni di Scott McTominay. Problemi allo stomaco per lo scozzese, la presenza contro Haiti nella notte tra sabato e domenica non sembra essere in discussione. Il rinnovo di McTominay sarà uno dei temi dell'estate azzurra. Il mercato procede sotto traccia in attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri. Mentre è ufficiale la separazione tra Ignazio Abate e la Juve Stabia, sul fronte societario stamane Alfredo Guerri ha sottoscritto davanti al notaio l'aumento di capitale. Al nuovo numero uno gialloblu gli auguri degli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa. Cambio al vertice, come non accadrà invece a Napoli, nonostante le sirene a stelle e strisce.
2: Nelle ultime settimane Matt Rizzetta, il presidente italo-americano del Napoli Basketball, a capo di un gruppo di imprenditori interessati a investire nel mondo dello sport, è stato al centro di tanti discorsi. L'offerta a De Laurentiis per il Napoli Calcio ha tenuto banco per un po' e forse, chissà, ne sentiremo parlare di nuovo nei prossimi mesi, ma per ora la trattativa si è fermata. Il focus di Rizzetta a Napoli resta dunque il basket, con una squadra da potenziare e un progetto di ricostruzione del Mario Argento sullo sfondo. Sul piano sportivo è arrivata intanto la conferma dell'acquisto di John Petrucelli, gran difensore nazionale azzurro che torna alla corte di coach Repesa, ma la notizia più importante l'ha data proprio Rizzetta un paio di giorni fa, annunciando il ritorno ufficiale di Napoli in una competizione europea, l'Eurocup, a 19 anni dall'ultima volta. Intanto si muove anche Scafati, che si sta riorganizzando dopo il ritorno in Serie A e ha preso Domenico Pezzella come direttore sportivo e Mario Conte come vice di coach Piero Bucchi. Annunciati anche i lavori di ammodernamento del Palamangano. Anche Avellino in A2 fa la sua prima mossa, confermando Gennaro Di Carlo in panchina anche per la prossima stagione. Infine i playoff di Serie B per la promozione in A2 con la Juve Caserta, che domani sera sfida Vigevano in gara 3 al Palapiccolo. La serie è sull'1-1 e i bianconeri hanno due gare casalinghe per coronare il sogno promozione. Gara 5 si gioca lunedì sera sempre a Caserta.
0: Musica a Villa Pignatelli a Napoli, Antonella Maffei.
3: Musica da camera, un gruppo giovane per la prima volta qui a Napoli.
4: Kaustring Quartet, un gruppo con sede in Austria. Beh, lo spirito del Maggio della Musica è questo, portare gruppi o solisti emergenti, forti, e che magari vengano per la prima volta a Napoli.
3: Un viaggio musicale nel cuore della capitale austriaca, nella cornice storica di Villa Pignatelli, per il debutto napoletano del Chaos String Quartet. L'ensemble cameristico, una delle formazioni tra le più interessanti del panorama internazionale, ospitato per il penultimo appuntamento dell'Associazione Maggio della Musica, guidata dalla presidente Luigia Baratti e dal direttore artistico Stefano Valanzuolo, che annuncia anche la serata conclusiva giovedì prossimo della prima parte della rassegna, che riprenderà a settembre con un concerto dedicato al jazz e ad Alfredo Dagnese, collega scomparso di recente.
4: È un concerto di Luca Quino con Shadé Mangiaracina, un bel concerto, devo dire, di jazz molto raccolto, intimo, affettuoso, vorrei dire, quindi è l'occasione giusta per ricordare un nostro amico, Alfredo Dagnese. Speriamo che venga tanta gente.
0: Un appuntamento in chiusura alle 18 a Villa Ferretti a Bacoli, lo spettacolo Scugnizzi, il coraggio di sognare, evento conclusivo dei progetti contro la dispersione scolastica dell'Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio Gramsci. È tutto, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.
5: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Sulla Campania residui locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, copertura nuvolosa alta e sottile durante le ore pomeridiane.

quotidiane ampie aperture successive. Sull'Appennino campano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo. Sul Salernitano nuvolosità irregolare con possibili isolati piovaschi nel pomeriggio, aperture dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori minimi, pressoché stazionarie in quelli massimi.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda da 14.950 euro. Nel tuo paese!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Albicocche a 2,29 euro e set chiave dinamometrica a 24,99 euro. Lidl, vale davvero!
2: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Ziquil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Ziquil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

Trump annuncia l'intesa con Teheran e annulla i nuovi raid, accusa l'Europa, è irrilevante, la guerra l'abbiamo vinta noi, forse nel fine settimana la firma dell'accordo a Ginevra. Papa Leone alle Canarie, appello ai trafficanti di migranti, fermatevi e convertitevi, ogni vita persa in mare è fallimento della famiglia umana, non compassione ma dignità. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, a cui era stato impiantato un cuore danneggiato, interdetti dalla professione due medici che lo operarono, la mamma, piccola battaglia vinta. Aveva 18 anni e amava il calcio, Eros Gagliardi, il giovane morto ieri sera a Milano, senza casco, con un amico, era a bordo di un monopattino che si è scontrato con un'auto. Al via i mondiali di calcio, il Messico vince la partita inaugurale con 3 espulsi, la Corea batte i cechi, virale sui social il video dell'arbitro brasiliano Sampaio in difficoltà con l'inglese. A tutti voi buongiorno, bentornati alla TG3, dunque spiragli di possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, quelli che si profilano con Trump che si intesta il traguardo, grazie a me dice e senza l'Europa. Diventa dunque più vicina l'interno.

0: attesa che nei prossimi due mesi porterà alla discussione dei temi più caldi. Si potrebbe andare alla firma nei prossimi giorni. Allora ci colleghiamo in diretta con Giuseppe Rizzo a New York. Giuseppe.
1: Sì, l'annuncio che ha capovolto gli scenari è arrivato dalla Casa Bianca, dove Trump ha detto ai giornalisti ieri sospendo gli attacchi contro l'Iran, attacchi che aveva annunciato poco prima per quello che sarebbe stato il terzo giorno consecutivo di attacchi. Ci sarà un grande accordo, ha detto Teheran, verrà firmato nel fine settimana in Europa e cominciano ad emergere alcuni dettagli sulla stampa. L'accordo potrebbe essere firmato domenica a Ginevra dal vicepresidente Vance e dal capo del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto Trump. L'Iran non avrà mai il nucleare, ma sempre secondo i media sulla questione del nucleare si continuerà a trattare anche nelle settimane successive alla firma del memorandum. Bisognerà invece sciogliere subito il nodo relativo al Libano. Trump poi è tornato a parlare di Europa. Ha detto abbiamo vinto la guerra da soli, Europa e G7 irrilevanti, non avevamo bisogno del loro aiuto. Sulla posizione dell'Iran, vediamo il servizio di ieri Pilati.
2: La questione è rilevante per questo, ricorda la TV iraniana il portavoce degli esteri Esmail Baghei, se ne stanno occupando i decisori. Come dire, l'ultima parola spetta Mojtaba Khamenei, la guida suprema, che invece secondo Trump avrebbe già dato il suo via libera all'intesa. Forse le cose sono più complicate di come le annuncia Trump, perché al di là della firma che presto potrebbe arrivare sul memorandum d'intesa che estende di 60 giorni il cessate il fuoco, resteranno molte questioni da negoziare in vista di un accordo finale che sancisca la pace. Uno lo fa intuire ancora Baghei. Non solo gli Stati Uniti ci hanno bombardato durante la tregua, afferma, ma lo ha fatto in Libano anche il regime sionista, cioè Israele intende. E dunque per l'Iran il memorandum non può prescindere da un reale stop alle armi anche in Libano da parte di Israele. Poi ci sono altri punti su cui Teheran vuole tenersi le mani libere. Manterremo comunque il diritto di arricchire l'uranio, ribadisce l'agenzia stampa ufficiale IRNA. Non solo, se l'accordo quadro in 14 punti prevede la riapertura di Hormuz e la fine del blocco navale USA nel Golfo di Oman entro 30 giorni, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco di beni congelati e l'impegno americano a ritirare le sue forze dall'area, l'Iran vorrebbe togliere dal tavolo l'intero programma missilistico, punti in grado forse di rendere un labirinto i negoziati successivi, quelli per un accordo definitivo.
0: Così l'Iran e poi c'è l'altra reazione, quella di Tel Aviv. Infatti l'annuncio di Trump ha colto di sorpresa il premier israeliano, che ha comunque ribadito il suo apprezzamento per l'impegno americano. Allora in diretta alla corrispondente Maria Gianniti, a te.
3: Sì, proprio così, sorpresa da parte di Netanyahu quando ieri sera all'improvviso è arrivato l'annuncio di Trump che non si sarebbe andato avanti con i bombardamenti, e allora subito una telefonata tra i due, una lunga telefonata e la spiegazione di quanto si sono detti i due in un comunicato dell'ufficio del premier Netanyahu, che ha espresso tutto il suo apprezzamento per gli sforzi portati avanti da Trump e soprattutto che c'è totale concordanza tra i due paesi per quanto riguarda il fatto che l'Iran non debba avere l'arma nucleare. Ma c'è appunto la questione Libano, come abbiamo sentito anche nel servizio ci sono delle discrepanze in quanto l'Iran chiede che siano fermati i combattimenti in Libano, mentre invece anche oggi, a fronte delle minacce che continuano ad arrivare da parte di Hezbollah e non solo, sono continuati anche gli ordini di evacuazione, ci sono stati nuovi ordini di evacuazione per alcune zone del sud del paese. Ieri ci sono stati ancora pesanti raid, quindi vedremo che cosa accadrà su questo fronte. Intanto in Italia è stato dato un premio alla parrocchia a Sacra Famiglia di Gaza, vediamo tutto nel servizio di Gerardo Vitali Rosati.
4: Non hanno nulla, a livello anche di acqua non c'è, corrente, elettricità non sempre, gas non c'è, a cibo c'è il cessato il fuoco, ma a livello quotidiano è difficile.
5: La parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza è rimasta uno dei pochi presidi a lavorare in prima linea con la popolazione locale. Per questo l'Accademia dei Lincei le ha conferito, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premio straordinario Antonio Feltrinelli per l'alto valore morale e umanitario della sua missione. Un premio ritirato da Monsignor Iyad Tual, vicario del Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinale Pizzaballa.
4: Abbiamo una clinica aperta a tutti con l'aiuto di Caritas e poi cerchiamo di far entrare anche cibo, materiali di tutto quello che hanno bisogno.
5: Il

0: Parroco, padre Romanelli, che l'anno scorso rimase ferito negli attacchi israeliani, non è potuto uscire da Gaza. Il premio gli consentirà di fornire farmaci salvavita e supportare la formazione scolastica. L'appello di Monsignor Tual è che la missione sia un segno di fraternità in mezzo alla divisione.
1: Penso che in fondo la questione non è soltanto una questione politica per dire io sono con una parte o contro l'altra parte, è una questione di umanità. Tutti e due popoli soffrono e tutti e due hanno bisogno di giustizia e pace.
2: Il Papa a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio pastorale in Spagna. Il pontefice incontra migranti e ONG e ai trafficanti di uomini intima fermatevi e convertitevi. L'inviata è Vania De Luca.
3: Strappa il sorriso il 6-7 con il Papa in una mattinata di temi duri e in cui scorrono anche lacrime. A Plaza del Cristo Leone ha davanti le realtà che si occupano di integrazione.
4: Detenganse, conviertanse.
3: Un grido, l'invito a fermarsi e a convertirsi, rivolto ai trafficanti che organizzano percorsi di morte, trasformando la sofferenza in affare.
4: Di chi ne scommersi con la vita umana.
3: Tenerife, città aperta e senza muri, ma non sempre le barriere sono di pietra. A volte sono fatte di paura e indifferenza, dice il Papa, di sguardi che vedono ma non riconoscono, trasformando un volto in numero, una storia in fascicolo, una differenza in distanza. In questo centro di accoglienza temporaneo, in un'ex caserma, si ferma senza fretta.

0: Veniamo adesso alla politica italiana, all'indomani del duro scontro nelle aule parlamentari tra Giorgia Meloni e le opposizioni. Oggi la Premier è alle prese anche con i dossier internazionali a Villa Panfili, l'incontro con il presidente della Repubblica coreana, Myung. Ed è lì che andiamo in diretta, da Matteo Valerio. Matteo.
1: Dopo il bilaterale alla colazione di lavoro è prevista fra poco qui al Casino del Bel Respiro di Villa Panfili la firma di alcuni accordi fra la Presidente del Consiglio italiana Meloni e il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung, accordi che riguardano soprattutto il settore dei semiconduttori e dell'alta tecnologia applicata alla difesa e alla sicurezza. I due hanno ovviamente parlato e si sono confrontati sulle crisi geopolitiche in atto, mentre questo pomeriggio è previsto un forum con aziende italiane e coreane. Sempre qui al Casino del Bel Respiro verrà ricevuta lunedì prossimo anche la premier giapponese Sanae Takaichi, mentre poco fa l'Eliseo ha confermato che Meloni e Macron si incontreranno il prossimo 25 giugno ad Antibes per il 36esimo vertice franco-italiano, il primo dalla firma dei trattati del Quirinale. Questa mattina invece la Presidente del Consiglio ha voluto ricordare Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa, protagonista assoluto della vita politica italiana. Ha scritto: proseguiamo il percorso che abbiamo condiviso con lui anche nel suo ricordo e al servizio di un'Italia forte e autorevole. Di ieri invece, lo accennavi, le comunicazioni di Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo e del C7, con una coda di polemiche che prosegue anche oggi, della quale ci parla Giusy Sansone.
2: Nella settimana della fumata nera al Consiglio federale della Lega a Roma e delle nomine congelate da Salvini, il centrodestra deve fare i conti anche con le difficoltà della Lega, che potrebbero avere effetti su tutta la coalizione. Impegnato il Carroccio a rilanciare il partito dopo la nascita di Futuro Nazionale. Parole dure ai vannacciani le aveva rivolte ieri la Premier in aula a marcare la distanza fra Vannacci e la destra di governo. Determinati i meloniani a rivendicare il protagonismo internazionale dell'Italia.
3: Entra in vigore il nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'Italia di Giorgia Meloni si conferma guida in Europa. Sono lontani i tempi in cui la sinistra barattava flessibilità con più accoglienza. Avanti con la lotta ai trafficanti e all'immigrazione illegale.
2: Bignami, che ieri aveva difeso la Premier dalle parole del 5 Stelle Silvestri, Meloni non ha rialzato la schiena, ha indossato delle ginocchiere, ora scrive a Fontana. Inaccettabile, dice, che la Camera sia teatro di offese sessiste. Frasi fraintese, dicono i 5 Stelle, il riferimento era alla subalternità del governo italiano a Trump, mentre arrivano nuove scintille fra Meloni e Conte, accusato dalla Premier di mistificare la realtà sui social. Le vere mistificazioni, dice oggi Conte, sono quelle della Premier sulla sanità italiana.
4: Continuare ad andare in TV a raccontare agli italiani che questo è il governo che ha investito di più in sanità è mistificatorio. E allora è lì che si consuma, diciamo, il tradimento.
2: Sanità indebolita e mancate riforme, l'accusa del PD. C'è una distanza enorme, dice la leader Dem Schlein, fra il paese raccontato da Meloni e quello reale.
0: Le tre principali case automobilistiche europee scrivono alla Commissione di Bruxelles: salviamo la produzione di vetture nel continente. Ci parla di questo Mina Polizzi.
5: L'appello arriva forte e chiaro: salvare la produzione auto in Europa. Nella lettera anticipata oggi dal Financial Times, Volkswagen, Stellantis e Renault hanno inviato una proposta a Bruxelles. Il 70% delle macchine vendute in Europa deve essere prodotto con il 70% di componenti realizzati nell'Unione. Le tre case automobilistiche, che assieme rappresentano il 60% della produzione auto del continente, chiedono regole chiare dunque. Non solo l'assemblaggio, ma l'intera catena di produzione devono essere per la maggior parte made in Europe. Una proposta, scrivono i tre costruttori, per rimanere una potenza automobilistica globale. Ma perché questo avvenga c'è bisogno, sottolineano, di politiche industriali e incentivi per sostenere la produzione in Europa e renderla competitiva rispetto ad altri paesi. Documento che arriva in una fase critica per l'industria automobilistica. È di queste ore l'annuncio di Volkswagen, che ridurrà di 19.000 i suoi dipendenti. E poi c'è la corsa all'elettrico, che vede l'Europa attualmente in forte ritardo rispetto alla Cina, con i principali marchi del dragone che aumentano sempre più le vendite nel vecchio continente.
0: Ci occupiamo adesso dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico dopo l'impianto di un cuore danneggiato. Sono stati sospesi dalla professione i due medici che lo operarono al Monaldi di Napoli. Elisa Dalton.
6: Quella cartella clinica sarebbe stata scritta solo giorni dopo l'intervento sul piccolo Domenico e solo dopo aver concordato la versione. L'ipotesi della Procura di Napoli è ora condivisa anche dal giudice, che ha stabilito

0: Una misura interdittiva per due medici indagati per la morte del bambino il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi. 12 mesi di sospensione dalla professione per il cardiochirurgo Guido Oppido e 7 mesi per la collega Emma Bergonzoni. Oppido era stato già sospeso dall'azienda ospedaliera subito dopo i fatti.
1: Non sono pochi. Le altre interdizioni che ho visto nella mia carriera non sono mai arrivate a 12 mesi.
0: Una vicenda iniziata il 23 dicembre scorso. Secondo l'accusa, quel giorno il cuore di Domenico, 2 anni, sarebbe stato espiantato prima che venisse aperto il box con il nuovo organo proveniente da Bolzano e risultato bruciato dall'uso improprio di ghiaccio secco. Un organo ugualmente impiantato perché a quel punto non c'erano alternative. Oppido e Bergonzoni negli interrogatori hanno invece confermato che il clampaggio e l'espianto sarebbero avvenuti solo quando il nuovo cuore era già in sala operatoria. I due medici, indagati anche per omicidio colposo, assieme ad altre 5 persone, fanno sapere che impugneranno il provvedimento del giudice. Per la mamma di Domenico, un primo importante passo.
2: Domenico ormai non me lo ridarà più nessuno, però questa è una piccolissima battaglia vinta, solo piccolissima, perché la strada è molto lunga.
3: E aveva 18 anni Eros Gagliardi, morto a Milano nello scontro tra il monopattino su cui viaggiava con un amico e un'auto. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
4: Non indossava il casco che forse avrebbe potuto salvarlo. Eros Gagliardi, 18 anni, era su monopattino la scorsa notte a Milano. Alla guida un amico di 20 anni che si è scontrato con l'auto guidata da una 21enne. Questi ultimi due entrambi vivi, con contusioni e ferite lievi. Mentre Gagliardi non ce l'ha fatta, le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è morto un'ora dopo lo schianto. Avrebbe compiuto 19 anni ad agosto. Una passione infinita per il calcio che gli aveva dato la forza anche di superare una miocardite contratta in epoca Covid. Era stato costretto per questo a stare lontano dai campi da calcio, ma con le cure dei medici e il supporto dei genitori era riuscito a tornare a fare agonismo in una nuova squadra. È distrutto il suo papà.
5: Era la passione di Eros, la mia passione, la passione del nonno. E quindi penso che porterò avanti il suo ricordo in questa maniera. So che purtroppo non potrò più vederlo.
4: Ieri, dopo la mezzanotte, erano in due sul monopattino, entrambi senza casco. Secondo i primi rilievi della polizia locale, il giovane alla guida del monopattino non avrebbe dato la precedenza all'auto con a bordo la 21enne, che è risultata negativa all'alcol e al droga test.
3: Da ore le fiamme divorano un magazzino della Versalis di Mantova, centro di ricerca specializzato nello sviluppo di tecnologie per il riciclo chimico e meccanico delle plastiche. Dal sito industriale si alza, lo vedete, una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Evacuati i lavoratori, al momento non risultano feriti. I sindaci della zona raccomandano ai cittadini di chiudere le finestre e di non stare all'aperto. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la tratta Mantova-Moselice. E i lavoratori del mondo della cultura incrociano le braccia in tutta Italia per il primo sciopero nazionale del settore contro precarietà, carenze d'organico e tagli ai finanziamenti pubblici. Marco Cosenza.
6: La cultura vuole farsi sentire. In tutta Italia sono centinaia i lavoratori del comparto in sciopero oggi per la prima volta dopo 50 anni. Una mobilitazione promossa da sindacati di base CGIL per dire basta a tagli e precariato.
7: Solo per il Ministero mancano oltre 6.000 persone e i concorsi che ci dicono che verranno trovati e realizzati nei prossimi giorni non serviranno a coprire le mancanze.
6: Qui siamo a Firenze, dove gli incassi sono dorati e le paghe invece da fame, denunciano i lavoratori davanti agli Uffizi. Solo uno dei tanti musei oggi

0: sperimentando tecniche per ridurre i veleni necessari alla protezione delle piante, dai parassiti e dalle malattie. Per esempio, diversificano i vitigni, lavorano sulla salute del terreno e usano sostanze meno aggressive per proteggere le piante. Corinne Cox è la terza generazione di viticoltori della sua famiglia ed è decisa a seguire la strada della sostenibilità.
1: Questo è un vitigno che fa parte della famiglia Pivi, che proviene dal tedesco e significa resistente ai funghi. Questo vuol dire che sono vitigni più resistenti alle malattie e per questo motivo possiamo trattarli in modo organico e biologico molto facilmente. Stiamo cercando di uscire dalla monocultura e allo stesso tempo abbiamo scelto delle piante che agiscono come dei fertilizzanti, cioè ci sono piante diverse. Alcune si radicano molto bene e areano il suolo, permettendo ai microorganismi di sopravvivere molto meglio quando il terreno è soffice piuttosto che quando è compatto.
0: Oltre alla presenza controllata delle piante selvatiche, anche le api hanno una funzione importante vicino ad una vigna. Sono delle ottime sentinelle della salute dell'aria e delle piante. Sono molto sensibili e l'uso massiccio di fitofarmaci nelle coltivazioni le uccide. Se le api vivono vicino ad una vigna, vuol dire che chi coltiva lo fa nel rispetto della natura e della salute. Ci auguriamo che tutti i viticoltori della bella valle della Mosella seguano l'esempio di Corinne.

A pochi chilometri a nord della Mosella si apre uno scenario fantastico, la grande valle del Mullertal. Alberi di faggio alti oltre 40 metri e conifere di un verde smeraldo, nutriti dal clima umido e temperato.

uno scrigno, la foresta nasconde un tesoro geologico. 112 chilometri di sentieri nel bosco, che portano dal Lussemburgo alla Germania, passando le frontiere. Sono il paradiso degli escursionisti. Dentro la grande foresta si ergono le formazioni rocciose, ammassi di arenaria che ricordano di un lontano tempo geologico, quando qui c'era il mare. È la composizione della roccia e la sua erosione a contribuire alla creazione di questo paesaggio così tipico. Canyon stretti e umidi, coperti di muschi, in cui a malapena si riesce a passare.

La diversità del patrimonio naturale e geologico rende questa regione così speciale che dal 2016 è stata definita geoparco e quindi resterà per sempre un'area incontaminata e protetta.

0: Echternacht è la più antica città del paese e sebbene conti poco più di 5.000 abitanti, è il centro storico e culturale della regione Mullertal. Nelle strade e nei palazzi perfettamente restaurati, ha conservato la sua antica atmosfera in cui coabitano lo stile medievale, gotico e rinascimentale, come l'antico Palazzo di Giustizia, che fu distrutto e ricostruito in piena epoca gotica. L'abbazia è al centro della cultura di Echternacht, visto che contiene le spoglie del fondatore e protettore della città, San Willebrord. Sulle colline intorno alla città di Echternacht si estendono ettari di alberi da frutta, con tante qualità di mele e pere da anni abbandonati. Oggi edili e rivalutati per ripristinare una tradizione centenaria lussemburghese ormai quasi dimenticata.
1: Il sidro è stato prodotto in Lussemburgo sin dai tempi dei Romani, forse anche dai Celti, ma loro non scrivevano nulla. Comunque sappiamo che i Romani facevano il vino dalle mele in questa regione. Negli ultimi 50-60 anni l'attività era morta. Il nostro lavoro è far tornare la gente ad amare il sidro.
0: Sono più di 150 le varietà di mele e pere che crescono in Lussemburgo. I frutti di qualità più acidula danno al sidro un gusto più aspro, altri più tanninici lo rendono più amarognolo. Il processo di elaborazione del sidro è simile a quello del vino, con la spremitura e la fermentazione del mosto. Adi compra il raccolto dai contadini della zona, restituendo alla coltivazione della frutta la dignità che gli spetta.
1: Prima che noi tornassimo a produrre sidro in Lussemburgo, in un campo come questo ci sarebbero state decine di migliaia di chili di mele a terra. In questa valle c'erano 200-300 mila chili di mele lasciate a marcire. Riprendere a fare il sidro ha ridato valore ai campi, che è la cosa più importante.
0: A nord-ovest dei frutteti di Adi si entra nella Vallonia lussemburghese, nell'incantevole parco naturale della Haute-Suhr. Un vasto territorio di acque, prati umidi, fattorie, pendii e boschi, gestito con lo spirito di uno sviluppo veramente sostenibile. Quest'area protetta nasce dal desiderio di tutta la comunità degli abitanti di preservare la qualità di vita e le risorse naturali. Il bacino fornisce acqua potabile a circa il 70% delle famiglie del paese. Il Lussemburgo non è un paese congelato al suo passato e alle sue antiche vestigia. Belval ne è un esempio. Un tempo sede della più grande industria siderurgica del Lussemburgo, le acciaierie Belval sono state convertite in università e centro di ricerca d'eccellenza, attorno a cui sviluppare un nuovo modernissimo quartiere. Parti del vecchio sito industriale sono state mantenute e integrate nella nuova architettura. I due altoforni rimanenti testimoniano un'epoca ormai lontana, alla fine della quale l'economia del paese ha spostato il suo interesse dalle acciaierie alle banche, rendendo la città di Lussemburgo il centro finanziario europeo. Per raggiungere la città alta, uno dei modi è l'ascensore panoramico.

Di fronte alla Città Alta, che è il quartiere storico che domina la valle fluviale dell'Alzette, c'è l'altopiano di Kirchberg, la sede moderna di molte istituzioni europee, culturali e finanziarie. Da qui operano oltre 150 banche. Con Bruxelles e Strasburgo, il Lussemburgo è una delle tre capitali dell'Unione Europea. È sede di diverse istituzioni europee, tra cui la Corte dei Conti, la Corte di Giustizia, e inoltre è sede di un magnifico museo d'arte contemporanea, il MUDAM, detto anche la Balena.

Rimasto per secoli un paese agricolo piuttosto povero, oggi il Lussemburgo ha un reddito pro capite secondo solo al Qatar. Forse per questo i lussemburghesi hanno sempre il sorriso sulle labbra e tutto il paese brilla per i suoi servizi efficienti, la pulizia e l'affabilità dei suoi abitanti, guadagnandosi anche il primato della città più sicura del mondo.

0: Questo programma è stato presentato da
1: Idealista, app per cercare casa. Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.
2: Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
3: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
2: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
3: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
2: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Prossimamente su Rai 3.
4: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano la vita ci parla ancora.
2: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3. Ha il suo metodo.
5: Polizia, polizia. Ma che modi!
2: Il suo stile.
6: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
2: Vuole sempre la verità.
7: Eh vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
8: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
2: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
7: Lei dice che sono violento. Va bene, certe volte succede pure. Ma questa gente qua non conosce altro linguaggio.
2: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone lo sbirro. Domani 21:30, Rai 3.

0: Latte San Benedetto Zero. My Secret.
1: Pubblicità.
2: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
3: E come?
4: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
5: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
2: i risultati si sentono.
5: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
6: Caffettino?
7: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma e sono buone anche per l'ambiente. Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè, diventano compost.
8: Ce l'ha il Biorepack?
6: Ce l'ha! Ce l'ha!
9: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
10: E poi quello è arrivato.
9: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
11: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
9: E Serafino non si è accorto di nulla.
12: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
13: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero Eco G120 a giugno da 99 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14.
16: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Prenditene cura ogni giorno con Care for You gocce oculari. Benessere quotidiano dei tuoi occhi.

0: europeo del re di Spagna. Eros morto dopo un incidente in monopattino a Milano. Il giovane senza casco viaggiava dietro a un amico, poi lo scontro con un'auto, il ricordo dei compagni, il padre. Ragazzi, rispettate le norme. L'omicidio di Chiara Poggia a Garlasco. Alberto Stasi potrebbe presto lasciare il carcere dopo oltre 10 anni, attesa la decisione del Tribunale di Sorveglianza verso l'affidamento in prova. SpaceX sbarca a Wall Street, esordio da record al Nasdaq, offerta di titoli per 75 miliardi di dollari nonostante le perdite dell'ultimo anno. A Times Square contestazione al fondatore Elon Musk, che diventa il primo trilionario della storia. Buonasera dal TG3. Dunque, tra annunci e smentite sembra più vicino l'accordo per una tregua tra Iran e Stati Uniti. Si parla di un'intesa forse domenica a Ginevra. Teheran però frena e Trump rilancia le accuse agli iraniani. Continuano a dire il falso, si diano una regolata. In diretta da New York la corrispondente Laura Pepe.
1: I termini dell'accordo che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che vedere con quelli che sono stati concordati per iscritto. In un post su Truth, Trump accusa gli iraniani di diffondere fake news, sono persone disonorevoli con cui trattare, meglio che si rimettano in riga e in fretta, ammonisce il presidente. Il suo post arriva dopo che il sito Axios ha rivelato che 4 aerei statunitensi sono già partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla del memorandum d'intesa che dovrebbe essere firmato dal vicepresidente J.D. Vance a Ginevra forse domenica. Vance su X scrive: gli iraniani non riceveranno soldi o fondi solo per la firma dell'accordo, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Secondo la CNN, che cita un diplomatico e un funzionario dell'amministrazione Trump, l'accordo prevede l'estensione del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e disposizioni per smantellare il programma nucleare iraniano e porre fine al finanziamento da parte di Teheran di gruppi terroristici. Al Corriere della Sera Trump ha detto che i paesi europei non sono stati d'aiuto, ma potranno essere molto utili in futuro. Ma ora vediamo la versione dell'Iran sull'accordo imminente nel servizio di Lucia Sgueglia.
2: Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino. I media si astengano dalle speculazioni finché non sarà finalizzato. Tutti i dettagli saranno resi pubblici a tempo debito. Un messaggio affidato ai social dal capo della diplomazia iraniana Arakshi in serata, quasi telegrafico, che per la prima volta sembra aprire uno spiraglio importante. Poco dopo anche il Pakistan conferma. Ma sono ore di confusione anche a Teheran sullo stato delle cose nei negoziati con gli Stati Uniti, a oltre 3 mesi dall'inizio della guerra. Solo speculazioni, la notizia di una firma prevista domenica a Ginevra. Così, poco prima, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, aveva smentito Trump parlando ai media di Stato iraniani, che avevano pubblicato anche una bozza del documento ben diversa da quella diffusa da Washington e molto più favorevole alla Repubblica Islamica. Ma se anche si arrivasse a una firma in tempi brevi, la strada per un accordo di pace definitivo è molto più lunga. I 14 punti prevedono altri 60 giorni di cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale americano entro 30 giorni, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco di beni congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le sue forze dall'area. Ma per l'Iran, qualsiasi memorandum deve includere un reale stop alle armi anche in Libano da parte di Israele e mantenere il diritto di arricchire l'uranio per usi civili e il proprio programma missilistico.
0: Israele apprezza gli sforzi degli USA, l'Iran non dovrà più essere una minaccia nucleare e non recede su Libano e Gaza. In diretta la corrispondente Maria Gianniti.
3: Sicuramente c'è stata molta sorpresa ieri da parte di Netanyahu quando appunto il presidente Trump ha annunciato che non ci sarebbe stata una nuova ondata di bombardamenti sull'Iran perché si stava lavorando appunto all'accordo. E poi a seguire c'è stata una telefonata tra i due e Netanyahu a quel punto, attraverso una nota del suo ufficio, ha detto proprio quanto tu hai ricordato, cioè apprezzamento per gli sforzi compiuti da Trump per cercare di arrivare a un accordo, ma che Israele e Stati Uniti sono sono sulla stessa linea per quanto riguarda il nucleare iraniano, che non deve più esserci e soprattutto non ci deve essere più sostegno da parte di Teheran di gruppi armati come Hezbollah. Ora proprio Hezbollah è il nemico che Israele continua a combattere, ci sono stati altri raid meno intensi rispetto ai giorni precedenti, ma questo è un fronte che resta aperto.

0: E abbiamo sentito, per l'Iran si deve arrivare a un cessate il fuoco anche in Libano e soprattutto a un ritiro delle forze israeliane dal sud del paese, un punto molto difficile da accettare però per Israele. Infatti a parlare di questo è stato il ministro della difesa Katz, che ha detto chiaramente: noi non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, ma anche in Siria e a Gaza. A Gaza, dove la situazione resta estremamente precaria dopo ormai 8 mesi dall'inizio del cessate il fuoco. Il servizio.
1: L'esplosione in piena notte a Deir el-Balah, centro della striscia di Gaza. Uno dei tanti attacchi mirati dell'esercito israeliano per eliminare capi di Hamas e della Jihad islamica e distruggere depositi di armi. Il giorno dopo la ricerca tra le macerie, Gaza sempre più dimenticata eppure non pacificata. Sono ormai trascorsi 8 mesi dall'inizio del cessate il fuoco che aveva dato il via a un processo di pace ancora in alto mare. La vita in tenda per centinaia di migliaia di sfollati senza sapere quale futuro li aspetta, soprattutto dopo quanto detto giorni fa da Netanyahu, prendere il controllo del 70% del territorio della striscia. Non erano questi i patti, ma nessuno si oppone, neanche quel Board of Peace presieduto dagli Stati Uniti, sempre più una scatola vuota. Dopo oltre 500 giorni di prigionia, è apparso collegato dal carcere in cui è detenuto Hussam Abu Safia, il pediatra di Gaza, catturato dall'esercito israeliano nel 2024. Molto dimagrito, le manette ai polsi, per oltre un anno dall'inizio del conflitto aveva cercato di salvare i più piccoli dalle ferite e dalla malnutrizione. La sua camminata tra le macerie verso i mezzi blindati israeliani era diventata un simbolo della tragedia di Gaza, una tragedia di cui ancora non si vede la fine.
2: Dopo tanti proclami sembra concretizzarsi il parziale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e anche dall'Ucraina. Putin sì a negoziati, ma alle nostre condizioni. Alessandra Bortoloni, poi la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
3: Che Donald Trump volesse ridurre la presenza militare americana in Europa già si sapeva. Da oggi però la minaccia, se di minaccia si trattava, verrà messa in atto. Secondo il New York Times, Washington avrebbe esposto agli altri paesi NATO la volontà di diminuire in modo significativo il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione dall'Alleanza Atlantica. I caccia F-15 e F-16 passerebbero da 150 a 100, da 26 a 15 invece il numero degli aerei da ricognizione marittima, incidendo così sulla capacità NATO di lanciare attacchi a lungo raggio e condurre operazioni di sorveglianza. Inoltre Trump intende ritirare parte delle truppe statunitensi dai paesi che non hanno sostenuto la guerra contro l'Iran per spostarle in altri considerati più cooperativi, insistendo anche sul fatto che l'Europa debba assumersi la responsabilità della propria sicurezza. Europa chiamata a gestire anche la crisi ucraina, visto il progressivo allontanamento del capo della Casa Bianca dai negoziati. L'Unione Europea si presenti con una sola voce nei confronti di Ucraina e Russia, l'auspicio della presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola.
4: Tutti stanno dicendo che dobbiamo parlare con la Russia, tutti stanno dicendo che niente può essere deciso sull'Ucraina senza l'Ucraina. Ma sfortunatamente stiamo vedendo o che nessuno sta parlando con Putin o che nessuno sta difendendo l'Ucraina.
5: A Ust-Luga, città portuale sul Golfo di Finlandia, un'esplosione ha fatto 3 morti e 5 feriti. Le autorità parlano di un incidente, ma pochi giorni fa proprio qui era stato sventato dai sommozzatori un attentato a una petroliera. Sotto attacco Togliatti, battezzata così nel 64 in onore del leader comunista italiano, oggi ospita molti impianti industriali che vengono regolarmente presi di mira. Droni anche in Tatarstan e ci sono vittime a Belgorod e a Bryansk, dove pochi giorni fa è morto un sognatore che voleva arrivare in Brasile, ma si era avvicinato troppo al confine.
6: E droni sono stati intercettati anche qui a Mosca, dove oggi si celebra la festa nazionale, festa della Russia. Per la prima volta il grande concerto sulla Piazza Rossa si terrà in un teatro.
5: Al Cremlino Putin consegna onorificenze agli uomini e alle donne che si sono distinti nei campi della scienza e della cultura. Incontra militari impegnati in Ucraina e dice: siamo disposti al dialogo ma non accettiamo ultimatum. Al fronte avanziamo ma non così velocemente come vorremmo. I nemici vogliono colpire l'economia e seminare divisioni all'interno della società russa, ma non ci riusciranno e promette una dura rappresaglia.
2: Temi internazionali, a cominciare dai conflitti che saranno all'attenzione nei prossimi giorni di G7 e Consiglio europeo. Il 25 in Francia, l'incontro tra Meloni e Macron dopo le ultime frizioni. Andiamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
7: Oggi intanto la Presidente del Consiglio ha accolto a Roma il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung, con cui ha firmato una serie di accordi commerciali e ha condiviso l'impegno per la stabilità dell'Indo-Pacifico e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lunedì a Roma sarà la volta della Premier giapponese Takaichi, mentre proprio oggi l'Eliseo ha confermato che il prossimo 25 giugno ad Antibes in Francia si terrà il primo bilaterale fra Macron e Meloni da quando quest'ultima è al governo, visto che i rapporti burrascosi con il Presidente francese finora avevano fatto incagliare il lavoro diplomatico. Sarà questo un vertice che arriva a valle dell'irritazione della stessa Meloni dopo il summit di Londra in cui lo stesso Macron, Starmer e Merz si erano confrontati sulle prospettive di pace per l'Ucraina. Sarà questo anche l'obiettivo, lo anticipavi, del G7 e del Consiglio europeo della prossima settimana, sebbene anche in Italia su questo i partiti restino divisi, così come su altre questioni, a partire dalla sanità. Allora, il punto politico con Giusy Sansone e Valentino Antonello.
8: Noi facciamo la nostra parte, l'Europa è presente, l'Italia è presente per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso, una presenza militare, la nostra marina militare guida, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran.
9: Il ministro degli esteri Tajani guarda con attenzione all'accordo di pace con l'Iran annunciato da Trump. Il posizionamento internazionale e i possibili scenari sono al centro anche delle riflessioni di Fratelli d'Italia, che oggi si ritrova a Cagliari per parlare di sanità dopo il travagliato dibattito sulla riforma Schillaci e il braccio di ferro coi medici di famiglia.
10: Stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative. Insomma, di cose ne stiamo facendo tante.
9: Sotto la superficie il centrodestra ribolle per la fase delicatissima che sta attraversando la Lega. Alcuni nella maggioranza temono che le difficoltà del Carroccio e dello stesso Salvini, dopo l'uscita dei Vannacciani e pressato dall'interno dai governatori del nord che chiedono un rinnovamento, possano riflettersi su tutta la coalizione. L'ex generale, mentre si discute la riforma della legge elettorale, propone un emendamento contro l'obbligo delle quote di genere perché, dice, offendono le donne. Di legge elettorale dibatte tutto il centrodestra, noi moderati chiede il ritorno alle preferenze.
11: Che non ci siano più parlamentari nominati, ma gli elettori tornino a scegliere i loro rappresentanti in Parlamento.
9: Tema su cui il centrodestra si confronterà in aula.
12: La linea del PD è netta, cambiare le regole del voto non è la priorità del paese.
13: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi e famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
12: Lo ripete anche Elly Schlein, arrivando a Roma all'assemblea di Progetto Civico, rete di amministratori, oltre 10.000, tra sindaci, assessori e consiglieri che oggi si struttura. Direzione larga, tavoli per il programma, il braccio civico del campo largo che punta a intercettare quel target di elettori che oggi non si riconoscono in alcun partito e che pure al recente referendum hanno votato no. Ma non saremo divisivi, precisa il leader onorato, che pure non esclude una corsa alle primarie qualora ci saranno.
14: Noi vogliamo dare una mano non soltanto più a governare le nostre città e bene, a vincere le elezioni per il centrodestra nelle nostre comunità, nelle nostre regioni, vogliamo aiutare il centrodestra a livello nazionale e vogliamo portare le nostre esperienze. Poi chi ci sarà? Non siamo noi che diamo i cartellini gialli o rossi.
12: All'assemblea ci sono tutti i big, i leader di AVS si collegano, non c'è Renzi, invitato ma impegnato. Di iniziativa utile parla anche Conte, gli amministratori, dice, sono le antenne sui territori.
15: Una nuova iniziativa politica e secondo me è molto utile perché dobbiamo rafforzare questa alternativa di governo, questo progetto progressista che abbiamo iniziato a costruire.
12: Che la sfida sia ambiziosa lo dice chiaro anche il sindaco di Napoli Manfredi, dobbiamo riportare le istanze che vengono dal basso. Non c'è ancora una data per il programma, ma il motore sembra ormai partito.
2: Fuori programma nel ritorno del Papa dalla Spagna da qualche ora, infatti l'aereo è bloccato sulla pista a Tenerife, dove andiamo in diretta dall'inviata Vania De Luca.
6: Sì, eravamo tutti già pronti sul volo papale che doveva fare rientro a Roma. Il Papa era a bordo, erano già state montate le casse per la conferenza stampa che di solito tiene con i giornalisti dopo il viaggio apostolico. C'era stato anche detto che ci avrebbe incontrati dopo cena, quando abbiamo visto il re Felipe avvicinarsi nuovamente all'aereo. Dopo un po' il Papa scendere, la notizia di un problema all'aereo, dopo un po' si è saputo che era un'avaria che non si riusciva a risolvere, e

0: poi è stato il re Felipe a sbrogliare la problematica, possiamo dire, offrendo al Papa l'aereo che aveva usato da Madrid per venire qui a Tenerife. Il Papa è appena partito, alle nostre spalle, con una piccola parte del seguito, farà rientro a Roma alle 23 di questa sera, mentre noi giornalisti del volo papale insieme al personale di sala stampa siamo qui in attesa di un altro aereo che ci dicono dovrebbe arrivare da Madrid per riportarci a Roma, non sappiamo bene ancora quando. Questo dopo una densa giornata che ha visto Papa Leone oggi con i migranti a Tenerife, sulle rotte di quelle che sono le storie di dolore che tante volte si sono raccontate, ma vediamo tutto nel servizio, poi con Marco Bonfiglioli, linea a voi. Ogni vita persa sulle rotte delle migrazioni è un fallimento per la famiglia umana. Non si può rimanere indifferenti di fronte alle vittime dei naufragi, alla mancanza di soccorso, ai cimiteri del mare. A Plaza del Cristo di Tenerife, davanti alle realtà che si occupano di integrazione, il Papa fa appello ai trafficanti.
1: Detenganse, conviertanse.
0: Fermatevi e convertitevi, dice a quanti organizzano percorsi di morte, trattengono documenti, sfruttano lavoratori, minacciano donne, trasformano la sofferenza altrui in un affare. C'è anche spazio per un sorriso, l'incontro con i migranti in un centro di accoglienza temporaneo in una ex caserma.
2: En français, je parle.
0: Saluta in francese il Papa. Tenerife è città aperta e senza mura, ma non sempre le barriere sono di pietra. A volte sono fatte di paura e indifferenza, di sguardi che vedono ma non riconoscono, trasformando un volto in numero, una storia in fascicolo, una differenza in distanza.
2: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières.
0: Ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, dice il Papa, ma integrare è un cammino reciproco. Chi arriva è sollecitato a imparare una nuova lingua, a rispettare leggi, conoscere costumi, partecipare alla vita comune per non creare vite parallele.
3: Gremito il porto di Santa Cruz per la messa con il Papa che chiude questa sua visita in Spagna.
4: E oggi entra in vigore il nuovo patto europeo su immigrazione e asilo che preoccupa le associazioni umanitarie. Maria Chiara Grandis e poi l'inviato Massimo Veneziani tra i braccianti in Puglia.
5: La riforma ridisegna il sistema europeo di gestione dei flussi e delle richieste di protezione internazionale. Fra gli obiettivi, frontiere esterne più sicure, procedure accelerate per le domande di asilo e meccanismi più rigorosi per i rimpatri. Il patto europeo sulla migrazione, che oggi entra in vigore, è accolto con soddisfazione dal governo, che sottolinea il ruolo determinante del nostro paese per le tappe della sua approvazione. Ma lascia più che perplesso chi si occupa di accoglienza e soccorso dei migranti.
6: Di fatto basterà pagare 20.000 euro per disfarsi di una persona, questo è il meccanismo cosiddetto di solidarietà volontaria per cui gli stati membri potranno rifiutarsi di accogliere le persone arrivate in Europa pagando una somma che può essere utilizzata per rinforzare il sistema di detenzione, respingimento ed espulsione, quindi costruendo centri di detenzione, CPR, fili spinati, rafforzando i rapporti di cooperazione con stati terzi definiti sicuri a tavolino, ma dove di fatto sono noti gli abusi, paesi come Tunisia, Egitto e Bangladesh.
5: Il fenomeno della migrazione non può essere gestito come una minaccia da contenere, sostengono le ONG, mentre in mare uomini, donne e bambini continuano a morire.
6: Oggi si fa un pericolosissimo passo indietro sul già fragile sistema di asilo in Europa, riducendo le possibilità di accesso alla protezione delle persone in fuga.
7: Che cos'è questo?
8: Questo è pulì con cibola.
7: Pollo e cibolla?
8: Sì.
7: Tagine.
8: E questo tè marocchino.
7: Tè marocchino.
8: Tè marocchino.
7: Ricette tradizionali e tè per Mohammed e i suoi compagni, tutti venuti dal Marocco, senza dubbio il miglior modo per chiudere la giornata passata a raccogliere ciliegie. Come si vive qui?
8: Va bene, è buoni così. Trove un bagno, fai doccia.
7: Qui a Turi decine di braccianti stranieri hanno un luogo civile dove stare, costo 48.000 euro, fondi regionali per questa struttura, la regia del comune, non baracche, ma letti e bagni.
9: Non dobbiamo dimenticare che l'agricoltura nel sud, senza l'apporto dei lavoratori stagionali, avrebbe seri problemi di sostenibilità. E la parola sostenibilità è altrettanto importante come la parola solidarietà e la parola sicurezza.
7: Anche Ismail e Yassin sono appena tornati dai campi. Com'è stare qui?

0: bene, la vita è bella, la vita è bella.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro ciliese.
1: Ciliegia?
0: Ciliese, sì.
1: Quante ore lavorate?
0: Sei.
1: Sei ore?
0: Sei ore.
2: Ecco qua, prego, approfittate, eccole qua.
3: La stagione della raccolta delle ciliegie è di poche settimane. Da qui i braccianti si sposteranno poi nel Foggiano per raccogliere pomodori e cipolle. Braccia e Sorrisi che sostengono l'agricoltura, dalla terra alle nostre tavole. Una filiera diversa è possibile se è garantita dignità.
4: La tragedia di Milano, dove un diciottenne è morto per un incidente su monopattino. L'appello del padre: ragazzi, usate il casco. Diana Fichera.
5: Mio figlio non c'è più. Noi da genitori abbiamo sempre detto, Eros, quando usi il monopattino metti il casco, però sono ragazzi, sono 18 anni, sembra che hanno il mondo in mano.
6: Eros Gagliardi domani sarebbe andato al concerto di Geolier e poi il sogno di un futuro nel calcio. Invece è morto a mezzanotte non lontano da casa. Era dietro su un monopattino guidato da un amico che non avrebbe rispettato la precedenza, entrambi senza casco. Lo scontro con un'auto guidata da una ragazza negativa all'alcol e al droga test. Gli amici lo ricordano così, fra i palazzi alla periferia nord di Milano, dove Eros è cresciuto. Lo chiamavano bomber, aveva talento, non si era scoraggiato nemmeno quando una miocardite lo aveva fatto smettere.
7: Lui ha sempre lottato, ha voluto sempre tornare a calcare i campi di calcio e quindi la sua forza di volontà ha aiutato e quell'anno da noi ci siamo anche divertiti.
6: In un'intervista aveva ringraziato per il sostegno la madre e il padre, allenatore di calcio, che sognava insieme a lui.
5: Abbiamo girato parecchi ospedali, era l'unica cosa che amava, era giocare a calcio, voleva fare carriera.
6: Eros è la sesta vittima di un incidente in monopattino dall'inizio dell'anno, tragedie che si ripetono nonostante la recente stretta sulle regole.
5: Ragazzi, veramente, mettete il casco, poi succede queste cose, siamo qua a piangere, noi genitori, cercate di sentire, ascoltare.
8: Oh, Filo, ho fatto il gol della vittoria. Baci.
4: Il delitto di Garlasco, in attesa degli sviluppi della nuova inchiesta, Alberto Stasi potrebbe presto lasciare il carcere. Iari Pilati.
9: In questo caso era quasi solo questione di tempo. Alberto Stasi è in carcere da dicembre 2015, quando la sua condanna per l'omicidio di Chiara Poggi è diventata definitiva. Pena 16 anni, ne sono già trascorsi quasi 11. Ma per effetto della liberazione anticipata, la cosiddetta buona condotta, 45 giorni di sconto ogni 6 mesi, il conteggio scende ancora. Già nel 2023 aveva ottenuto l'articolo 21, la possibilità di lavorare all'esterno. Da allora Stasi fa ciò per cui si è laureato, il commercialista, in una società che si trova, ma è solo una coincidenza, a meno di 200 metri dalla caserma dei carabinieri di via Moscova, che oggi indagano su Andrea Sempio, nella convinzione che Stasi sia invece innocente. Poi Stasi aveva ottenuto la semilibertà, significa che può tornare in carcere alle 11 di sera solo per dormire. Ora potrebbe ottenere invece l'affidamento in prova ai servizi sociali, cioè in cella, bollate, non dovrà più tornare. Tecnicamente poteva chiederlo già da tempo. Condizioni imprescindibili: meno di 4 anni di pena residua e il risarcimento ai familiari di Chiara Poggi. Lui ha accettato la condanna, ma può comunque continuare a professarsi innocente. Oggi pomeriggio in udienza la Procura Generale ha dato parere orale positivo. Lui presente in aula ha risposto ad alcune domande. A ore si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Stasi potrà continuare a lavorare dove già lo fa. In più forse dovrà svolgere attività di servizio sociale, ma non necessariamente sarà così. Dai suoi legali per ora nessun commento. Attendono, come Alberto, con speranza la decisione.
4: La scomparsa di due sorelle da una casa famiglia in Abruzzo si indaga per sottrazione di minore. Valeria Papitto.
10: Hanno perquisito la casa famiglia, poi le abitazioni dei genitori, le cercano anche nella zona del sud Pontino dove vivono madre e padre, ma ancora nessuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da questa comunità per minori di Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Di Sara e Alisa di Giacinto non si hanno notizie dalla notte tra sabato e domenica, uscite da sole, anche se le certezze in questa storia sono poche. Niente allarme, nessuna telecamera installata nella casa protetta dove abitavano da 2 anni. 7 anni fa la separazione dei genitori, una separazione difficile, madre e padre privati della potestà genitoriale, provvedimento revocato a fine maggio al solo papà.
11: Sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie, perché sinceramente non so dove possono essere andate.
10: Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le ragazzine sarebbero passate per una finestra rotta e poi uscite, anche se per chi indaga è difficile che abbiano fatto tutto da sole. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.

0: investigatori ascoltano i testimoni, con l'aiuto dei cani perlustrano i boschi. Sara e Alicia sono senza cellulare, nessun segno distintivo. L'appello della Garante per l'infanzia che ha visitato la casa famiglia.
1: Un appello alle bambine, se ci stanno vedendo, di tornare, sono tutti preoccupati per voi e quindi vi aspettano.
2: Sospesi il chirurgo che a Napoli eseguì il trapianto di cuore sul piccolo Domenico e la sua vice, Elisa D'Alto.
3: C'è la cartella clinica che per il giudice è un falso e poi tra le righe dell'ordinanza emerge il carattere del primario, Guido Oppido, denotato, scrive il GIP, da una personalità tendenzialmente prevaricatrice, poco propensa al confronto e all'autocritica. E così per il chirurgo che ha effettuato il trapianto di cuore sul piccolo Domenico Caliendo, già accusato di omicidio colposo insieme ad altri 6 sanitari, si aggiunge l'interdizione dall'esercizio della professione per 12 mesi, 7 mesi invece per la collega che l'ha affiancato nell'intervento, Emma Bergonzoni. I legali del primario impugneranno il provvedimento.
4: Il massimo è molto difficile, vuol dire c'è una gravità molto rilevante. Questi 12 mesi ci fanno ben sperare che la misura regga dinanzi al tribunale del riesame.
3: I medici avrebbero concordato una versione di comodo, messa poi nero su bianco anche sulla cartella clinica. Ma secondo il giudice la tempistica è questa: alle 14.02 iniziano le prime fasi dell'espianto del cuore malato di Domenico, mentre quello del donatore non è ancora in sala, ci arriverà, e coperto dal ghiaccio secco, solo alle 14.22. Quell'intervento segnerà il destino del bambino. L'interdizione per la mamma è un primo passo verso la verità.
5: Questa è una piccolissima battaglia vinta, solo piccolissima, perché la strada è molto lunga. Attendo il processo con ansia.
2: È sbarcata in borsa SpaceX, la società di Elon Musk che diventa il primo trilionario della storia. Luca Patrignani.
6: 3, 2, 1.
7: Il conto alla rovescia è per il lancio di un nuovo razzo, ma anche nello stesso giorno per una conquista ben più eclatante, lo sbarco a Wall Street. Quello di SpaceX è il più grande debutto in borsa della storia, con un'offerta di titoli da 75 miliardi di dollari, oltre il doppio rispetto al precedente record detenuto da Saudi Aramco. SpaceX vi porterà sulla Luna, su Marte e oltre, assicura il fondatore Elon Musk, che oggi diventa così il primo uomo nella storia con un patrimonio valutato oltre 1.000 miliardi, più del PIL della Polonia. SpaceX viene valutata a 2.000 miliardi, dentro ci sono lanci aerospaziali, comunicazioni satellitari, social e intelligenza artificiale. Finora però solo i satelliti hanno generato profitti, tutto il resto è ancora in rosso e anzi richiede investimenti giganteschi. SpaceX ha chiuso l'anno scorso con perdite per quasi 5 miliardi, la scommessa dunque è tutta sul futuro. La borsa si fida delle promesse di Musk, ma per alcuni analisti l'ottimismo è davvero troppo fantascientifico.
8: Per noi l'azienda vale molto meno, 63 dollari ad azione. C'è uno scollamento tra i fondamentali e le aspettative del mercato.
7: Poi c'è la concentrazione di potere. Con il 42% del capitale, Musk avrà l'85% dei diritti di voto, sarà sovrano assoluto della società. Un rischio per gli altri azionisti, vista la figura controversa del fondatore, contestato in queste ore a Times Square come simbolo dei pericoli dell'intelligenza artificiale e dell'ingordigia dei super ricchi, con tutte le ombre che il loro strapotere getta sulla stessa tenuta della democrazia.
2: Seconda giornata dei mondiali di calcio, oggi si gioca in Stati Uniti e Canada, in diretta da New York l'inviato Riccardo Porcu.
9: Sì, qui sotto l'iconico ponte di Brooklyn tantissimi americani vivranno l'esordio della loro nazionale contro il Paraguay nella notte italiana. Ieri l'esordio del Messico vincente 2-0 contro il Sudafrica, ma oggi sarà anche l'esordio, tra poco più di un'ora e mezzo, del Canada, una partita che ci farà molto male contro la Bosnia a Toronto, quella partita dove potevamo esserci anche noi. Ma vediamo come stanno vivendo questa attesa, la vigilia dell'esordio degli Stati Uniti, proprio gli americani al nostro servizio. Qui a New York sembrano quasi non farci caso. Il mondiale arriva anche tra gli autobus gialli, gli ice cream e gli hot dog. Gli americani adesso conoscono meglio le regole e difficilmente dimenticano i nomi dei grandi all'ultimo ballo: Messi, Cristiano Ronaldo, Modric. Però il calcio sembra più un fenomeno straniero, utile per l'economia più che per la passione. Non ho seguito più di tanto nell'ultimo periodo, però sì, mi fa piacere che si giochi qui. Sicuramente ci darà una spinta. No, penso proprio che durante le partite sarò qui a lavoro, devo preparare molti meeting, non avrò tempo per vederle. Certo, qui l'entusiasmo è per un altro sport, il pallone preferiscono farlo rimbalzare con le mani, ma dall'ultimo mondiale organizzato in casa nel 94 il soccer non è più qualcosa di esotico, ma un gioco familiare. Ma lo guardo qualche volta, non molto spesso. Preferisco altri sport, l'hockey e il nostro football. Rispetto allo scorso

0: Mondiale ci sono sicuramente più persone che si sono appassionate. Mi sto organizzando per vedere quante più partite possibile, sia quelle in America che quelle fuori. David interrompe un attimo il lavoro da manutentore. Viene dal Messico, ieri ha esultato per la vittoria, adesso però tiferà per gli Stati Uniti. Sono i miei due paesi, vorrei arrivassero in finale, magari è solo un sogno. L'attesa qui a New York sembra tutta proiettata a domani, alla gara 5 della serie per un titolo che manca dal 73. Tra gli USA campioni del mondo e i Knicks con l'anello NBA dopo 53 anni, non hanno dubbi. Non sono un tifoso di calcio, ma di basket, dei Knicks. Perché scegliere? C'è sempre posto per le vittorie.
1: L'addio a David Hockney è uno dei maestri dell'arte contemporanea, Luciana Parisi.
2: Un tuffo nella piscina che brilla nel sole californiano, i corpi nudi, l'amore libero, nell'intimità protetta di una villa suburbana. Immaginava così il suo paradiso David Hockney, l'artista nato nel 1937 a Bradford, nel nord dell'Inghilterra, un posto troppo grigio per il ragazzo che dentro aveva l'arcobaleno, in una nazione che fino al 1967 puniva con il carcere l'amore omosessuale. Per fuggire da lì, Hockney partì prima per Londra, che già alla fine degli anni 50 ribolliva di nuove idee nella musica, nel cinema, nell'arte, e si iscrisse al Royal College of Art, facendosi notare anche per lo stile, il taglio dei capelli, gli occhiali tondi e colorati, un segno distintivo fino ai suoi ultimi giorni. L'artista, una delle figure più rappresentative e influenti dell'arte, si è spento già a Londra, dove era tornato a vivere dopo gli anni americani. Prima New York, dove interpretò a modo suo la pop art, poi la California del Sud, l'Eden in acrilico. Uno dei suoi dipinti più celebri, Portrait of an Artist, è stato venduto per 90 milioni di dollari nel 2018. Insegnare a disegnare significa insegnare a guardare, disse, la sua eredità per gli artisti contemporanei.
1: Il Taormina Film Festival premia Helen Mirren. Martina Proietti.
3: Devo fare il possibile per mantenere in vita questi ricordi.
2: Possiamo tutti imparare dalle grandi attrici, dalle più grandi. E Anna Magnani è stata per me la più grande tra le grandi.
4: Un premio alla carriera nella serata dedicata ad Anna Magnani. Il Taormina Film Festival celebra Helen Mirren, che a 80 anni porta con sé un bagaglio straordinario. Un premio Oscar, 3 Golden Globe e molti altri riconoscimenti. Per lei il cinema italiano è neorealismo e verità.
2: Nella mia esperienza con i registi italiani, la cosa meravigliosa che fanno è permettere al naturale caos della vita di entrare nel processo cinematografico.
4: Lo stesso sapore che accompagna il coinvolgente road movie di Paolo Virzì, che nel 2017 la vuole protagonista in Ella e John con Donald Sutherland.
5: Diana non è più un membro della famiglia reale.
4: La svolta vera arriva dopo i 60 anni. Nel 2006 diventa per tutti The Queen, grazie al film di Stephen Frears che vale l'Oscar e la consacrazione mondiale. Ma è il bisnonno paterno, aristocratico ufficiale dello zar rifugiatosi in Gran Bretagna, ad aver condizionato un po' la sua carriera. Col soprannome di principessa russa interpreta infatti spesso figure femminili al potere, da Elisabetta I a Elisabetta II fino a Caterina la Grande. Ma è un altro personaggio che ha nel cuore.
2: Il ruolo in cui mi trovo di più è quello di Maeve in Mobland. È terribile, malvagia, eppure piena di vita.
4: Helen Mirren ha dimostrato di non amare le etichette, capace di reinventarsi sempre, come quando in piena pandemia scherzava con Checco Zalone e la Vasinada, e non ha nessuna intenzione di fermarsi.
1: A mezzanotte, Linea Notte, grazie per averci seguito, buona serata.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola a 2,19€ e con le mega offerte fusi di pollo a 2,79€ e compressore portatile a 24,99€. Lidl, vale davvero!

0: Noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
2: Ci faremo in quattro per voi.

0: Watson.
1: Eh sì, immobiliare.it, uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa e due,
2: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
3: Ah, buongiorno.
1: Immobiliare Watson.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
2: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col buon latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
3: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri la gamma Hyundai Dark Line. A giugno, tua con anticipo zero e interessi zero.
5: Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista? L'ampia zona living.
6: Allora, la prendete?
5: La prendete. Salve.
7: La prendiamo. Prego.

0: Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Prega, a me qualcosa di diverso oggi.
2: Sì, ho cambiato.
3: E questa volta?
2: È sempre.
4: Passa Iliad. Hai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Per sempre.
5: Come Iliad, c'è solo Iliad.

0: Un 60enne è morto investito da un 29enne senza patente che guidava a contromano uno scooter non assicurato in via Caracciolo a Napoli. Inaugurato a Caivano il Parco Andersen, un'area giochi per bambini con campi sportivi grazie a una partnership pubblico-privata, una bomboniera, dicono i residenti. Da Gaza a San Giovanni a Piro per studiare la storia di Ahmed, fuggito dalla Palestina in Italia, dove ha trovato l'accoglienza della comunità. Ampio e variegato il programma di attività estive degli scavi di Ercolano tra musica, arte, lezioni, spettacolo e la riscoperta del cibo dei romani. Le colonne sonore del cinema tra le colonne del Macellum di Pozzuoli, scenografia d'eccezione per un trittico di concerti che riscopre uno dei luoghi simbolo dei Campi Flegrei. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Via Caracciolo a Napoli è di nuovo scenario di un incidente stradale mortale dopo quello di Elvira Zibra nel 2022. A perdere la vita è stato un 60enne. I dettagli con Fabio Forlano.
1: Contromano a bordo di uno scooter non assicurato, guidato senza aver mai conseguito la patente. Si era accorto della presenza di una pattuglia dei carabinieri e fuggiva da un possibile controllo il 29enne che ieri sera ha investito e ucciso un pedone in via Caracciolo a Napoli. Il tratto di lungomare è lo stesso in cui nel 2022 perse la vita la 34enne Elvira Zibra, travolta da una moto lanciata ad alta velocità.
2: Su questa strada corrono sempre di notte, di giorno, macchine in seconda fila, tripla fila.
1: Questa volta la vittima aveva 60 anni, abitava a Grumo Nevano. Trasportato d'urgenza al Fatebene Fratelli, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo mezzanotte. Nell'impatto sono rimasti feriti anche il conducente dello scooter e la passeggera, una 27enne, entrambi medicati all'ospedale del Mare. L'uomo, sottoposto agli esami tossicologici, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale. Lo scooter è sotto sequestro, la salma della vittima a disposizione del magistrato per l'autopsia. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli.
0: Una lite tra fratelli a Giuliano è finita in sparatoria all'interno di un cortile condominiale. 7 i colpi partiti dalla pistola di un 44enne che poi si è rifugiato in casa, ma la sua fuga è stata bloccata dai carabinieri che lo hanno arrestato, illeso il fratello. Avrebbe anteposto l'interesse personale all'accertamento della verità, facendo anche pressioni sul personale sanitario. Il cardiochirurgo pediatrico Guido Oppido, alla guida dell'equipe che il 23 dicembre scorso ha operato il piccolo Domenico Caliendo e spiantando nel cuore prima di essersi accertato delle condizioni di quello da impiantare. Questa è la ricostruzione che ha spinto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, a comminare 12 mesi di interdizione dalla professione medica a Oppido 7 alla seconda operatrice Emma Bergonzoni. Secondo il

0: GP2 avrebbero falsificato la rappresentazione temporale contenuta nel referto operatorio. I legali del cardiochirurgo hanno annunciato il deposito di una estesa impugnazione, non condividendo la ricostruzione. Aveva lasciato il proprio cellulare nell'aula dove si stava tenendo un collegio docenti per registrarne le conversazioni, ma dopo essere stato scoperto ha aggredito prima la dirigente scolastica dell'istituto e poi due agenti della polizia locale. Protagonista un 47enne assistente tecnico di laboratorio dell'istituto Caracciolo di Procida, che è stato arrestato dai carabinieri per lesioni e installazione abusiva di apparecchiature idonee a intercettare comunicazioni. Per la preside, prognosi di 10 giorni. Per gli agenti di 3 ciascuno. Brucia la pineta di Eboli in provincia di Salerno a seguito di un vasto incendio che è divampato nell'area della foce del fiume Sele. Diego Dionoro.
1: Bagnanti che hanno lasciato la spiaggia, pescatori che hanno messo in sicurezza le loro imbarcazioni, finestre sbarrate, attimi di spavento lungo l'alveo del fiume Sele e sul litorale di Eboli fino a una parte di Pestum per un grosso incendio scoppiato in tarda mattinata e per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme hanno interessato una grossa parte della pineta lungo la sponda destra del corso d'acqua in un'area molto vicina al poligono militare. Ulteriore preoccupazione per la popolazione, considerata la presenza di armi e munizioni. Una densa colonna di fumo nera è stata a lungo visibile anche dagli abitanti dei comuni limitrofi. Per fortuna non si sono registrati feriti.
0: 54 milioni di finanziamenti pubblici, 130 di fondi privati per restituire a Caivano il Parco Andersen. Fondamentale la partnership con i privati, dice il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il racconto di Francesca Martelli.
2: Le promesse negli anni sono state tante, però stavolta pensiamo che sia la volta buona.
3: Rispetto a una jungle, vieni di anima, oggi abbiamo una bomboniera.
4: Una bomboniera, così gli abitanti di Caivano definiscono Villa Andersen, parco comunale oggi restituito alla collettività.
5: Per me, per Caivano, è più di una riqualificazione, è veramente un momento di speranza.
4: 54 milioni di investimenti pubblici, 130 dai privati, un commissario straordinario con poteri in deroga. È il modello Caivano.
6: Che stia funzionando deriva non soltanto dai successi tangibili come questo parco, ma anche dal fatto che le realtà locali molto spesso cofinanziano.
4: Servono anche i privati, quindi?
6: Servono anche i privati. Se si parla di riscatto e di recupero della speranza, la presenza di un privato che investe in modo così significativo dimostra che c'è chi immagina che questo sia anche redditizio, che è molto bello.
7: Quando c'è il governo che fa degli investimenti anche sul nostro territorio, dobbiamo lavorare, dialogare in sinergia istituzionale per far sì che ci sia il miglior valore aggiunto per le persone, perché tutto il resto non conta, ma contano le persone.
0: È il mare a unire il Cilento alla Palestina, da Gaza a San Giovanni a Piro. L'inviata Francesca Ghidini ci racconta la storia di Ahmed. Vediamo.
8: Ahmed è arrivato nel Cilento grazie a una borsa di studio istituita dal comune di San Giovanni a Piro. Da settembre frequenterà il master della Federico II in relazioni internazionali. 29 anni, insegnante di inglese, giornalista, attivista, ha lasciato Gaza il mese scorso. Molti parenti e amici sono stati uccisi. La casa distrutta, poco cibo, poca acqua. Ringrazio la comunità di San Giovanni a Piro che mi ha accolto e aiutato a fuggire dalla guerra. Sono tutti gentili con me, qui disponibili, dotati di grande umanità. Mi fanno sentire a casa. Le strade del centro storico di San Giovanni a Piro mi ricordano quelle di Gaza antica, con le case in pietra, oggi purtroppo quasi totalmente distrutte. Quando guardo il mare di Scario, penso alla spiaggia di Gaza, la spiaggia della mia infanzia, che oggi ospita le tende degli sfollati, dove c'è tanta sofferenza.
9: Devo dire grazie alla mia comunità, perché è una comunità solidale e accogliente. Tra l'altro noi siamo una comunità che è nata da monaci venuti dall'Epiro, per cui pensare che 1000 anni fa si parlasse il greco in queste terre e scrivevamo in greco dà il senso di questo Mediterraneo, che deve necessariamente essere un elemento di accoglienza. Salvare una vita significa salvare il mondo intero.
0: Rafforzare il sistema portuale di Napoli e Salerno per tutelarne la rilevanza all'interno dell'economia e del comparto nazionale. La proposta della CGIL di cui ci parla Margherita Rosciani.

0: Il lavoro portuale e l'avvio del dibattito parlamentare sul disegno di legge di riordino del sistema dei porti. Anche a Napoli, nel complesso del lazzaretto dell'ex ospedale della Pace, l'appuntamento della Filt CGL Avanti Porto, la governance del bene comune.
1: Pensiamo che le autorità del sistema portuale vadano rafforzate, che il coordinamento ministeriale, che è il vero strumento con il quale il sistema paese fa concorrenza agli altri porti, vada rafforzato, e pensiamo che l'intervento pubblico, anche attraverso la costruzione di un fondo sovrano, possa risolvere il problema del finanziamento infrastrutturale.
2: Il modello della legge 84-94 ha funzionato e può funzionare a costo che venga rafforzato e aggiornato.
3: Siamo qua a difendere, come dire, la storia trentennale del porto di Napoli e di Salerno, perché riteniamo che siamo schiacciati da quello che è nord-est e nord-ovest.
0: Un'occasione di confronto sullo sviluppo logistico, industriale e infrastrutturale dei porti italiani tra interesse pubblico e mercato.
4: La necessità di un coordinamento nazionale. Fino ad oggi le 16 autorità portuali erano dei soggetti che, pur facendo bene, decidevano in autonomia, senza un coordinamento. Oggi non possiamo più permetterci questo, dobbiamo operare con una regia nazionale.
5: Per quella che è la nostra esperienza sul territorio, in particolare nei porti, è un'esperienza che vogliamo mettere comunque a disposizione del legislatore per prendere la giusta decisione unitamente agli altri stakeholder che vivono nei porti.
6: Una speranza per tanti bambini che vivono situazioni disagevoli nel quartiere napoletano di Ponticelli. Parliamo dell'associazione Mesi di Strada, che prepara attività per coinvolgere giovani e giovanissimi anche per l'estate. Vediamo come, con Enzo Perone.
7: Siamo qui, l'associazione Ciro Valone, il centro polifunzionale, i maestri di strada. Si cerca di combattere la dispersione scolastica e non solo, si cerca di accompagnarli, Cesare Moreno.
8: Noi non è che solo combattiamo la dispersione scolastica, noi cerchiamo di dare ai bambini e alle famiglie, soprattutto a quelle che sono già criminali, una speranza, perché senza speranza non viene fuori mai niente di buono.
7: Maria Napolitano è un'educatrice di questo centro, lei li prepara anche per l'inverno, no? Per tornare poi a studiare a scuola.
9: Noi come maestri di strada ci occupiamo durante tutto l'anno dei tutoraggi individuali e di supportare ragazzi e famiglie, quindi questo lavoro continuerà preparandoli a recuperare debiti formativi e a prepararsi al nuovo anno scolastico. Insieme continueremo il nostro lavoro di programmazione e progettazione per il nuovo anno.
7: Clara Sartini, insomma, dove li portiamo quest'estate?
10: In realtà quest'estate il programma è abbastanza vario. Offriremo una proposta estiva variegata con uscite grazie a Scugnizia a Vela, una collaborazione con una realtà di Caserta che si chiama Span Caserta, e tutto questo verrà incoronato all'interno di un festival che si chiama Come suona il caos, che diciamo, ci offrirà una cornice, no, scientifica, ecologica, di sostenibilità, volti alla promozione di competenze anche STEM. No?
7: Gianni Forte, un imprenditore anti-racket, ma insomma questi ragazzi, per tirarli fuori cosa si può fare?
11: Si può fare tanto con piccoli gesti, donando e stando vicino a Cesare Moreno, maestro di strada, a tutte le associazioni del territorio che sono l'unica luce di speranza per questi ragazzi abbandonati a se stessi.
6: Amore e guerra è il tema degli appuntamenti tra arte e musica che fanno parte della programmazione estiva. Gli scavi di Ercolano, l'inviata Antonella Fracchiolla.
12: Tutti i venerdì di luglio fino al 7 agosto sono degli eventi serali con tutta l'area archeologica illuminata di sera, con una bellissima illuminazione artistica, e i visitatori potranno assistere a delle performance artistiche. Il tema quest'anno è amore e guerra, e invece gli Orsi di Ercole 10, 11, 12 settembre saranno delle lezioni spettacolo, avremo degli studiosi, dei filosofi, dei saggisti.
13: È ricca di iniziative la programmazione estiva nel sito archeologico di Ercolano, con il ritorno di rassegne i venerdì di Ercolano e gli Ozi di Ercole, che negli anni scorsi hanno incontrato grande favore presso il pubblico di turisti e residenti. Intanto, in questo fine settimana, per le giornate europee dell'archeologia, eventi in tutta la Campania. Il parco archeologico di Ercolano aderisce con visite guidate nel sito, focus sugli edifici termali, e altre visite guidate a Villa Campolieto, dove è in corso la mostra sull'alimentazione degli antichi abitanti di Ercolano, e negli scavi di Villa Sora, lussuosa residenza romana, oggi nel territorio di Torre del Greco, ma nelle competenze del parco.

0: archeologico di Ercolano.
1: Con Massimo Calenda vediamo il bilancio dell'attività di solidarietà di Unitalsi, tra queste Casa Sveva.
2: Una occasione per coniugare solidarietà e convivialità. L'Unitalsi ha scelto questa formula per ringraziare quanti hanno contribuito alle opere caritatevoli ed assistenziali che l'organizzazione di volontariato porta avanti nel corso degli anni, avendo come missione il sostegno alle fasce deboli e agli ammalati.
3: Queste serate ci permettono di assaporare la gioia di stare insieme e allo stesso tempo di essere presenti per aiutare chi è meno fortunato e soprattutto dei tanti bambini che sono stati ospiti e sono ancora ospiti nella nostra casa, Casa Sveva, che è una casa di accoglienza sita in Via Orazio presso la parrocchia di San Gioacchino, dove ospitiamo questi bimbi ammalati provenienti da tutte le regioni d'Italia ma anche dall'estero. Abbiamo avuto anche bambini della striscia di Gaza, bambini ucraini, in questo momento abbiamo una bimba di Zanzibar che chiaramente vengono a Napoli e non hanno famiglia.
1: Uno dei film più discussi degli ultimi anni, La voce di Hind Rajab, al centro del premio Pellegrini di Pace, il 16 giugno a Napoli, ci dice di più Giovanni Messina.
4: La costruzione dei percorsi di pace passa anche attraverso l'arte, attraverso il cinema che diventa impegno civile, tant'è che il 16 giugno nella chiesa di San Giovanni Maggiore Pignatelli sarà premiata
5: Kauter Benania, che è la regista della voce di Hind Rajab, uno dei film più straordinari, intensi, coinvolgenti, che siano stati concepiti e realizzati.
4: Andrà la regista tunisina Kauter Benania, autorevole voce di un cinema che non tace ma racconta con coraggio gli orrori dei conflitti, il premio Pellegrini di Pace. Anche a Napoli riecheggiano da Madrid le parole rivolte da Papa Leone XIV ai giovani. Davanti al vuoto dell'indifferenza e alla violenza della guerra, siate voi scintilla di una nuova umanità.
6: Cosa può fare la Chiesa per tradurre in azioni queste parole forti?
7: Beh, credo che questo percorso che abbiamo inaugurato con Grossman a Napoli, che ha voluto fortemente il nostro arcivescovo Don Mimmo, vada in quella direzione.
8: Sulle orme del Papa il dialogo è fondamentale, qui a Napoli lo stiamo sperimentando, in questo coinvolgimento di realtà oltre alla nostra, la diocesi, ma anche molte altre realtà associative.
9: Il dialogo è l'unica strada per costruire la pace ed è anche un invito a resistere alla fascinazione degli autoritarismi?
7: No, assolutamente sì. È il luogo dove gli autoritarismi si vincono e si superano, quando il dialogo tra diversi finisce per diventare possibilità di pace.
1: La grande moda internazionale a Ischia per il Pitecuse In Tour, progetto di valorizzazione turistica che proietta l'isola quando negli anni 50 e 60 era luogo, simbolo dell'eleganza mediterranea. Il palcoscenico in piazzale Giovanni Paolo II a Forì ha ospitato le modelle che hanno partecipato a shooting fotografici che hanno raccontato l'isola. Il Teatro di Ania fa un bilancio della passata stagione e annuncia la prossima con un cartellone che comprende esordi d'eccezione, grandi nomi e un anniversario speciale. Ce ne parla Luigi Carbone.
10: Tanti artisti ormai di casa, graditi ritorni, nuove produzioni. La stagione alle spalle del Teatro Diana saluta numeri importanti, 7.200 abbonati, 150.000 spettatori, 30.000 studenti ad assistere agli spettacoli per le scuole. Quella che partirà a ottobre consacra la Sala del Vomero come importante punto di riferimento culturale della città.
11: Apriremo il 2 ottobre con uno spettacolo musicale con Serena Rossi, che sarà per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Diana con la sua Serenata a Napoli. Nel periodo delle feste saremo in compagnia di Alessandro Siani e un altro fuori abbonamento attesissimo che è Vincenzo Salemme, che festeggia i suoi 50 anni di carriera.
10: C'è poi l'Otello di Giorgio Pasotti, la nuova commedia di Ferzan Özpetek, I fratelli De Filippo con Sergio Rubini, regista e interprete, e a dicembre Educazione sentimentale, prodotta dal Diana, interpretata da Giuseppe Fiorello, scritta da Ivan Cotroneo.
12: Questa è una commedia che però dice qualcosa di vero e anche di amaro su quelli che sono oggi i rapporti tra i sessi.
10: A febbraio in scena Donne da buttare con Rosalia Porcaro e Silvio Orlando nel Berretto a Sonagli, poi Non ti pago con Carolina Rosi e Ficarra, chiusura con due spettacoli che richiamano film di successo, Notte prima degli esami e Mixed by Harry con Francesco Di Leva.
13: Scoppiettante, divertente, sorprendente, bellissimo sapere che c'erano delle persone che attraverso la musica e quindi attraverso l'arte, anche se in qualche modo illegale, riuscivano in realtà a regalare dei sogni.
1: Il Tempio di Serapide a Pozzuoli, simbolo dell'evoluzione del bradisismo ai Campi Flegrei, diventa scenografia di un trittico di concerti. L'inviato, Ettore De Lorenzo.
14: Lo scenario è già di per sé straordinario, se poi dentro ci metti la grande musica, quella che evoca quei film e quelle storie che hanno segnato epoche, la miscela diventa ancora più intensa e suggestiva. Stasera al Macellum di Pozzuoli, tra le colonne che come una clessidra di pietra fanno da memoria del tempo dei Campi Flegrei, va in scena il secondo dei tre appuntamenti della rassegna, sostenuta da Città Metropolitana e dal Comune di Pozzuoli, dedicata alle colonne sonore nel sito archeologico puteolano. Venerdì scorso a inaugurare il trittico l'Orchestra Scarlatti, che diretta dal maestro Gaetano Russo ha incantato il pubblico eseguendo le più belle colonne sonore di Ennio Morricone, dal nuovo cinema Paradiso a C'era una volta in America, dal Postino di Neruda alla Vita è bella. Stasera alle 20.30, sempre al Macellum, tocca a Peppe Servillo e al Solis String Quartet, che presenterà carosonamente uno spettacolo interamente dedicato alla musica e alle canzoni del grande Renato Carosone, da Tuo Fall'Americano a O Sarrascino, da Torero a tante altre perle del suo repertorio. Il concerto accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di musica, parole, emozione e ricordi tra brani celebri e racconti che hanno segnato la storia della canzone napoletana. La rassegna, con ingresso gratuito, si concluderà venerdì prossimo con il concerto di Marco Zurzolo.
1: È tutto, buona serata.
15: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
16: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, soleggiato ovunque, con un cielo generalmente sgombro da nuvolosità significativa. Sull'Appennino campano, una spiccata stabilità garantirà la totale assenza di nuvolosità sull'intero settore. Sul Salernitano, tempo stabile e tipicamente estivo, caratterizzato da un'assenza di una copertura nuvolosa fino a notte. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione nei valori minimi.
17: Alex, maratona di House of the Dragon da te.
18: Perché sono simpatico, giusto?
17: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
18: Effettivamente.
19: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Ecco Bud, King of Beers. Unicamente rinfrescante, eccezionalmente leggera. Creata per celebrare ogni momento.
1: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
2: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Prenditene cura ogni giorno con Care4You gocce oculari. Benessere quotidiano dei tuoi occhi.
1: Questo hotel è fantastico!
2: Già! Solo 310 euro a notte.
3: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
1: Devi usare Trivago.
3: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
4: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te, beh.

0: Sua Maestà l'Imperatrice!
1: C'era una volta, e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo. Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, la principessa Sissi. Questa sera, 21:15, Rai 3.

0: mondiale con 48 squadre, il mondiale più grande di sempre, che davvero comprende tutto il mondo, tantissimi paesi del mondo. Noi...
1: Ma noi non ci saremo, noi non ci saremo.
2: La nostra solidarietà all'Ucraina resta piena, convinta, concreta. Sosteniamo attivamente la sua difesa, la resilienza del suo sistema energetico, la sicurezza dei suoi impianti nucleari, i progetti per la ricostruzione.
3: Ma state ancora insieme o no? Io ho l'idea che vi siate lasciati.
4: Siamo ancora legalmente sposati.
5: Ed è chi tradisce la fiducia degli elettori e tradisce il programma di centrodestra con cui è stato votato che fa un favore alla sinistra.
6: Il Ku Klux Klan, che dal 1865 riunì in associazione segreta i più fanatici razzisti, fu appunto tipica espressione di questa ostilità anglosassone contro gli immigrati stranieri e particolarmente negri, italiani, cattolici, ebrei.
7: Perché dovete far cacciare l'oca selvatica, lo stambecco, aree protette? Perché dovete consentire alla lobby dei cacciatori di dover sparare a tutto

0: ciò che si muove nei nostri boschi, tutto ciò che si muove si deve sparare.
1: Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
2: Che succede? Abbiamo il dolore al ginocchio, noi camminiamo, normalmente la camminata classica la fai così e cammini.
3: Certo.
2: Poi abbiamo il dolore e iniziamo a portare il peso, magari il dolore sul ginocchio sinistro, portiamo il peso un pochettino un po' più sulla destra e il sinistro un po' meno. Quindi ci abituiamo anche un po' a camminare così.
4: Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
5: Ancora una notte di scontri antimigranti a Belfast con auto e case bruciate. Andiamo, Federico Gatti non sente, allora torno da lui tra pochissimo.
6: Per l'annuncio di Trump?
7: Dica.
6: No, ancora no. No, ancora no.
8: No, dicevo, comunque, mi ha regalato un berretto.
9: It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more.
10: Vamos a la playa. La bomba está ahí. La radiación es tostón. Y matizan de azul. Vamos a la playa.
11: Nel linguaggio biblico, il mare può essere immagine di minaccia, oscurità e caos. Lì compaiono il Leviatano, figura della forza che divora, il Rahab, nome che evoca la superbia dei poteri che si levano contro Dio e contro la vita. Anche oggi esistono mostri che si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che schiavizzano donne e bambini, e l'indifferenza di molti che permette che i poveri siano inghiottiti dallo sfruttamento o dall'oblio.

0: tutti sono i benvenuti per venire a vedere questo incredibile evento. So che probabilmente avremo visitatori provenienti da quasi 100 paesi e vogliamo che vengano, vogliamo che festeggino, vogliamo che assistano alle partite, ma quando il tempo a loro disposizione sarà scaduto, dovranno tornare a casa.
1: Ma riesci a stare zitto 30 secondi?
2: Calma,
1: Ci riesci a stare
2: calma.
1: zitto
2: Questo glielo
1: 30
2: devi permettere.
1: secondi?
2: Perché
1: Mamma mia,
2: non
1: è un
2: glielo devi
1: continuo, è un
2: permettere, ma
1: continuo,
2: non
1: è un
2: glielo
1: continuo
2: devi
1: interrompere, cioè
2: permettere.
1: non è proprio capace lui aspettare 30 secondi, perché così,
2: No, scusami,
1: una
2: Carlucci.
3: Carmelo sta parlando,
2: mi parla addosso.
1: Stiamo parlando
2: Parla
1: tutti, stiamo
2: addosso e
1: parlando
2: mi dice a me
1: lui,
2: di stare
1: parla un quarto
2: zitto.
1: d'ora,
2: No,
1: parla, parla un quarto
3: allora,
1: d'ora di
3: Carmelo
1: nulla.
3: stava parlando
2: Stavo,
3: io.
1: Avevi finito, avevi finito. Ma tu impara a stare
3: No, stava
1: zitto.
3: parlando
1: Tu
3: Carmelo.
1: impara a
3: Allora,
1: stare
3: Carmelo,
1: zitto. Tu impara a
2: e se
1: stare
2: dopo una
1: zitto.
2: laurea devi
1: Sei tu.
2: prendere...
3: Basta.
1: Tu devi prendere una laurea
3: allora,
1: in educazione,
3: mi
1: anzi, la prima
3: faccio...
1: elementare in educazione, non altro.
3: Carmelo,
1: La
3: mi
1: prima elementare
2: questa
1: in educazione.
3: Roberta, non amo queste cose.
1: Aveva finito. Aveva
3: non
1: finito di parlare.
2: Non avevo finito. È mezz'ora che mi parli addosso.
3: Stava
1: Aveva parlato
3: finendo.
1: Un quarto d'ora di
2: È
1: niente.
2: mezz'ora che mi parli addosso e hai pure l'arroganza di dire
3: Basta.
2: Che devo stare
1: zitto. Finiscila,
3: Carmelo.
1: Devi stare
2: Ah dai,
1: zitto.
2: Gianluì.
3: Allora.
4: Siamo Mediaset. Una realtà bellissima, un'azienda di cui essere orgogliosi, grazie al lavoro e al contributo di tutti voi e di tutti noi.
5: Oh! Fiamma! Metta la gambetta, metta su l'altra gambetta.